0: la notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

elettrico, diesel o benzina. 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: la notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è da somministrare in dosi massicce ai tipi mosci.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto ad alto volume potrebbe far scatenare anche i vicini di casa o le auto accanto.

elettrico, diesel o benzina. 600 kg di portata o 2000. Vano di carico da 3 o 22 metri cubi. Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Kiss Kiss.
1: Una canzone estiva, sei una iena, sei un problema, e per questo finisce.
0: La musica più bella, suona solo.

0: La notte vola. Seguire attentamente le avvertenze. Il seguente programma può provocare un'immediata diminuzione di stress e malumore.
1: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

is La Notte Vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

0: Ma la protagonista è lei.
1: Ecco qua.
0: La principessa dell'etere.
1: Oh, che bello.
0: La principina dell'agro nocerino sarnese.
1: Vabbè, ok.
0: La principotta della skin care. La principiante della radio, Adriana Petro. Grazie.
1: Stamattina l'ha scritta la descrizione.
0: Grazie mille alla principiante. Grazie mille, come
1: prego,
0: sta?
1: Prego, prego.
0: Tutto bene?
1: Molto bene, io mi sento sempre una principiante e questo che fa di me, diciamo, una persona umile.
0: Però c'è sempre della principessa, no? Da principina, principotta, principessa.
1: Mi piace, principiante. Ti sei preso una bella licenza poetica.
0: Sì, sì, sì, la principotta.
1: Allora, buongiorno Pippo Pelo, buongiorno,
0: buongiorno
1: Pica.
0: Buongiorno a te, salutiamo qualcuno degli ascoltatori,
1: buongiorno,
0: che sta mandando messaggi.
2: Buongiorno cara.
1: E buongiorno anche a Uomo Toro, un altro Uomo Toro che vedo dall'altra parte, ovvero Massimo, un nuovo acquisto di Radio Kiss Kiss.
0: E caro Massimo, devi sapere che in macchina Annachiara e Adriana ti hanno già fatto proprio lo screening totale. Ah, è carino, somiglia a Mengoni, è un po' più carino, è un po' più cesso. Tu hai dei buchi alle orecchie, giusto?
1: Sì,
0: si è parlato anche
1: aperti
0: di questo, sappilo. Sì, ma Adriana, no, a me che li lobby mi fanno un po' schifo. Annachiara ha detto, ma perché? Insomma, questo è stato quello che si è detto nell'auto, è giusto che tu lo sappia. Andiamo avanti.
1: Va bene. Sentiamo
3: buongiorno
1: voi.
3: Buongiorno Radio Kiss Kiss, buongiorno, buongiorno Adriana, buongiorno,
0: buongiorno
3: Pippo.
0: Cara.
3: Oggi è una bellissima giornata. Anna da Napoli.
0: Ciao Anna, buongiorno, è una bellissima giornata.
4: Ciao Anna. Ciao Adriana, buongiornissimo Pippo.
0: Buongiornissimo, grazie.

0: Sì,
1: non lo amiamo,
2: buongiorno,
1: ma lo accettiamo.
2: Adriana, grazie per esserci anche oggi.
3: Buongiorno.
2: Un bacione da Patti.
3: Ciao Patti.
1: Sì, in realtà non ci hanno ancora mandato via, quindi
3: grazie alla Patti. Ancora no.
1: Ancora no.
3: Ma tutto può succedere.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Pippo, ci siamo visti ieri sera a Cava dei Tirreni. Saluti da Antonino, un abbraccio forte, ciao caro.
1: Allora, noi dobbiamo risolvere una volta per tutte questa storia di Cava dei Tirreni. Perché alcune amiche mie giurano di vederti ogni giorno nello stesso posto a Cava dei Tirreni.
3: Allora io,
1: e lui
3: tu sai
1: e loro mi dicono, lo vedo lo stesso.
3: Allora
1: sempre.
3: Tu sai che ho una lista in un negozio a Cava dei Tirreni.
1: Ah,
3: che ancora
1: vai ad attingere.
3: No,
1: dalla
3: ieri
1: lista.
3: Dovevo andare ad attingere. Mancavo a Cava dei Tirreni da due mesi.
1: Sono andato
3: ieri e manco che ho attinto perché non avevo voglia di fare shopping.
4: Ciao caro.
3: Esatto.
1: Quindi caro.
3: Ciao caro. Ciao, cioè, però incontravo continuamente persone e ho detto ai miei amici: sicuramente domani arriveranno messaggi radio. Ti ho visto a Cava dei Tirreni. Mm-hmm.
4: Ciao caro.
1: Esatto. Ma come mai non sei riuscito a fare lo shopping?
3: Perché lo shopping.
1: Lo shopping prepagato. Cioè,
3: lo
1: è tutto
3: shopping,
1: pagato.
3: Ragazzi,
1: eh?
3: È uno stato d'animo. Mm. Io sono entrato nel negozio, ho visto Checca, la proprietaria del negozio, il Toto. Sono entrato, ho messo in piede
1: e poi?
3: E sono tornato indietro. Dico, ragazzi, vengo a trovare un altro giorno, non c'ho
4: ciao,
3: voglia.
4: Caro.
3: Non c'ho voglia. Voglia, no?
1: Non c'ho voglia, non c'ho voglia. No. Forse perché?
3: Ma stati fermi! Basta!
1: Non aveva abbastanza maniglie dell'amore.
3: Allora, tutti ci stanno mandando il loro buongiorno al 347-490-0042. Continuate a farlo. Qualcuno però canta sotto la doccia.
1: Sentiamo
3: chi, vai.
5: Le canzoni sotto la doccia.
1: Bella.
3: Bella questa canzone.
1: Grazie carissimo ascoltatore che hai pensato di canticchiare questo pezzo meraviglioso che è del 1992. Su Radio Kiss Kiss arrivano U2 con One.

0: ragazzi, che pezzo! Però qui bisogna mettere le cose in chiaro. Allora, Adriana mi fa il popi popi ormai da mesi. Viene, sì, mi tocca i fianchi, mi tocca sotto, dietro, davanti, dappertutto.
1: No, ti tocco i fianchi, le maniglie dell'amore.
0: Non è giusto che io lo faccia ad Anna Chiara e fuori mi accusano di sessismo, perché la sfacciata, Anna Chiara, come sapete, ieri ha preso questo appellativo. Lei stessa ha dichiarato, mi chiamano la sfacciata,
1: esatto.
0: In intimità. La sfacciata non ha gradito il mio popi popi e quindi ha fatto una specie di interrogazione parlamentare qui in radio. Ho chiesto a tu, ma che ne pensi? Ma è normale,
1: Pippo,
0: che
1: noi possiamo farlo a te, ma tu non puoi farlo a noi. Ma
0: io il popi popi me lo faccio dove mi pare e piace.
1: Ma non è vero.
0: Me... Ma scusami, allora.
1: Tu non sei il proprietario delle nostre
0: fianchi,
1: parti del corpo.
0: I miei fianchi equivalgono, che ne so, alle natiche di Anna Chiara. Per quale motivo?
1: Non, non è vero.
0: Ma come non è vero?
1: Allora noi siamo proprietari delle
0: popi
1: tue
0: popi
1: maniglie.
0: Sui fianchi lo restituisco sulle natiche. E lei non si può arrabbiare, direi, ma come ti sei permesso di toccarmi?
1: Allora noi veniamo a farti il popi popi.
0: Dove? Fallo. Qual è il problema?
1: Lo stai facendo? Domenicale, la parte per il tutto.
0: Allora, oggetti, perché Adriana l'altro giorno parlava del divaricatore vaginale.
1: Lo speculum si chiama così tecnicamente.
0: Sì, ma perché parlavamo del divaricatore vaginale?
1: Perché è uno dei pochissimi oggetti.
0: Cioè, quello è nuovo, sta venendo da pochi giorni. È la prima volta che viene ad assistere al nostro
1: Massimo,
0: programma.
1: Massimo, siccome non verrai più,
0: secondo me non viene più. Questi di che più. Parlano del divaricatore vaginale. Perché stavamo, io mi ricordo che eravamo in quello studio qui a Tigo.
1: Eravamo nello studio a fare riunione.
0: Si parlava del divaricatore vaginale e tu, come al solito, la regina, lei subito apre. Ah no, sì, certo, come io lo uso sempre.
1: No, non lo uso sempre.
0: Che devi fare?
1: Fermi. Allora, andiamo con ordine, perché altrimenti facciamo confusione. Cos'è lo speculum? È quell'oggetto che utilizzano i medici ginecologi,
2: sì,
1: per effettuare una visita ginecologica, appunto,
0: ginecologica,
1: alla vagina.
0: Sì. Ma Renata...
1: Chi c'entra? Renata c'entra. Non ha la vagina, credo. No. Oh, intanto partiamo da questo.
0: Non credo che abbia la vagina, perché si sta preoccupando di
1: allora,
0: te.
1: Allora, tornando allo speculum, è uno di quegli oggetti, uno di quegli strumenti, chiamiamolo strumento, che non ha mai cambiato faccia, che in 150 anni non è mai cambiato.
0: Ma
1: eppure,
0: che ne sai tu se lo speculum di 150 anni fa era uguale a già quello
1: uguale,
0: di oggi?
1: Uguale, uguale. Quindi okay. Non, da questo punto di vista la medicina oggi... non ha fatto progressi o comunque non hanno inventato un nuovo strumento.
0: Oggi è cambiato tutto.
1: Per la visita.
0: Per esempio la pribottiglia, oggi esiste quello e lei, quello che tu schiacci, gira e ti tira fuori il tappo.
1: Ma
0: no?
1: Veramente?
0: Del vino. Tu non ce l'hai quello?
1: Non ce l'ho.
0: Quello è comodissimo.
1: No, non ce l'ho.
0: A
1: io
0: me lo regalò Peppino. Lo regalo Peppino, ce l'ho, è ancora super funzionante. Quando vengono degli amici e devo aprire del vino, metto lì sopra, schiaccio e poi
1: io
0: fuori.
1: Invece devo fare ancora la buffona con quello tradizionale.
0: Non è la buffona.
1: E dimostrare agli uomini che anche la donna
0: zone
1: sa
0: non è ancora arrivato.
1: No, e dimostrare agli uomini che anche la donna sa aprire una bottiglia di vino e lo fa benissimo.
0: È vero.
1: Perché è una faccenda molto maschile.
0: Altra cosa che esiste da quando io ero bambino è sempre uguale il cubo di Rubik, per esempio. Quello è sempre
1: sì,
0: uguale.
1: Sì, quello è rimasto uguale.
0: È rimasto
1: invariato.
0: Uguale, tutti ci giocano ancora. Spesso lo trovi anche nei regali che si fanno.
1: Anche
0: no?
1: Mio figlio.
0: Nell'uovo
1: c'era.
0: Di Pasqua esce ancora il cubo
1: c'era.
0: Di
1: sì,
0: Rubik.
1: Sì, quindi esiste. Una cosa di cui ho profonda nostalgia, non so se sei d'accordo.
0: Il divaricatore vaginale dove esce? Anche quello dalle uova di Pasqua?
1: No, Pippo, ce l'hanno i ginecologi.
0: Solo
1: ma
0: i ginecologi.
1: Se vuoi te lo faccio regalare uno.
0: Va bene.
1: Chiedi a tua sorella.
0: Pica subito espertissimo. Ah sì, il divaricatore, lo speculum. Subito che si riempiva sta bocca con...
1: Vabbè, immagino che abbia assistito anche sì, a delle visite diciamo,
0: no, gli hanno messo il divaricatore orale lui stamattina.
1: No, dicevo, uno degli oggetti di cui ho profonda nostalgia è il lettore CD in auto.
0: Ah sì? Veramente?
1: Sì, ogni tanto
0: è vero,
1: mi piaceva inserire la mia raccolta, i miei CD, mi piaceva
0: che qua
1: molto.
0: Bisogna stare molto attenti che tra poco ci volevano togliere anche la dicitura radio dalle autoradio,
1: no.
0: Appunto.
1: Quello non succederà.
0: Quello
1: cioè,
0: speriamo che
1: non succeda
0: mai. Ma in qualche auto purtroppo è già successo e io consiglierei di non acquistarle.
1: Esatto.
0: Voi quando andate a comprare l'auto nuova, la prima cosa che dovete chiedere è ma c'è la... Cioè quando io entro leggo la scritta radio... Come un tempo, e non tutta sta roba, capito?
1: Tutta perché questa evoluzione, tutta questa.
0: Per accontentare i
1: progressi
0: di 15 anni che devono sentire le piattaforme.
1: Va bene,
0: vabbè,
1: dai.
0: Spotify, Apple Music, quelle sono
1: gli
0: quelle.
1: Adolescenti teenager.
0: Qual è l'altra?
3: C'è anche Deezer.
0: Deezer, sì, quelle lì, insomma. Vabbè.
1: Allora, altro oggetto di cui secondo me abbiamo nostalgia è il telefono fisso a casa, il telefono col filo.
0: Sì.
1: Tu ce l'hai ancora a casa?
0: No, non ce l'ho più.
1: L'hai tolto anche tu?
0: No, il telefono di casa ce l'ho ed è col filo. Che cosa dici? È col filo però.
1: Ma se ti chiamo rispondi?
0: Non rispondo mai.
1: Non rispondi mai.
0: Sai chi mi
1: chi
0: chiama sul telefono
1: risponde.
0: Di casa? Chi mi ha chiamato qualcosa? Qualche volta?
1: Chi?
0: Mi sono andata a rispondere.
1: Mio padre.
0: Tuo padre.
1: Mio padre, è vero?
0: Mamma, quanto è antico tuo padre. Veramente. Io pensavo fosse, sì, che ne so, Cleopatra. O Tutankhamon?
1: Ma siamo
0: al
1: là.
0: Telefono, ma chi è che mi chiama là a casa? Vado ad alzare il telefono. Uè!
1: Cesare!
0: Arfo, ma perché non mi chiami sul cellulare? Vedi un rumore di casa.
1: È bello farlo. È bello sfruttarlo ogni tanto.
0: Vero,
1: sentiamo.
2: Madonna Pippa, come sta fresco oggi?
1: Ma chi è questa?
0: Ma chi è?
1: Ma chi è questa signora con i bollori stamattina?
0: Si è svegliata con l'utero, vabbè, diciamo, infiammato la signora.
1: Allora, oggetti di cui avete nostalgia, oggetti della vostra infanzia, oggetti della vostra adolescenza, ma anche di qualche anno fa, che sono letteralmente caduti in disuso. 347-490-0042. Ne parliamo, mandateci anche messaggi vocali.
0: Tu come ce l'hai l'utero stamattina?
1: Fresco e tosto. E ora ballo pure questo pezzo che mi piace molto. Fred De Palma con Anita e Mischilla. La testa gira. Wow.
0: La spacciata.

0: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
1: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
0: Una cosa per fortuna esiste: la mid-season sale di Pittarosso, con sconti fino al 50%.
1: Gli sconti della mid-season sale di scarpe e scarpe, vorrei dire.
0: Sole o pioggia non importa. Da scarpe e scarpe e da Pittarosso, l'importante sono gli sconti fino al 50%.
1: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.

0: canzoni al DJ era, diciamo, una vecchia usanza. Stiamo parlando di oggetti che ci mancano. A me manca, per esempio, anche la penna. Non so se la fanno ancora. Tu hai un figlio che va a scuola.
1: Sì, dimmi.
0: Quella con tutti i colori.
1: Il pennone. Lo fanno ancora, è vivo e vegeto.
0: Che tu schiacciavi il rosso, il blu, il verde. C'erano tutti i colori.
1: Assolutamente
0: poi,
1: sì.
0: Poi sono, stavo leggendo di tanti oggetti del passato che non ci sono più. Il telefonino con lo sportellino. Il Motorola che io avevo all'epoca
1: è stato,
0: no?
1: Uno dei primi telefoni cellulari
0: che facevi tac, poi c'era quello con la discesa. Vuoli aggiungere qualcosa, signore?
2: Era l'8007.
0: L'8007 era il telefono che mancava
1: all'epoca. Più avevi il cellulare grande e più eri uno figo e magari anche ricco.
0: Però chiudere la telefonata con lo sportello, Adriana, ti dava l'idea di aver chiuso la telefonata.
1: È vero.
0: Adesso invece tante volte chiudi la telefonata e vuoi dire mamma mia che due coglioni, devi guardare prima il telefono, se la telefonata è staccata, e poi puoi dire mamma mia questa che due coglioni,
1: vero,
0: o questo che due coglioni.
1: Beh, e quante volte l'abbiamo
0: detto?
1: Quel gesto
0: lo sportello, pa! Che palle! Era proprio automatico!
1: Sì.
0: E io ricordo.
1: Sentivi tac e potevi imprecare.
0: Esattamente, e potevi imprecare. Quindi non si facevano mai gaff. Adesso si fanno le gaff perché tu lasci il telefono lì.
1: Sì,
0: molta gente non attacca il telefono.
1: No.
0: Si sta lì in linea.
1: Sì. Io lo faccio spesso.
0: Vuoi sentire
1: no,
0: che dico?
1: Nel senso, non attacco perché magari già sto facendo altro e quindi probabilmente potrei dire qualcosa contro la persona
0: che
1: ha il telefono.
0: La domanda di questa mattina è: cosa vi manca degli oggetti del passato? Quali sono gli oggetti che vi ricordate con piacere? Ma anche il telefono che tu a casa avevi e giravi i numeri.
1: Quello è veramente.
0: Lo facevi tre.
1: Un pezzo d'epoca.
0: Ma sembra roba d'epoca, ma in realtà io l'ho vissuta. Tu l'hai vissuta?
1: Pochino.
0: Del telefono con la rondellina che girava.
1: Mia nonna ce l'aveva.
0: E lì si metteva il catenaccio al telefono. Mia madre.
1: Per non far fare le telefonate.
0: Eravamo in casa, diciamo, in 10. E quindi mia madre a un certo punto, per non pagare bollette del telefono, spaventate, metteva il catenaccio al telefono.
1: Mamma
0: e quando
1: mia,
0: volevi
1: sì,
0: la
1: sì,
0: chiave dovevi pregare e implorare per la chiave del catenaccio.
1: Fare una telefonata.
0: Esattamente.
1: Allora c'è Caterina al telefono. Buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Ciao,
3: buongiorno
1: Caterina.
3: A voi. Tutto bene?
0: Tutto bene. Caterina da Rocca San Giovanni in provincia di Chieti. Siamo in Abruzzo.
3: Esatto.
0: Grande Caterina.
3: Meno male che ci siete.
0: Oltre
1: Grazie.
0: Al divaricatore vaginale di cui scrivevi, cosa ti manca, Caterina?
3: Guarda, mi manca anche le giornate passate, andiamo proprio negli anni sul muretto a parlare con gli amici invece di stare con i telefonini.
1: Tutti col cellulare.
0: Tu eri una classica ragazza del muretto?
3: Esatto, sì.
0: Lei era di
3: amici.
0: Quelle sedute sul muretto con
3: esatto,
0: gli amici.
3: Esatto, sì.
0: Vedi?
3: Spensieratezza, bellissime. Bellissimi anni.
0: Adriana ha partecipato a Miss Muretto più volte.
3: Allora sarà bellissima. Quello non è per me.
0: Lei ha fatto Miss Muretto, Miss Maglietta Bagnata, Sederino d'Oro, poi che altro ha fatto? Miss Italia.
1: Le ho fatte tutte. Sì.
3: Buon per te allora.
1: Grazie.
3: Non ho fatto nulla di tutto ciò.
1: Ah, non ti preoccupare. Allora, Caterina, tu vuoi parlarci di un altro oggetto che è storia, che è totalmente sparito? C'è la cabina telefonica.
3: Sì, bellissima, io mi ricordo. Dai, ci vediamo vicino alla cabina telefonica. Poi oppure quando chiamavamo a casa con i gettoni di amici. Cioè, quello mi manca veramente tanto.
0: A un certo punto con le cabine telefoniche partì una. Io mi ricordo, tipo, ero alle scuole medie. Si entrava nelle cabine telefoniche, si faceva un numero e rispondeva una voce cinese che diceva Anamma Mangoa. Mi ricordo come
3: Oddio,
0: se fosse adesso.
1: E noi,
3: questo non lo ricordo.
0: E noi ragazzini dell'epoca facevamo questa cosa e ci sembrava di entrare nel mondo improvvisamente. Che facevi
1: e
0: questo numero
1: poi,
0: senza mettere il Giappone? Era tipo. Era un numero cinese.
1: Sì.
0: Tu facevi questo numero e rispondeva a una specie di, sai, come tipo le chiamate dall'estero non sono ammesse se non abilitate, se non a pagamento.
1: Però lo diceva, era una voce di servizio.
0: Lo diceva in cinese.
1: Okay.
0: E per noi, ragazzi, chiamiamo in Cina, facevi questo numero e rispondeva questa sempre uguale. Andiamo a Mangoa. Allora, vediamo se qualcuno se lo ricorda dei nostri ascoltatori.
3: No, a me no, non,
0: tutto non te lo ricordo. Esattamente, a noi
1: non
0: sì.
1: Non te lo ricordi. Vabbè, invece sì. La generazione di Pippo probabilmente qualcuno lo ricorderà.
0: Qualcuno lo ricorderà.
1: Comunque sì, la cabina telefonica a un certo punto poi introdussero anche le schede, no? Per poter tu avevi questa prepagata.
3: Si facevano le raccolte delle schede telefoniche.
1: Ci sono dei collezionisti delle schede telefoniche, delle cabine di un tempo.
3: Esatto.
1: Va bene, tu quindi ricordi con grande nostalgia il lettore CD, le cabine telefoniche, anche la spensieratezza di quegli anni.
0: Adriana, c'era il gettone.
3: È vero pure quello che dicevi tu, che in macchina non c'è più il lettore CD, quello mi manca, perché pure io ho vari CD e non riesco più a sentirmi.
1: E non riesci più ad ascoltare.
0: È vero. Hai conservato qualche gettone telefonico? Ce l'hai? Io ce l'ho.
3: No, se sapevo che non esistevano più l'avrei fatto molto volentieri.
0: Io ero rimasto a quando valeva 200 lire.
3: Non l'ho avuto da pappa, mi pento di questa cosa.
1: Si potevano,
0: ma tu lo sai che andavi al bar a volte potevi pagare col gettone telefonico?
1: No, questo non lo
0: valeva
1: so.
0: 200 lire.
2: Dall'84 al 2001, sì, valeva 200 lire.
0: Dall'84 al 2001 valeva 200 lire. Cioè andavi al bar, dovevi pagare 1500 lire, 1500 lire. Avevi tipo 1300 lire, le altre 200 lire li davi in gettone.
1: Questa epoca qua non la ricordo.
0: Sì.
3: Ma mi manca anche, se vi ricordate, i vari videogame che stavano nei bar, Pac-Man,
1: è vero.
3: Il gettone, cioè il soldino, e facevi la fila perché era sempre pieno.
0: Grazie
3: pieno,
0: Caterina,
3: pieno.
0: Grazie mille.
1: Grazie.
0: È stato un piacere. Chi schissa
3: te?
0: Ciao. A Torino c'è Alessandro. Buongiorno.
1: Ciao Alessandro.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
0: Alessandro,
1: buongiorno.
0: Tu facevi le clip clap, quelle le palline che sbattevano una contro l'altra, giusto?
1: Qual è il gioco di plastica con le palline?
4: Il Tricky Traps.
0: E qual era?
4: Il Tricky Traps è quel giochino giallo di plastica con le batterie, dove partiva una pallina, una sfera di metallo dalla cima, scendeva, c'era bisogna farla saltare, superare alcuni ostacoli, aggrappare la calamita per poi alla fine portarla al traguardo.
0: Che tu dovevi muoverlo il giochino perché la pallina poi arrivasse.
4: Dovevi schiacciare dei pulsanti.
0: C'erano i pulsantini laterali.
1: Eccolo, l'ho trovato, aspetta, questo.
0: Sì, adesso me lo ricordo benissimo. C'erano dei pulsantini.
1: È una specie di flipper,
0: sì.
4: Sì, c'era una pallina che scendeva e doveva superare un percorso.
0: Bellino.
1: Allora, stavamo guardando.
0: Volevo ringraziare Lori da Cerenova Cerveteri, che ha detto: Pippo, ricordo benissimo che facevo il numero e rispondevano in cinesi.
1: Vedi?
0: Sì. Comunque, grazie mille, perché molti stanno ricordando di quel momento in cui la cabina telefonica serviva a questo torna da te. Quindi ti manca quel gioco lì o ce l'hai ancora conservato?
4: No, non ce l'ho, non l'ho mai avuto, è stata sempre una grossa ambizione, infatti ogni tanto alla veneranda età di 51 anni mi verrebbe voglia di cercarne una in giro e comprarlo.
0: Perché ricordiamolo, a differenza dei bambini di oggi, noi abbiamo vissuto spesso di sogni nei giocattoli mai realizzati perché non ce lo potevamo permettere, vero?
4: Esattamente.
0: I bambini di oggi vogliono quello, dopo un giorno ce l'hanno. Noi volevamo quello, c'era il rischio che per tutta la vita non l'avremmo mai avuto. E così è stato.
1: Come nel
0: vero?
1: Tuo caso, Alessandro, no?
4: Esattamente.
1: Ma perché era costoso questo giochino? Cioè, per l'epoca, voglio dire.
4: Ma no, non era costoso, però diciamo che vivendo in un paesino di periferia, se volevi cercare qualcosa di particolare, dovevi aspettare.
0: E metti una base triste al volo, Pica. Come si chiamava il gioco? Come si chiamava il gioco?
4: Alessandro. Tricky Traps.
1: No, Tricky Traps. Traps,
0: attenzione, perché Alessandro da Torino, oggi ha 51 anni, probabilmente tra qualche anno morirà.
1: No.
0: Sì, deve morire per forza. Moriamo tutti.
1: Morirà
0: con un sogno mai realizzato. Non ha mai avuto il Tricky Traps. Alessandro, stai piangendo o stai ridendo? Fammi capire.
4: Sto piangendo. Piangendo.
0: Piangerai e non hai mai avuto il Tricky Traps. Mentre chi si chiama col tuo stesso nome, il figlio di Adriana, Alessandro, ha avuto qualsiasi cosa abbia chiesto nella vita.
1: Un po' troppo.
0: È di una viziataggine che manco Dio lo sa. Manco di se solo, in genere si dice solo Dio lo sa, ma il figlio di Adriana manco Dio lo sa quanto è viziato, che ha chiesto una navicella spaziale e ne ha avuta una vera. Sono arrivati gli alieni ieri sera a casa sua di Adriana.
1: Al
0: Grazie.
1: Momento sta aspettando solo il regalo di zio Pippo.
0: Voglio aspettare.
1: Non l'ha avuto ancora, va bene.
0: Alessandro, grazie.
4: A voi è stato un piacere.
1: Kiss a te, un bacio grande, ascoltaci sempre.
0: Ciao, kiss a te, buona giornata.
1: Martedì 28 di aprile stiamo parlando di oggetti che magari abbiamo anche dimenticato, noi vogliamo ricordarli insieme a voi. Oggetti che hanno fatto parte della nostra infanzia, di un certo periodo della nostra vita, anche dell'adolescenza, e che sono caduti totalmente in disuso, non li utilizziamo più.
0: Io non mi ricordo come si chiamavano le palline, quelle lì che tu le facevi così con le mani,
1: legno,
0: le tiravi su in alto,
1: no,
0: erano di plastica, facevano un rumore fortissimo. Pop, pop, pop, pop. Adriana, più o meno come fai tu?

0: elettrico, diesel o benzina. 600 kg di portata o 2000. Vano di carico da 3 o 22 metri cubi. Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Kiss, kiss. Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.

0: la musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: soccorsi, perché qui lavorando con dei giovani virgulti che ho intorno e delle giovani pulzelle, quali Adriana e Chiara, su certi giochi del passato non mi riescono proprio ad aiutare.
1: No,
0: prima ho chiamato
1: clip-clap
0: le palline. Tiziana da Roma, che ringrazio, mi ha ricordato che si chiamano click-clack, si chiamavano quelle che facevano pa pa pa, che sbattevano uno contro l'altro. Adriana, diciamo, di palline ne riempie tutti i sabato su Radio Kiss Kiss dalle 18 alle 20 con la Kiss Kiss Play Chart,
1: esatto.
0: E fa pa pa con le palline degli ascoltatori.
1: Dovreste ringraziarmi per questo.
0: Per esempio, ho citato il going e nessuno si ricordava il going, il frisbee,
1: no.
0: E qui nessuno si ricordava
1: il frisbee,
0: ricorda...
1: dai, no, il sì,
0: il
1: dai.
0: Going era un gioco, e adesso gli ascoltatori mi aiuteranno perché se lo ricorderanno benissimo. Era un gioco fatto di
1: le cariatidi, come Pippo ricorderanno,
0: ma la cariatide di tua sorella. Allora il going aveva due manici da un lato e due manici dall'altro. La distanza era più o meno dove siamo io e Pica adesso, quindi abbastanza distanti. Al centro c'era una specie di palla da rugby, diciamo,
1: sì.
0: Che era bucata, e nel mezzo ci passava una corda, no? Che erano due corde, anzi, che tu allargavi.
1: Ah, sì, ho capito.
0: Bisognava mettere della
1: sì.
0: cera sulle corde per farla andare più veloce. Poi facevi così e lui partiva.
1: Io credo, non vorrei sbagliare, non vorrei sbagliare, che esista ancora. Credo che quel gioco lì esiste.
0: Allora, vi ricordate?
1: Sì,
0: il ho visto che costa 13,30 euro.
1: Esiste. Anche
0: internet.
1: In quei negozi, diciamo, famosi.
0: Peppino,
1: tu te
0: lo ricordavi il going?
1: Sì,
0: Peppino.
1: Ok,
0: vedi.
1: Il frisbee ovviamente
0: il
1: esiste.
0: Frisbee, sì, sì.
1: Allora, andiamo...
0: Il boomerang, te lo ricordi?
1: Perfettamente.
0: Perfettamente.
1: Esiste,
0: sì, sì,
1: è vivo e vegeto. Rosa da Cava dei Tirreni, provincia di Salerno, buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
0: Buongiorno.
1: Come stai,
0: Rosa?
1: Bene?
2: Tutto bene, grazie anche a voi che mi tenete compagnia.
0: Meno
1: grazie.
0: Male.
1: Anche tu vedi tutti i pomeriggi Pippo Pelo a Cava? Perché lui nega.
2: No,
1: però viene visto. Ah, non lo vedi.
2: Okay.
1: No, perché ci sono delle spie che mi dicono tutti i pomeriggi a Cava.
0: Non avrei niente da negare se ci andassi veramente.
1: Volevo sapere se c'ha l'amante a
0: brava,
1: Cava e non lo vuole far sapere.
0: Brava.
1: Allora, tu invece senti la mancanza delle feste fatte in casa, cioè di quelle
2: Perfetto.
1: Feste lì nel periodo adolescenziale, giusto?
2: Sì, quando ci si riuniva tutti ed era veramente una bella festa perché organizzavamo tutti. Ognuno portava qualcosa e ci si divertiva con poco.
1: Stai parlando anche del periodo dei lenti, giusto? Quando si facevano i lenti in casa.
2: Soprattutto
1: quelli.
2: Il tempo delle mele.
0: Che bello, che bei tempi.
2: Che senti, i tempi di Pippo Pelo pure.
0: Pure i tempi di tua sorella, Rosa.
1: 1706 avanti Cristo.
0: Senti, Rosa, ti ricordi quando andammo al cinema insieme e io facendo un foro nella confezione di Chipster te ne offrì alcuni?
2: C'era un film.
1: Sì, sì.
0: Senti, Rosa, perdonami, scherzi a parte. Tu a casa con chi vivevi? Con i tuoi genitori in quanti eravate quando facevate le feste in casa?
2: In casa per le feste erano gli amici.
0: No, chi viveva nella casa dove facevi la festa?
2: Ma più che casa era nel garage.
0: La facevi nel garage.
2: Nel garage ed eravamo sempre una quindicina, massimo 20 persone. Era la cosiddetta comitiva. C'erano le comitive.
0: Noi le facevamo nel soggiorno di casa e mio nonno, ricordo che le feste cominciavano alle 6, e mio nonno alle 8 nel soggiorno doveva vedere il telegiornale. Per cui lui arrivava, noi mettevamo le luci stroboscopiche, quelle cose.
2: Sì,
0: lui
2: sì.
0: arrivava alle 8 meno 5, accendeva la luce normale. Andava, toglieva la musica, andate a casa vostra.
1: Solo drammi dalle 8 alle 20
0: e quindi
1: poi.
0: Per me era una tragedia vera e propria. Che mio nonno, che viveva con noi eravamo in 10 in casa, doveva vedere il telegiornale. Le feste venivano distrutte senza se e senza mai, quindi ognuno abbassava la testa e andava verso casa propria.
1: Va bene, il nonno spacca feste.
2: Ma allora c'era la ritirata, ma alle 10 c'era a casa.
1: Bisognava tornare a casa. Rosa, noi ti ringraziamo, saluti a Cava dei Tirreni e chi a te, baci.
0: Grazie Rosa.
1: Andiamo a Monza dove c'è Matteo. Ciao Matteo, benvenuto su Radio Kiss Kiss.
3: Ciao ragazzi.
1: Ciao
3: buongiorno,
1: Matteo.
0: Buongiorno, ciao Matteo.
3: Ciao,
0: ma
3: ciao.
0: Quando parli dei primi videogames, parli degli Atari famosi, quelli il tennis,
3: ma
0: per esempio.
3: Io non so, ma io parlo, erano quelli portatili, erano piccolini di plastica con i bottoncini. Ma c'era un gioco singolo, uno.
1: Tipo
0: c'era un solo gioco.
3: E ti tiravi pazzo fino alla fine perché dovevi finirlo.
0: Ma questo è il Tetris. Esatto. Vedi, questo è il Tetris.
3: Io ne avevo uno col gorilla, poi non so.
0: Uno col gorilla. Quanti anni hai, Matteo? Scusa.
3: 51,
0: quindi sì, ci siamo, era il Tetris sicuramente giocato.
1: Stiamo parlando
3: nascere il Commodore 16.
0: Sì,
3: Commodore
0: anch'io.
1: Quindi parliamo degli anni 80, quando eri diciamo ragazzino, erano gli anni 80
0: che avevano la manopola che si, intanto con i fili legate alla console.
3: Bravo.
0: Con i fili. E poi dovevi girare la manopola per giocare a tennis, per esempio, salire e scendere.
3: Sì, era molto quanti ne ho spaccati di quei cosi lì, perché poi ti incazzavi.
0: Tu pensa che Pica a casa i genitori non potevano comprare di altro, gioca ancora con quelli. Beh, semplicemente perché non ne ha avuti altri nella vita. Ci sono ragazzi più fortunati. Sta giocando.
1: Questi sono proprio i suoni tipici.
3: E io nonostante sono partito con
1: dell'epoca.
3: Computer non ci capisco niente.
1: Ah no? Ma poi non sei passato ai nuovi videogiochi? Cioè sei uno di quelli che gioca?
3: No, non più. Guarda, ti posso dire che quando è nato mio figlio ho venduto la PlayStation perché mi portava via tempo.
1: Vedi, quindi ti appassionavi però. Eri attratto da quel gioco.
3: Però se voglio andare più indietro con dei ricordi meno tecnologici, io mi ricordo che però non so se era un luogo comune abbastanza di tutti, e facevamo le gare con le macchinine, quelle tipo di Formula 1, che ci si metteva in strada, si disegnava col gesso la pista di Formula 1.
1: Ma quelle telecomandate?
3: No. Con la spinta, le macchinine a spinta.
0: Con la spinta. Sono d'accordo.
3: Si piombavano, si metteva il nastro isolante sulle ruote per farle venire più grosse.
0: È vero.
3: Ma c'era tutta una modifica sotto.
0: Le venivano già modificate.
1: Le spingevate a mano?
0: Sì, si spingevano a mano e si faceva la gara che le spingeva più lontano, giusto?
3: Bellissimo. Ma lì ci perdavamo tantissimo. Lì ancora quando ero più piccolo, quindi fai conto a proprio anni 70.
0: Dai, ma tu scendevi a giocare a calcio sotto casa, a pallone con i tuoi compagni?
3: Non giocavo a calcio, non negato, giocare a calcio non ho mai giocato. Aspetta, ti do un'altra epidemia.
0: Vai.
3: Le manine di plastica nelle buste delle patatine.
1: Sì,
0: le manine di plastica.
1: Quelle le ricordo anch'io.
0: Bellissime.
3: Ci davano le note.
1: No, non era proprio plastica, era
0: e che era?
3: Gomma.
1: Quelle che si appiccicavano alle pareti.
0: Brava.
1: Che poi se cadevano a terra si impregnavano di tutta la polvere.
0: Era una specie di gelatina.
3: Adesso non le possono più fare perché ti diranno che sarà tossico mettere il regalo nella pacchetta delle patatine.
0: Sì, che tu le trovavi lì belle, quasi sfuse, giusto?
1: La manina. Così. Va bene, Matteo, ti salutiamo. Ciao. Grazie per aver condiviso ricordi della tua infanzia e adolescenza con noi. Ascoltaci sempre, va bene?
3: Ciao ragazzi, buon chissà a tutti.
0: Ciao, chissà a te. Qualcuno scrive quanti muri ho rovinato con quelle panine le manine che spesso poi erano oliate delle patatine che tu mangiavi contemporaneamente.
1: E a casa era un dramma quando sporcavi le pareti.
0: Grazie.
4: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.

0: situations che mi mancano di quando eravate piccolini, cioè gli oggetti del passato che ci mancano. 347 490 0042, perché poi ogni età, diciamo, ha la sua epoca del passato in cui ha vissuto qualcosa che oggi non vive più
1: e che oggi non c'è più. Torniamo indietro nel tempo anche con la musica e Simply Red, Say You Love Me, dal 1998.

0: era il cantante che ti faceva innamorare all'epoca? Da ragazzina?
1: Ma Eros Ramazzotti.
0: Eros
1: più o meno.
0: Ramazzotti. Sei innamorata su quale canzone?
1: Mi piaceva molto l'Aurora. Aurora. Sì, sì.
0: Aurora,
1: sì.
0: Hai dato il primo bacio.
1: No, primo bacio no.
0: No, va bene.
1: No, non credo.
0: Era
1: no.
0: Noi Simply Red con Say You Love Me dal 1998. Adesso le news. Qualcuno mi ha ricordato le sbucciate al ginocchio, le abbiamo avute tutti. Io
1: no,
0: ancora le ginocchia che
1: sempre.
0: Hanno ricordi indelebili,
1: anch'io.
0: Diciamo, della mia infanzia.
1: Anch'io, ma quelle ci sono sempre, non sono cadute in disuso, ahi noi. Allora, stiamo ricordando oggetti che magari non vediamo più, che non utilizziamo più, che hanno fatto parte comunque di un pezzo della nostra vita, anche senza spostarci troppo indietro nel tempo. Anche 10 anni fa c'erano oggetti che oggi non utilizziamo più, per esempio.
0: Assolutamente sì. Intanto noi adesso ascolteremo un bel po' di messaggi dei nostri amici. Radio Kiss. Pica, siamo pronti? Sentiamoli quelli che ci
2: sì,
0: dicono.
2: Sì, assolutamente sì, mi ricordo il Going, lo avevo. E dovevi spingere abbastanza forte ad aprire le braccia per far arrivare la palla dall'altro lato. Bravo Pippo, che ricordi?
1: Era anche un bel
3: ciao,
1: allenamento.
3: Pippo, ciao Adriana, assolutamente ciao, sì, mi ricordo benissimo il Going.
0: Bravo.
3: Con quella pallina arancione, pallina povera.
0: Going, vai.
3: Una pallina, un pallone da rugby, diciamo così, va. Assolutamente sì. D'accordo, molto bello.
0: Ma faccio
4: io sì, okay, okay. Me lo ricordo il Going. Ogni volta che arrivava quella palla sentivo un dolore terribile sulle mie mani, anche
1: sì,
4: se c'erano
1: sì.
4: Le maniglie.
0: Sì,
4: però
0: perché
4: era
0: una bella botta.
4: Di solito giocavamo nei parchi oppure in spiaggia.
0: Il Going se lo ricordano tutti, vedi quanti se lo ricordano. Adriana non sappiamo neanche cosa fosse.
1: No, ora lo ricordo. Non, nella descrizione non mi era chiaro, ma adesso mi è chiaro. L'ho visto.
4: Si giocava in cortile con l'elastico, noi bambine, la corda, bellissimo.
0: Okay, tenete basso okay. Il volume della radio però quando parlate, se non si capisce niente.
5: Ciao Pippo, ciao Adriana.
0: Ciao Viviana.
5: Da insegnante non posso che sentire nostalgia di due oggetti cult della nostra gioventù e dei miei primi anni di insegnamento, ovvero il registro cartaceo e la lavagna d'Ardesia con i gessi. Meravigliosa.
1: È vero, eh?
0: La lavagna di Ardesia.
1: Quel registro, Pippo, che a me faceva tremare, faceva venire l'ansia solo a vederlo. Il
0: sì.
1: Registro, anche quello non di classe.
0: C'era il registro di classe e il registro dei prof.
1: È il registro dei prof, quello
0: mamma
1: personale.
0: Mia.
1: Mamma che ansia. Ed è caduto in disuso perché adesso è tutto elettronico.
6: Ciao ragazzi, ciao Pippo, ciao Adriana.
1: Ciao.
6: Marilena da Besana Brianza. Io ricordo quando giocavo con le biglie di vetro, con
0: le
6: dentro
0: biglie
6: tutti
0: di
6: i cuori,
0: vetro.
6: Nei tombini.
1: Anch'io.
6: Adesso nemmeno un bambino vedo giocare con le biglie.
1: No.
0: Ragazzi,
1: no.
0: Altra cosa che non ho avuto nella vita e che volevo avere tanto era il pallettone d'acciaio. Quella cosa che gli amici più fortunati gli tengo pallettone.
1: Ma sempre
0: loro,
1: a
0: loro venivano
1: di
0: con questo pallettone che ti dovevano fare sentire sfigato che tu avevi le biglie piccole.
1: Quelle in vetro.
0: E poi c'era il pallettone in vetro, biglia in vetro grande, e il pallettone in acciaio.
1: Che era più introvabile,
0: molti
1: no?
0: Molti ricorderanno che nei giochi aveva un ruolo più importante il pallettone d'acciaio.
1: Che era anche più grande di dimensione, era una sfera.
0: Io non ho mai avuto il pallettone di acciaio.
1: Come mai?
0: Ricordiamo che gli ascoltatori della Kiss Kiss Play Chart del sabato pomeriggio

0: hanno le palle d'acciaio.
1: Ce l'hanno, ce l'hanno. Se volete potete fargliene recapitare uno, un pallettone a Pippo, va bene?
2: Sì, buongiorno, me lo ricordo pure io.
1: Cosa?
2: Quello con il pallone da rugby al centro.
0: Okay. No, quello è il going, sì, ancora nel going. Okay. Adesso scriveranno del pallettone al 347-490-0042, grazie.
3: Buongiorno Pippo, ciao Adriana, Pina da Rimatola. Il ricordo più bello che ho è la macchina fotografica col rullino. È vero,
1: è
3: che
1: vero,
3: si fanno
1: è vero.
3: Le foto, però le puoi vedere prima, le cancelli se non ti piacciono. Mm-hmm. Invece il rullino, dai, vuoi mettere quell'emozione quando portavi il rullino a sviluppare dal fotografo e tu aspettavi diversi giorni per avere le foto, poi magari le andavi a ritirare e ti rendevi conto che su 15 foto solo due erano guardabili, il resto non si potevano guardare. Oppure
0: adesso
3: erano sfocate.
0: Adesso però sono tornate le istantanee.
3: Diciamo questa, mi ricordo tornate, quell'emozione. Sì.
1: Però il desiderio di rivedere, per esempio, le foto di un momento preciso, che per esempio poteva essere quello delle vacanze estive. No, e di avere poi le foto, le fotografie, foto, l'attesa che aumentava, diciamo, il piacere.
0: Perché pensate in quante famiglie del mondo non rimarrà niente di quello che sta capitando oggi.
1: La mia,
0: sarà
1: la mia, la mia.
0: Sarà tutto su un
1: telefono.
0: A casa mia c'è, a casa di mia madre, che non c'è più da tempo, ma c'è un mobile ancora che è il mobile delle fotografie.
1: Anche a casa dei miei genitori.
0: È pieno di album, di noi da ragazzini, da bambini, eccetera, di ognuno di noi, sei figli, quindi immagina loro. Pieno di album, quindi io, diciamo, un ricordo più o meno della mia infanzia ce l'ho, quando voglio vado lì e vado a vederlo. Ma mi chiedo, tra 30 anni, 40 anni, 50 anni, quando magari il proprio smartphone avrà, sarà passato a miglior vita, o il PC la stessa cosa, tutti perderemo
1: non
0: tutto.
1: Non farmici pensare.
0: Pensaci,
1: perché è un pensiero molto triste e ansiogeno per me.
0: Piangi.
3: Sì, ti ho mandato le foto.
1: Ah, e dove stanno le foto?
0: Di lei avevo le foto cartacee.
1: Io ricordo,
0: se quelle stampate.
3: E te lo volevo ricordare, anche volevo. Se è difficile che ricordi tutto.
1: Però mi ricordo che la signora Rosa, si chiama, giusto? Mandò delle foto, era vestita con un abito di pizzo nero.
0: Sì.
1: È vero?
0: Ti voglio ricordare che all'epoca di Facciamo Candy Candy, oltre alla signora Rosa, c'erano tante ascoltatrici che mi provocavano. E c'era un'ascoltatrice di Bari, non mi ricordo il nome, credo si chiamasse Paola, che mandava tutte le sere delle lettere che mi arrivavano quasi tutte le sere, con dentro delle istantanee, con le famose istantanee, quelle più
1: con
0: famose.
1: La fotografia.
0: Sì, sì, sì, dove c'era lei, diciamo, in bella vista, con le gambe, diciamo, posizionate verso i lati, aperte, volgare, con le gambe posizionate verso i lati.
1: Ma
0: e diceva,
1: no, con l'intimo, però.
0: E ricordo
1: l'intimo.
0: Questa frase che commentavo tanto con la mia amica Ida Guglielmotti, che faceva il programma prima di me, io le facevo vedere le foto dove lei diceva: io ce l'ho sempre fresca e profumata. Scriveva nelle lettere questo e mandava le foto di questo panorama, diciamo, dell'origine del mondo, ecco.
1: Si presentava a buffet la signora.
0: La signora si presentava
3: a tempi di Facciamo Candy Candy.
0: Ma non lei, era
1: no, era un'altra. Pippo è sempre
4: Adriana,
1: stato corteggiato.
4: Pippo, sono Antonella e chiamo da Marsala.
1: Antonella.
4: Anch'io da piccolina, come Alessandro, ho avuto un sogno, avere la casa di Barbie, mai avuta. Però in compenso con la fantasia me la sono costruita da me, nel senso che ho preso un armadietto di mia mamma, ci ho creato una specie di mobile a modo mio.
1: Però
4: era bellissima. Quando però sono nati i miei figli, soprattutto la femminuccia, la prima cosa che ho avuto è stata
0: la casa
4: di Barbie. Quindi mi sono rivendicata su questo.
1: Allora, immagino che anche se la figlia.
0: Allora, a nome mio e di tutti gli sfigati del mondo che non hanno avuto dei giocattoli, io ero il quinto di sei figli, o mi accontentavo di quelli che avevano avuto gli altri, dei giocattoli che avevano avuto gli altri, che magari gli mancava una gamba, un braccio, una mano, che ne so, a seconda delle cose, un pezzo, le pile che era rotto, oppure niente. Quindi io, come la signora sfigata che ha chiamato, che non ha avuto mai la casa di Barbie, non ho avuto tante cose. Adriana, tuo figlio invece ha tutto quello che vuole. Questo è il mondo. C'è mai stato un gioco che tuo figlio ha desiderato e non l'abbia avuto?
1: No, no, non credo.
0: Che squallore.
1: Ma sono sincera,
0: che
1: direi una
0: squallore.
1: Bugia. No, invece è bello perché poi ci ha giocato, è stato un bambino che ha giocato
0: tantissimo.
1: Che schifo,
0: è vergognoso. Le figlie di Pica non hanno un cazzo e sono bambine felici perché il padre non spende un centesimo.
5: Se lo compreranno poi loro.
0: Ah, lo compreranno poi loro.
1: Quando lo compreranno Pica? Ma sei veramente cretino. Dai, su, mettiamo un pezzo. Andiamo sotto la doccia.
6: Le canzoni sotto la doccia.
7: Tu sei
1: bella.
7: La fine del mondo, la fine, l'inizio, il paradiso.
0: Pensa alla signora che usava il suo armadio per fare la casa di Barbie. Poverina. No, no. La capisco benissimo. Però perché pure io mio architettavo, inventavo delle cose. Il circolo facevo io, era finto.
1: Però bello, perché uno diventava
0: quando
1: così più
0: creativo. Quando andava a dire a mia madre, voglio il circolo. Questa. Allora, tra poco al canale 158 apparirà la lavagnetta. Quindi mi raccomando, accendete la TV, canale 158, apparirà la lavagnetta. Sulla lavagnetta c'è scritta una parola. Quella parola vi serve per vincere i gadget. Quindi mandate subito un WhatsApp di testo con il vostro nome, città di provenienza e la parola che avete letto in TV. Grazie.
1: Anche questo pezzo apre un po' una finestra su alcuni ricordi. Era l'anno 2003, Alan Sorrenti e Jenny B. Il titolo di questo pezzo è Paradiso Beach. Su Radio Kiss Kiss. Grazie.

0: Jenny B, che era la voce occulta di The Rhythm of the Night di Corona.
1: Il
0: Jenny
1: pezzo.
0: B, straordinaria voce.
1: Ecco, la voce di Jenny B.
0: Oh, e poi improvvisamente tu sei la fine del mondo. Bella.
1: Che voce straordinaria, un pezzo meraviglioso del 2003, Paradiso Beach. E durante il video che avete guardato
0: la
1: su
0: fine dell'inizio
1: al canale 158 del Digitale Terrestre, è apparsa la nostra lavagnetta. La parola era Allegro. Vince i nostri gadget Chiara da Seriate Bergamo.
0: Ciao Chiara da Seriate.
1: Complimenti.
0: Brava, ti porterò io i gadget personalmente, Chiara, non vedo l'ora. Grazie mille. Buona
1: sì,
0: giornata.
1: Sì, perché Pippo è in tour in questo periodo, volevo ricordarlo.
0: Con le mie serate?
1: No, porta il suo corpo in tour, la sua allegria, la sua simpatia.
2: Pippo Velo, ecco. Una persona anche molto giovanile.
1: Sì.
0: Palle con sto giovanile.
2: In moto, in giro.
0: Palle.
1: Non
2: fai
1: il pazzo, non c'è quel
0: passaggio
1: lì. Grazie
0: signora, lei è sempre molto gentile, ma giovanile lo eviterei, veramente, con tutto
1: allora,
0: l'affetto.
1: Infatti, diciamolo una volta per tutte, quando volete fare un complimento
0: non si dice
1: qualcuno,
0: giovanile.
1: Non dite giovanile, perché automaticamente...
0: Perché gli stai dicendo, sei vecchio. Esatto, cioè sei vecchio e vuoi fare la persona giovane.
1: Gli state dando del vecchio.
0: Esatto,
1: okay?
0: Dando del giovanile.
1: Dando del giovanile. Ah. Allora c'è Francesca da Roma, buongiorno, benvenuta su Radio Kiss Kiss.
3: Buongiorno a voi ragazzi.
4: Complimenti Francesca.
0: Francesca, grazie. Tu sei giovane o giovanile?
3: Ma diciamo che sono oltre anta, via.
0: Quindi non... sei giovanile.
3: Molto giovanile. Molto.
0: Abbiamo una giovanile Francesca al telefono. Francesca da Roma che ricorda il jukebox, quindi è proprio giovanile.
1: Sei giovanile.
0: Se ricorda il jukebox, sei giovanile.
3: Molto giovanile.
1: Il jukebox, quelli che si trovavano sui lidi, quale ricordi
3: sì,
1: principalmente?
3: O sulle spiagge, oppure anche, sai, nei bar, nei diciamo ristoranti o comunque taverne, dove andavamo con queste 100 lire o 200, non ricordo bene.
1: Sì.
3: E andavamo a selezionare con i famosi bottoni bianchi enormi lettera e numero e sceglievi il disco.
1: Dai, te lo ricordi un disco che sceglievi più spesso?
3: Se volevo ballare era Venus, e se invece volevo...
0: Qual
3: come
0: era,
3: dire,
0: scusa?
3: Venus
0: delle Bananarama.
3: Bravo
0: a me, che bravo. Allora,
3: se invece si voleva acchiappare qualcosa,
1: aspetta, questo,
0: eccola,
3: assolutamente sì.
0: Vai che siamo tornati in spiaggia,
3: che spettacolo,
0: bello.
1: Con la giovanissima Francesca.
0: Io bello di Ciscare. Questa era la cover, lo ricordiamo, okay, che l'originale era molto più datata. E Francesca,
1: e invece sì?
0: Mi hai fatto ricordare che invece io sul mio jukebox, Adriana, del mio Lido, mettevo, giuro, avrò speso i milioni di lire per non sto scherzando, perché mettevo sempre questa canzone che Pica sta cercando da un quarto d'ora, lo ricordiamo.
1: Perché non ce l'abbiamo nei nostri portali, è un pezzo che è sparito dai nostri portali.
0: Andiamo avanti, tu stavi dicendo invece?
3: Io invece, sì, se si voleva acchiappare, diciamo così, quella che veniva più gettonata era la canzone di Adriano Celentano, Una carezza in un pugno.
0: Una carezza in un pugno, mezzanotte già, io ti cercherò.
1: Ovunque tu sarai, sei mia.
0: Mamma, faceva lenti, giusto? Facevi lento tu all'epoca?
3: È certo.
0: Allora,
3: certo.
0: Io, sei pronta? Vediamo se ti ricorda qualcosa, Francesca, pure a te. Mettevo le 200 lire nel jukebox o 500 lire per sentire questa canzone, vai!
5: Plutone che questa via, ma te ne vai. Non cagnerà questa amore, a che la non c'è mezz'ora.
1: Ma la conosci Francesca?
3: Se devo dire la verità, no.
0: Vai, ma ancora.
3: No,
1: senti.

0: Bebè! Bellissima!
1: Meraviglia!
2: Posso... Allora, che molto bella!
0: Allora, quanti ascoltatori al 347 490 0042 hanno goduto nel riascoltare questa canzone? Ah, questa è una canzone che veramente, diciamo, non ha fatto epoca di più, è vero Francesca?
1: No, ma Francesca non la ricordava, vero?
2: No, io non la ricordavo, non la però ti voglio troppo bene e ti dico di sì.
0: No, che me ne frega del tuo bene. Che mi dici di sì, devi dire la verità.
2: No, no, non la ricordo.
1: Non la ricordavi, non la conoscevi. No.
0: Mamma
1: okay,
0: mia, qui sta impazzendo il nostro numero di WhatsApp, Pica, la devi rimettere.
1: Allora, intanto, vabbè, Francesca, noi ti ringraziamo, grazie per aver ricordato insieme a noi anche dei pezzi della musica del passato.
2: Grazie.
1: E di aver ricordato il jukebox che rimarrà per sempre. Mi piacerebbe averne uno a casa, per dire, perché è un pezzo mai d'epoca. Chissà te, ciao.
0: Grazie,
1: Francesca.
2: Vi voglio bene, ciao.
0: Anche
2: noi.
0: Bacio grandissimo, anche io ti voglio bene tanto, Francesca. Andiamo di nuovo agli Squallor. Oggi c'è Tony Pitoni, ma i miei Tony Pitoni erano loro.

0: Siamo super
1: le parti che non sentite ovviamente le abbiamo noi bippate. Allora,
0: grazie mille.
1: Continuiamo tra pochissimo a ricordare insieme a voi i pezzi
0: curnutone,
1: e ragazzi, diciamo gli oggetti che...
0: Ma che
1: non
0: ne sai
1: la parola,
0: tu i curnutone questa
1: una parola. Voglio annunciarvi però questo pezzo,
2: no,
1: che è nuovo.
2: Cazzo, Pippo.
1: Mamma mia. Allora, Gordo, che prima si chiamava Carnage, un nuovo progetto musicale, è un DJ internazionale.
0: Ferma tutto, questo lo sai che sono pazzo di questa canzone,
1: è
0: mi piace
1: meravigliosa,
0: tanto.
1: Loco Loco su Radio Kiss Kiss.

Kiss Kiss a te che ti sei coricata un attimo per riposare gli occhi e ti sei svegliata dopo tre ore. Kiss Kiss a te che stai per iniziare l'allenamento e ti senti carico. Oggi darai il 100%. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te.

0: Cosa vuol dire per noi il Rinascimento? Farsi cullare dalle onde.
1: Solcarle a nuoto, a remi, a vela.
0: Scoprire isole di silenzio.
2: E oasi di divertimento.
0: Vivi un'estate immensa. Toscana. Rinascimento senza fine. visittoscani.com.
3: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
8: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Kiss Kiss.
10: Tu mi piaci, tu mi piaci, tu mi piaci tanto.
11: La musica più bella.
12: La musica più bella.
11: Suona solo su Radio Kiss Kiss.
10: Tu, figlio di un muratore,

0: piaci tanto, Adriana, è caduto il finimondo, lo sapevo. Ho chiesto agli italiani quanto avessero gradito la canzone degli Squallo. Il nostro WhatsApp è impazzito. La canzone era Cornutone.
1: Questo è il titolo.
0: Dedicata al nostro Pica, prego.
1: Sentiamo.
2: Gli Squallo sono tornati di moda, non solo con questa canzone.
3: Da loro parla scorse limone e come blu stuce le cartone.
0: Allora ricordiamo che dietro gli Squallor si nascondevano i più grandi autori della canzone italiana,
1: di
0: gente
1: canzoni,
0: che ha scritto
1: che
0: canzoni
1: fatto la
0: Totò Savio, che ha scritto canzoni come Maledetta Primavera, come Se bruciasse la città. Cioè stiamo parlando di Fiorfiore, Daniele Pace, Bigazzi, insomma il top della musica italiana. Prego, prego.
4: Pippo, Adriana, io arrivo a scuola ballando.
0: Brava.
4: Ma voi mi fate impazzire, mi fate impazzire. Ma
5: certo. Ciao Davide a Milano, avendo 57 anni me le ricordo, sì. Mio cognato li aveva tutti i dischi degli Squallo.
0: Vedi.
6: Okay. C'era un signore a fianco a me con la macchina, con il vetro abbassato, che la stava ascoltando.
0: Ma ci credo.
6: A squarciagola.
0: Ci credo.
6: Gli Squallor.
0: Ci credo.
4: Okay. Ma gli Squallor, mamma mia, spettacolo, Pippo, spettacolo!
0: Medici
7: gli Squallor.
0: Gli Squallor
1: l'ha detto proprio.
8: Pippo, ti amo, mi hai fatto impazzire con questa canzone. La mia gioventù non potevo dire che la mettevo perché ero una ragazzina, però di nascosto lo facevo e la cantavo a squarciagola, quando non c'erano i miei genitori o parenti sul lido.
0: È vero.
9: Ma certo che me la ricordo, come si fanno a ricordare gli Squallor e il gota musicale che si celava dietro.
0: Sì, il gota musicale, hai detto bene. Anche Berta era molto divertente.
6: Ho capito perché non ti sei sposato allora. Una femmina te leva libertà.
0: Una femmina che te leva libertà.
1: Esattamente.
0: Che? Andiamo avanti. Stiamo parlando di cose del passato che non abbiamo più.
1: Momento
0: gli Squallor
1: nostalgia.
0: Sono arrivati per il jukebox, che un'ascoltatrice ha detto mi manca tanto il jukebox sulla spiaggia, dove lei metteva Una carezza in un pugno di Adriano Celentano, e poi qual era l'altra che aveva citato?
1: Venus
0: delle Bananarama,
1: sì.
0: E quando voleva fare la dolce metteva Una carezza in un pugno, quando voleva ballare metteva le Bananarama. Però lei ha parlato del jukebox, ma stanno parlando di tanti oggetti del passato che mancano. Prego.
10: Pippo, ma te lo ricordi il twister?
0: Mamma mia,
10: che dolore terribile.
0: Sì. Qual era il twister?
11: Era un tappeto con dei cerchietti colorati e tu dovevi con le mani, con i piedi coprire.
0: Citato
11: anche nel film di Michael Jackson.
0: È vero, è citato in Michael. Ma assolutamente
1: non ce l'ho presente, non riesco a visualizzarlo.
0: Sì, vero.
1: Ok, sentiamo ancora.
12: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Io mi ricordo che quando ero piccolo, ma molto piccolo, avrò avuto 3-4 anni, che noi avevamo una TV in bianco e nero e mio padre arrivò con questa nuova TV
0: a colori,
12: che era la prima TV a colori.
0: Bellissimo.
1: Sì, sì, ho capito qual è il twister. Sì, perché poi non dai un nome agli oggetti, ma visivamente li ricordi.
0: Tutta la famiglia andava a vedere la TV a colori per la prima volta, sembrava veramente un camino acceso quando fuori c'erano meno 20 gradi. Belli, tutti là davanti.
1: Bello.
0: A guardare. Bellissimo.
13: Prego. Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
13: Io ricordo con malinconia le gomme a forma di sigaretta, che quindi andavano scartate e masticate. Ma prima di fare ciò emulavamo il gesto del fumo, quindi fumavamo e poi le mangiavamo.
0: E ricordo bene che quelle gomme erano durissime e spesso e volentieri perdevano il sapore dopo 3 secondi. Il tempo di fare non sapevano più di niente, le buttavi.
1: Ed è un classico di gomme di quel tipo lì, cioè di quella tipologia, ed erano contenute all'interno proprio di un pacchetto rigido
0: tipo sigarette.
1: Proprio il pacchetto che porta sigarette.
0: Ricordo che proprio a causa della mancanza di sapore immediata, poi vennero fuori delle gomme più famose che le sottotitolarono gusto lungo. Significava che il gusto rimaneva un po' più a lungo.
1: Era più persistente.
0: Queste qui perdevano il gusto in 2 secondi
1: ed erano anche un po' più morbide.
14: Buongiorno Radio Kiss Kiss, sono Tiziana dalla provincia di Salerno.
1: Ciao Tiziana.
14: Quello che mi manca dalla mia infanzia sono i giornalini, cioè dove staccavi tagliavi il poster e tappezzavi tutta la tua cameretta. E lì poi succedevano i sogni più belli della nostra infanzia.
1: Io
0: l'altro giorno ho dovuto spiegare ad Adriana, Joe, Anna Chiara cosa fossero gli After Eight.
1: No, questi non li conoscevamo.
0: Nessuno di loro, manco Pica se li ricorda.
1: No.
0: Gli After Eight, volete vedere per favore?
1: Non ti dice niente questo
0: sono
1: nome,
0: dei cioccolatini quadrati con dentro la menta. Non si trova. Io ve li volevo portare, ho fatto dei giri allucinanti per trovarli. Non si trovano, ma so che esistono ancora. Gli After Eight sono dei cioccolatini sottili con dentro la menta. Vuoi vedere? Se chiedo agli ascoltatori quanti di voi ricordano gli After Eight? 347-490-0042. Ed erano buonissimi. Si mangiavano all'ora del tè, Adriana. Tu bevevi il tè e mangiavi l'After Eight, era di una chicche, era molto inglese, molto English.
1: No, però poi già i millennials credo non li conosco, non se lo ricordano. Vediamo se c'è qualcuno che scrive per curiosità. Se li ricordate, scriveteci anche la vostra età, ma giusto per capire a che.
0: Ma mo perché devi andare a dire alle persone quanti anni ha la vostra età? Se li ricordano.
1: No, chi se li ricorda perché? Che anni ha? Perché
0: ma
1: sembra che stiamo
0: ancora
1: ricordando molto le cose di un tempo, ma i millennials. Che cosa masticavano? Che cosa toccavano? Cioè, per esempio, il Walkman sicuramente era dei millennials. Il Cioè, io lo ricordo e ricordo perfettamente che facevamo a gara, perché poi finivano per avere il poster a dimensione naturale di qualche artista, di una boy band pure. Sì,
0: prendi due messaggi da Anna Chiara che stanno arrivando. Tanti messaggi per gli After Eight al pari degli Squallor.
1: Okay.
0: After Eight come gli Squallor. Che tanti...
7: Buongiorno ragazzi, io sono del 91 e li ricordo benissimo.
0: Gli After Eight.
15: Sono la vita, grande Pippo. Li compravo sempre quando andavo a Londra. Adesso si trovano anche in Italia. Ciao, chi schissa te.
0: Era proprio un tipo di cioccolatino che non esiste. Diciamo, non si trova tanto facilmente. Stanno arrivando tanti messaggi qui al 347. Grazie
1: per aver inserito la vostra età.
16: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
16: Io ricordo qualche gioco un pochettino più manuale, lo strommolo o la trottola, gioco della settimana.
0: Un strummolo, lo strommolo.
16: Non si possono più fare la fionda, la cerbottana, altri tempi.
0: La cerbottana.
1: Il gioco della settimana, quello che scrivevi a terra, i quadrati che disegnavi col gessetto a terra.
0: La settimana.
1: Si chiamava così, la settimana.
0: Che si faceva con i
1: dopo te lo faccio, perché lo ricordo a memoria.
0: Mi devi fare la settimana?
1: Ti faccio la settimana senza i quadrati a terra. Vai.

0: Massimiliano, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Ciao Massimiliano, buongiorno. Da Roma.
1: Buongiorno a tutti.
0: Massimiliano, cosa ti manca?
1: A me manca, non è una cosa fisica, cioè, non è un gioco, un qualcosa.
2: È una situazione, l'esperienza, sì,
0: la
2: prima.
0: Comitiva enorme, la comitiva enorme.
1: Perfetto, sì, perché mia mamma aveva un negozio nella via principale del nostro quartiere, che era Acilia.
0: Acilia, a Roma,
1: Acilia, a Roma. E praticamente noi ci rincontravamo là i pomeriggi dopo la scuola, senza darci un orario, una telefonata, una cosa, e ci incontravamo sapendo che venendo là ci saremmo incontrati,
0: sì,
1: quelle comitive enormi che
0: poi dovevi andare a mangiare la pizza e non trovavi mai posto perché 30-40 persone,
1: sì,
0: ti ricordi?
1: Sì. E un'altra cosa in particolare, mi mancano le cartoline, ragazzi.
2: È vero, quelle che si spedivano quando andavi in vacanza, soprattutto d'estate.
1: Era quello che tu trovavi quando tornavi, una sorpresa nella buca delle lettere.
0: Delle lettere, sì, col francobollo. Che era,
1: sì.
0: A molti veniva voglia di farne la raccolta, giusto? Ti ricordi? La famosa filatelia?
1: Sì.
2: E poi magari ti aspettavi la cartolina di qualcuno a cui tenevi particolarmente, eh?
1: Sì,
2: ti aspettavi di trovare quel nome lì?
1: Particolarmente in quella persona che volevi mandare tu quando andavi, e avevi la lista delle persone a cui mandare le cartoline.
0: No? Quanti anni hai oggi, Massimiliano?
1: Adesso 56.
0: 56, ma tu di quell'epoca della comitiva da 30-40 persone, ricordi che molti si sono accasati per la vita, diciamo? Nel mio gruppo sì, molti si sono conosciuti lì e sono diventati poi marito, poi col tempo marito e moglie, hanno fatto
2: cioè, di fidanzamenti storici.
0: Sì, sono nati là.
1: No, nati nessuno là.
0: Là. Non era una comitiva foriera, diciamo, di tempi diversi.
2: Di relazioni storiche tuttora vive vegete,
0: io ricordo che una volta
1: io ho quattro amici che ancora vedo, e se non li vedo li sento, e parliamo di 26 anni all'incirca, quasi,
0: vedi, che erano di quella comitiva lì.
1: Sì, che ancora ci frequentiamo con i rispettive famiglie e i rispettivi figli.
0: Io ricordo di tre ragazze precise della mia comitiva da diciottenne, che si chiamavano Monica, Antonella e Teresa, che un giorno eravamo tutti sistemati, fidanzati, vennero da me a dire: senti Cesare, non ci rimanere male, ma noi da domani non veniamo più, non usciamo più con voi, perché qui siete tutti sistemati e noi dobbiamo cercare qualche fidanzato.
2: Mi pare pure giusto.
0: E quindi non vennero più nella comitiva. Pensa a te.
2: Non volevano più far parte di quella comitiva lì.
0: Grazie Massimiliano.
2: Ciao Massimiliano.
1: Buona giornata.
2: Ciao. A Cosenza, dove c'è Giampiero. Ciao Giampiero, benvenuto su Kiss Kiss.
3: Buongiorno.
2: Allora, tu volevi ricordare vari giochi della tua infanzia, della tua adolescenza.
3: Sì, allora il mio preferito era Indovina Chi.
0: Indovina Chi.
2: Ma esiste ancora?
3: Era stupendo.
2: Bello,
3: sì,
2: bello.
3: Ho visto una pubblicità ultimamente,
2: Jack.
3: E lo hanno rifatto, ma è stato stranissimo vedere i personaggi,
2: vero,
3: praticamente con il botulino li hanno ripresi.
2: Ah, non mi è sembrato, sai, perché io ce l'ho comprato a mio figlio, è divertentissimo, ci gioco spesso.
0: Sì. Io c'ho un Indovina Chi dove c'è Adriana senza Botox. Guarda, è molto più carina, è vero.
2: Sei cretino.
0: Sono d'accordo. Senti, quanti anni hai adesso, ma Giampiero?
3: Io ne ho 46.
0: Hai figli?
3: No, non ho figli.
0: Ah, non hai figli, quindi non sai se c'è qualcuno in famiglia, nipoti, qualcuno che gioca adesso.
3: No, continuo a giocare da solo.
0: Giochi da solo.
2: Ce l'hai ancora? Ma dell'epoca ce l'hai?
3: No, purtroppo no.
2: No, l'hai ricomprato?
3: No, non l'ho ricomprato.
2: Non l'hai ricomprato.
3: Lo ricordo e basta.
2: Ah, lo ricordo, perché io detto ci gioco ancora. Pensavo che giocassi con
0: E ti manca Indovina
2: gioco.
0: Chi? Io ricordo anche Indomimando, che era molto carino, quel gioco da tavolo. Non te lo ricordi, Adriano?
2: No.
3: Ma poi... Io per esempio avevo gli Atari.
0: Come no, i videogame, gli Atari,
2: sì,
0: quelli te li ricordi.
2: Sì.
0: Va bene, noi
2: grazie Giampiero,
0: grazie per aver risvegliato questo ricordo.
3: Grazie a voi.
0: Un abbraccio, ciao,
2: chi schissa te.
0: Ciao.
4: Pippo, buongiorno Adriana.
0: Buongiorno.
4: Io ricordo qualche gioco un pochettino più manuale, lo strommolo.
0: L'abbiamo
4: la
0: detto prima, abbiamo sentito prima.
4: Settimana.
2: Sì.
0: Grazie Picca, questo ascoltatore l'abbiamo sentito già prima.
5: Buongiorno Adriana, buongiorno Pippo. I miei genitori non mi hanno mai comprato il garage delle macchinine.
2: Figo.
0: Il garage delle macchinine, come la casa di Barbie dell'ascoltatrice di prima.
5: Ciao, anche io quando ero piccolo, considerato che sono dell'83, ero innamorato del robot dei Power Rangers, quelli che si univano per formare il Megazord. Ho provato tutti gli anni, a Natale, compleanno, a chiederlo, non l'ho mai avuto.
2: Non l'hai mai avuto, vedi, ti è rimasto il tuo desiderio. Sì. Ha la barba, non ha i capelli. Chi è?
6: Ciao Pippo, ciao
0: tua sorella.
6: Per me è un gioco che non ho mai ricevuto e che è sempre stato il mio sogno, è stato Emilio. Quel cavolo di robottino del cavolo, e mia mamma ogni volta mi diceva: no amore, no no, mi sembra totalmente inutile, è costoso. Affan 13, a me piace un casino.
0: Ragazzi, noi siamo stati così, le generazioni sfortunate. Pensa che Pica, quando il papà andò in cassa integrazione, diventò come l'uranio, impoverito. non aveva giocattolo. Andiamo avanti.
2: Non ha gli occhiali, ha la barba e non ha i capelli. Chi è?
0: Mamma,
7: dove lo trovi? Uno come Pippo, un bell'uomo. Al pazzo per tutta l'Italia è un po' difficile che trovi un uomo così. Anche di tanta compagnia.
0: Mi fai la domanda, Adriana?
2: Chi è?
0: È mamma!
7: Una
2: persona per bene, molto per bene.
0: Andiamo avanti.
8: Buongiorno Pippo e buongiorno Adriana.
2: Buongiorno.
8: Voi due, tutte e due, soprattutto Adriana, converrete con me. A me mi manca tantissimo il gioco della bottiglia.
0: Sì.
2: No, io però non ero dell'epoca della bottiglia.
0: Io ero dell'epoca e me lo ricordo. Quindi hai sbagliato a dire soprattutto Adriana, perché forse era più dell'epoca mia, caro
2: era
0: ascoltatore.
2: Anni 70-80,
0: sì, sì,
2: giusto?
0: Sì, il gioco della sedia, della bottiglia.
2: No, non era
0: quell'altro
2: nostra.
0: Della, come si chiamava, la staffetta, no? Che c'era il fazzoletto, da il gioco del fazzoletto, mettevi il fazzoletto così a chi lo prendeva
2: forse
0: prima.
2: Il gioco del fazzoletto.
0: Quelli
2: ci sono arrivati anche noi.
0: In spiaggia, tantissimi, erano molto divertenti.
9: Buongiorno Pippo, buongiorno Adri. Allora, a me manca tantissimo la macchina da scrivere, che ho dei ricordi bellissimi alla ragioneria quando facevamo l'ora di dattilografia con le cuffie e per la prima volta ho ascoltato Hanno ucciso l'uomo ragno degli 883. Cioè,
0: che bei ricordi.
9: Battere le lettere a tempo di musica era qualcosa di spettacolare.
0: Fantastico.
10: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
0: Gioco del fazzoletto, okay. Poi tu dovevi tornare al posto per avere il punto e l'avversario non doveva toccarti prima dell'arrivo sulla linea. Se arrivavi sulla linea risalvo, ma se l'avversario ti toccava tu perdevi la manche.
2: Poi c'era un 2-3 stella, lo ricordi? La palla avvelenata.
0: La settimana che
2: la
0: dovevi
2: settimana.
0: Fare.
2: 2-3.
0: Ecco qua, bravissima. Mamma,
2: peccato.
0: Che brava.
2: Mi sono dimenticata. La farò domani. Rimando la settimana domani.
0: Brava. Grazie mille a Giovanotti con l'ombelico del mondo dal 95 che viene a chiudere questa puntata di ricordi bellissimi. Anche lui è un grande ricordo e attualità
2: grazie
0: pure.
2: Grazie a tutti voi e chi schizza a tutti, a domani.
0: Ciao.

0: Questa è Radio Kiss Kiss. L'ombelico del mondo. Grande Jovanotti con l'ombelico del mondo dal 1995. Ringraziamo il Pippo per lo show in replica. Da questo momento, questa bella domenica mattina, parte Kiss the Weekend. Linea però prima l'informazione, dove per noi c'è Cristina Manco. Buongiorno Cristina, buona domenica.
1: Una buona giornata e bentrovati. Medio Oriente, Teheran avrebbe proposto agli Stati Uniti un accordo in due fasi. Alcuni media parlano di 14 punti per risolvere la crisi nello stretto di Hormuz e la guerra in Iran e Libano. Prima la riapertura delle rotte marittime e la fine del blocco americano di Hormuz. Poi negoziati sul nucleare, secondo quanto riportato da Axios, che cita fonti diplomatiche. La proposta non sembra convincere Trump, che ha scritto un post su Truth dal tenore non conciliante. La esaminerò a breve, ha scritto il tycoon, ma non immagino sia accettabile. C'è la possibilità che riprendano gli attacchi. Si ritiene che i corpi di circa 8.000 palestinesi siano ancora intrappolati sotto le macerie nella striscia di Gaza, dove meno dell'1% dei detriti è stato rimosso dopo due anni di guerra, lo rivela un rapporto pubblicato dal quotidiano Arz il 17 febbraio, secondo il quale, considerata la lentezza delle operazioni di rimozione delle macerie, il processo potrebbe durare fino a 7 anni. Spostiamoci in Ucraina. La Russia è tornata a colpire la città di Sumy, a nord di Kharkiv. Un raid delle forze armate di Mosca ha ucciso un uomo e causato il ferimento di 4 donne e 2 bambini. Il presidente ucraino Zelensky nel frattempo ha avvertito che è stata registrata un'attività piuttosto insolita lungo alcuni tratti del confine fra Ucraina e Bielorussia. Sul lato bielorusso stiamo documentando attentamente ogni cosa e tenendo la situazione sotto controllo, spiega, se necessario reagiremo. Veniamo in Italia. Caro carburante, taglio in due tempi per le accise di benzina e diesel. Al primo provvedimento, che porta allo sconto fino al 10 maggio, se ne aggiungerà un successivo per estendere la misura fino al 22, 3 settimane in tutto. Si tratta di uno sconto differenziato, resta di 20 centesimi sul diesel, si riduce a 5 sulla benzina. Alla base della scelta, l'aumento marcato sul gasolio, salito del 24%, con effetti diretti su trasporti, logistica e filiere produttive. L'ultimo saluto ad Alex Zero, il gasolio salito del 24% con effetti diretti su trasporti, logistica e filiere produttive. L'ultimo saluto ad Alex Zanardi, martedì nella chiesa.

per Meloni, mentre Sergio Mattarella lo ricorda come punto di riferimento per tutto lo sport, amato per il coraggio, la resilienza e la capacità di trasmettere entusiasmo. Calcio: negli anticipi della 35esima di Serie A l'Udinese ha battuto 2-0 il Torino, mentre sono terminati a rete pari entrambe 0-0 come Napoli, Atalanta, Genoa. Oggi altre 4 partite, occhi puntati su Inter Parma, con una vittoria i nerazzurri saranno campioni d'Italia. Formula 1: Kimi Antonelli si prende la pole position del Gran Premio di Miami, la terza consecutiva dopo Cina e Giappone. Accanto a lui scatterà Max Verstappen, in seconda fila Leclerc e Norris, in terza Russell e Hamilton. A causa della minaccia meteo, anticipata alle 19 la partenza della gara. Con questo abbiamo concluso, da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.

E si parte questa bella domenica mattina ringraziando chiaramente la redazione, Cristina Manco, che torna esattamente tra un'ora. E intanto buongiorno, buona domenica a quelli che si risvegliano, tipo risveglio muscolare la mattina. Buongiorno! Quelli che fanno sport già di primo mattino, quelli che sono in giro a zonzo, tra un po' ne parliamo perché è una domenica speciale, domenica lunga, purtroppo sto ponte è finito, domani lunedì si torna a lavorare, qualcuno potrebbe dire Raul, mi sto ancora lavorando. Giovanni Imperatore in regia, si parte con la bella musica, Harry Styles, American Girls.

la la la, era un'altra questa, ok. Camila Cabello con Ian Faghi insieme con Ivana su Radio Kiss Kiss suona la musica più bella. Sono le 7:13, rimaniamo insieme fino alle 9 in questo bel giorno speciale, questa domenica. La primavera è arrivata, qualcuno che soffre di rinite allergica e di allergia ne sa qualcosa, perché la primavera, insomma, dicevamo era alle porte, invece finalmente la stiamo vivendo insieme. Anzi, qualcuno dice in realtà è arrivata già l'estate, perché fa già abbastanza caldo. E attenzione, perché stiamo per lanciare la domanda: se ci facciamo caso, ragazzi, oggi è la prima domenica di maggio, e allora per l'appello, signore e signori, di questa mattina, di questa bella domenica, abbiamo scelto un argomento che è questo: oggi prima domenica di maggio è finita la frase, un po' come un tema che si dà in classe, sai, a scuola. Cioè, cosa farete oggi? 347-490-0042, però ricordo che partecipano a questo gioco solo quelli che rispondono esattamente dicendo: ciao Rao, che ne so, sono Francesca, sono di Milano, oggi, prima domenica di maggio, vado a vedere i monumenti a Roma. Oppure: ciao Rao, sono, che ne so, Angelica, sono di Palermo, e oggi, prima domenica di maggio, sto andando con la mia famiglia ad una gara sportiva, perché essendo domenica abbiamo i fine campionati. Esatto, anche oggi, ad esempio, mio nipote, che saluto, Alessandro, al fine campionato, il torneo di fine campionato oggi, prima domenica di maggio. Oppure faccio un altro esempio: ciao Rao, sono Martina, io sono di Roma, oggi, prima domenica di maggio, lavoro perché ho un bar e sto preparando cappuccini caldi caldi. 347 490 0042, via WhatsApp. Da questo momento avete la possibilità di vincere i gadget di Radio Kiss Kiss, perché sapete che noi premiamo esattamente alle 9:10, quindi un'ora e 40 minuti a partire da adesso per lasciare il vostro messaggio. Oggi, prima domenica di maggio, è finita.

0: Biagio Antonacci sulla Vicky Swiss con You and Me.
1: Io non so stare al mondo, yeah yeah yeah.
0: Yeah yeah yeah, senza te. Allora, 347-490-0042, oggi prima domenica di maggio.
2: Ciao Raul. Ciao. Oggi prima domenica di maggio aiuto il mio parrucchiere a fare un muretto in cartongesso.
0: Ecco, perché a parrucchiere questo le sono chiusi, soprattutto la domenica, lunedì anche, giorno di festa e poi riapre martedì. Va bene, buon
3: ciao,
0: muretto.
3: Radio Kiss Kiss. Ciao. Oggi prima domenica di maggio porto un gruppetto di persone a vedere il castello di Aglie. Io organizzo eventi.
0: Che bello.
3: E questa è una passione. Un abbraccio, Dario.
0: Ciao Dario, che voce, vai. Allora, tra un po' premieremo qualcuno, ce ne vuole di tempo, ragazzi, avete tempo. One Republic.

0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Divani comodissimi, camere soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la maglia Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
2: Arredissima. Kiss Kiss.

0: Roma, la tua domenica arrivi in maggio. Come è cominciata questa prima domenica di maggio? Me lo scrivono a volte, sì, facciamo un po' di autobiografia. Come è cominciata? E fino a poco fa bene, esattamente fino a 5 minuti fa molto molto bene, adesso un po' meno. Cappuccino, bollente, avete presente quelle cose che dici ok, non sarà tanto caldo, bruciata la lingua, quindi... adesso questa lingua è per 3-4 giorni, rimarrà così, quindi va bene così, ustione di terzo grado della lingua. Beh, vi sarà capitato sicuramente almeno una volta nella vita, quando prendete caffè, cappuccino, non vi dico, ultimamente ho preso un caffè al bar con tazzina bollente, non riuscivo a reggere la tazzina che era bollente, ho preso, cioè ho fatto una cosa strana, ho preso vari fazzoletti per vedere il barman, ha detto guarda Raul, se vuoi ti posso mettere la tazzina, ho detto no, per il principio devo berla così, va bene. Quindi questo mi è capitato in questa prima domenica di maggio. Voi invece sentiamo.
1: Ciao Raul. Ciao Radio Kiss Kiss, sono Davide da Monza. Sì. Questa domenica, prima domenica del mese di maggio, sono andando a fare addestramento militare. Un po' di lavoro mi aspetta, un po' di fatica. Certo. Ciao Radio Kiss Kiss, un bacione.
0: Grazie
1: Kiss Kiss
0: a
1: tutti.
0: Kiss Kiss a te.
2: Ciao Kiss Kiss, sono Gloria da Brescia. Ciao, Gloria. Questa domenica sono in giro a fare sport. È bellissimo, mi fa sentire viva. E non ho ancora visto una macchina passare.
0: Bello, viva lo sport.
3: Ciao Raul, buongiorno. Ciao. Sono Damiano d'Arezzo. Ciao, Damiano. Oggi, prima domenica di maggio, Maremma Bucaiola. Vado a fare un servizio con l'autobus da Arezzo a Chiusi, da Chiusi a Nottola, ospedale di Sinalunga. Kiss a tutti.
0: Maremma Bucaiola.
4: Ciao, sono Chiara da Barbarano e oggi vado alla Tozzata. La Tozzata è una manifestazione, diciamo, agricola che si trova in un parco naturale, il parco naturale del Marturanum. Andiamo a divertirci lì.
0: Che bello, Tozzata, mi dà l'idea le macchine Tozzatozzi, scusate, cioè la Tozzata, immagino ci sono degli scontri. Non facci capire di più, anzi adesso mi informo, dai.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: con Forte su Radio Kiss Kiss. Sono le 7:34, buongiorno. Insieme fino alle 9 vi ho chiesto oggi la prima domenica di maggio e di finire la frase, sentiamo.
1: Veramente la tozzata prevede la preparazione di ricotta e di primo sale.
0: Tozzato, okay.
1: E così tutti insieme, però il posto è bellissimo perché sta praticamente nel sito archeologico
0: che
1: dove
0: bello.
1: Ci sono tutte le tombe etrusche e quindi è molto bello per diversi aspetti.
0: Che bello, quindi la storia e l'arte culinaria, quindi con questa ricotta di primo sale, grazie.
2: Buongiorno Raul, ciao. Sono Rosanna.
0: Ciao, Rosanna,
2: oggi prima domenica di maggio, lavoro tutto il giorno, dalle 8 alle 20, orario continuato.
0: Brava,
2: e vai,
0: brava.
2: Ce la possiamo fare.
0: Ma certo, un po' come noi, grazie, chi schissa a te.
3: Ciao a tutti, ciao Radio Kiss, ciao Raul.
0: Ciao
3: Francesco, 6:12 pattuglia del radiomobile di Sapri insieme alla mia coppia preferita
4: Marianna. Ciao Radio Kiss Kiss, buona domenica.
0: Ciao, grazie, grazie mille, che bella Sapri. Sapri che è l'ultima cittadina della Campania. Qualcuno dice Sapri, va in Calabria. No, perché poi appena dopo Sapri c'è Maratella, siamo in Basilicata, per poi andare direttamente dopo tra Diamante, Scalea, eccetera, Cirella e la Calabria. Quindi viva la geografia, viva gli studi. Viva Gael con A, B, C, D, E, F.

Calm, ABCDFU. Intanto, gran bella novità. Elizabeth Taylor, contenuta nell'album di Taylor Swift intitolato The Life of a Showgirl, brano Swift che utilizza la figura dell'attrice leggendaria per riflettere sulla fama, sull'amore e sulla natura effimera del successo. Novità per Taylor Swift, il titolo appunto è Elizabeth Taylor.

0: Dan hoor je die Taylor Swift, Elizabeth Taylor. Beh, siamo curiosi di sapere come sarà il tempo oggi nei prossimi giorni. Ci colleghiamo come al solito con gli amici di ilmeteo.it. Buongiorno a Federico Brescia.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Il meteo si mantiene stabile senza piogge sul paese, anche se i segnali di un cambiamento iniziano a farsi vedere. Nelle prossime ore infatti l'anticiclone garantirà ancora tempo buono, ma da occidente faranno capolino le prime nubi, via via sempre più dense. Durante le ore pomeridiane la copertura nuvolosa interesserà quasi tutta la penisola, salvo che sul versante adriatico, nuvolosità più compatta al nord-ovest, temperature massime comprese tra 22 e 28 gradi al nord, tra 22 e 26 al centro, tra 19 e 24 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti!
2: Noi siamo giovani,
3: viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
4: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: domenica di maggio è...
1: Questo è l'argomento di questa mattina. 347-490-0042. Ci state mandando varie cartoline dall'Italia e dal mondo, però ci state in particolare raccontando quali sono i buoni propositi di questo mese di maggio. Qualcuno dice, beh Raul, è già estate. No, in realtà è primavera, è in corso. Qualcuno lo sa in merito anche alle varie allergie, perché ci state raccontando anche quelle, un po' come la mia, nostra, anche la mia in particolare. Quindi antistaminici a gogo in una domenica speciale, perché sentiamo.
2: Oggi è la prima domenica di maggio e mi ascolterò tutto il palinsesto di Kiss Kiss.
1: Bravo, e cosa buona e giusta, bravissimo.
3: Ciao Radio Kiss Kiss, ciao Raul.
1: Ciao.
3: Sono Lorenzo, ho quasi 9 anni.
1: Ciao,
3: e
1: Lorenzo.
3: Questa domenica mamma e papà si sposano.
1: Ma veramente, d'auguri! Augurissimi, sto per dire figli maschi. Uno già c'è, che è Lorenzo. Grande Lorenzo. Ciao, ciao,
4: ciao. Raul.
1: Ciao.
4: Siamo Giuseppe, Pietro, Antonino e Leonardo. Stiamo andando a correre.
1: Bravi.
4: Una gara di bici a San Giuseppe Iato in Sicilia. Sempre a tutta. Ciao, buona giornata.
1: Ciao, kiss, grazie. Kiss. Kiss kiss a te, kiss kiss a voi. A proposito di bici, ho acquistato 3 giorni fa una bella bici. Secondo giorno, anche oggi, mi dedicherò almeno una 20 minuti. Già ieri, grande trionfo, perché sono riuscito a fare 15 minuti senza fermarmi. Dato un po' il peso. Insomma, vabbè, tempo al tempo, dai. Graham Fonzie, pezzo bellissimo. Si torna indietro nel tempo, perché la musica più bella suona sempre solo qui su Radio Kiss Kiss dal 2010. Why don't you?

0: Cioffio Noemi insieme con Farfalle nello stomaco.
1: Le farfalle nello stomaco senza di te.
0: E si torna indietro nel tempo, esattamente 1988, annata importante perché 13 febbraio a Calgary, Canada, si aprono i 15esimi giochi olimpici invernali, esattamente nello stesso anno, beh, parliamo di film, vince con 9 premi Oscar, quindi 9 statuette, il film L'ultimo imperatore, diretto da Bernardo Bertolucci. Era la sera dell'11 aprile a Los Angeles, beh, ricordo ancora quella premiazione per un film davvero straordinario. Beh, nel 1988 c'è un pezzo straordinario, bellissimo, un pezzo che fa sognare. Lei è Tanita Take a Ram e questa è Twist in My Sobriety Time.

0: Tenete Take Ram con Tristan Ma Sobriety. Su Radio Kiss Kiss suona la più bella musica, anche quella del passato, era il 1988. Beh, con questo bel pezzo diamo la linea alla nostra redazione, dove per noi incontriamo ancora una volta Cristina Manco. Buongiorno Cristina, ben trovata.
1: Un saluto e bentrovati. In apertura alla guerra tra Stati Uniti e Iran, ancora fermi i negoziati. Teheran avrebbe proposto agli Stati Uniti un accordo in due fasi. Alcuni media parlano di 14 punti. Prima la riapertura della rotta marittima, la fine del blocco americano di Hormuz. Poi i negoziati sul nucleare. La proposta non sembra convincere Trump, che non esclude la ripresa degli attacchi. Esaminerò a breve il piano che l'Iran ci ha appena inviato, ha detto il tycoon, ma non riesco a immaginare che possa risultare accettabile, dal momento che, ha messo in evidenza, non hanno ancora pagato un prezzo sufficientemente alto per ciò che hanno fatto all'umanità e al mondo negli ultimi 47 anni. Si sono registrate attività insolite al confine tra Ucraina e Bielorussia provenienti dal lato bielorusso, l'ha detto il presidente Zelensky, aggiungendo che la situazione è attentamente monitorata e tenuta sotto controllo e che l'Ucraina reagirà se necessario. Intanto il sistema difesa aereo di Kiev è in funzione, poiché sono stati rilevati droni provenienti dal nord sopra la città. Veniamo in Italia con la scomparsa di Alex Zanardi a quasi 60 anni. Martedì l'ultimo saluto nella chiesa di Santa Giustina a Padova, dopo l'incidente automobilistico del 2001, a causa del quale aveva subito l'amputazione delle gambe, si era dedicato al paraciclismo, vincendo 4 ore e 2 argenti ai Giochi di Londra 2012 e Rio 2016. Sergio Mattarella lo ha ricordato come un punto di riferimento per tutto lo sport e non, amato per il coraggio, la resilienza e la capacità di trasmettere entusiasmo. La cronaca con il giallo di Pietracatella. Lunedì la polizia tornerà nella casa della famiglia Di Vita in provincia di Campobasso per prelevare tutti i dispositivi elettronici, cellulari, computer, tablet, chiavette USB appartenuti a Sara Di Vita e a sua mamma Antonella Di Elsi, le due donne morte avvelenate dalla ricina subito dopo Natale. Intanto Gianni Di Vita, marito di Antonella e padre di Sara, è stato sentito di nuovo per circa 5 ore in questura a Campobasso. Ucciso per un debito di soli 30 euro e la ricostruzione dell'omicidio di Michelangelo Scamarcia, il 68enne trovato morto ieri in un negozio di Bari. I carabinieri hanno fermato il titolare dell'attività, un 42enne di nazionalità cinese. La lite sarebbe nata da una commissione non pagata su un prelievo illegale di contanti. Il cadavere della vittima, nascosto in sacchi di plastica, è stato scoperto grazie al cattivo odore del deposito del locale. L'indagato deve rispondere di omicidio, occultamento di cadavere. Lo sport, calcio, negli anticipi della 35esima di Serie A l'Udinese ha battuto 2-0 il Torino, mentre sono terminate a rete pari entrambe 0-0 come Napoli, Atalanta, Genoa. Oggi altre 4 partite, occhi puntati su Inter Parma, e nei razzurri basta un punto per vincere il 21esimo scudetto. Formula 1, Kimi Antonelli su Mercedes si prende la pole position del Gran Premio di Miami, la terza consecutiva dopo Cina e Giappone. Accanto a lui scatterà la Red Bull di Max Verstappen, in seconda fila la Ferrari di Leclerc e la McLaren di Norris, quinto Hamilton sull'altra rossa. A causa della minaccia meteo, anticipata alle 19 la partenza della gara. Tennis, alle 17 l'attesa finale del Masters 1000 di Madrid tra Yannick Sinner e il tedesco Zverev. Con questo abbiamo concluso, da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.
0: Grazie alla nostra redazione, grazie a Cristina Manco. Giro di boa, nuova ora da trascorrere con la più bella musica, quella di Radio Kiss Kiss. Buongiorno, io sono Raul, sono quello del weekend, il sabato e la domenica dalle 7 alle 9, con tutti quelli che ci stanno raccontando per lo spazio. L'appello oggi, prima domenica di maggio, è: e avete ancora tempo a partire da adesso per vincere i nostri gadget. 347-490-0042 via WhatsApp. Finite la frase, dite il vostro nome, di dove siete, poi parlatemi della vostra domenica. Oggi è una domenica speciale, perché?

0: Shakira, Cardi B insieme con Punteria. Esta es la música de Radio Kiss Kiss. E ci piace, mi gusta mucho la musica e tanta tanta musica, è la più bella musica. In questa domenica mattina scatta l'appuntamento già a quest'ora con famiglie in giro per lo sport. 347 490 0042 via WhatsApp. Sappiamo che siete in tante famiglie adesso con i vostri bimbi, bimbe, ragazzini, ragazzine, adolescenti e non, ad accompagnare le varie gare sportive: karate, kung fu, judo, taekwondo, tai chi chuan, calcio, calcetto, ginnastica artistica, pattini a rotelle, skate board, insomma qualsiasi sport con i vostri figli. Raccontatecelo al 347 490 0042 con tanto di saluti anche da parte dei vostri figli, in bocca al lupo perché molti tornei ci sono oggi in questa domenica mattina, speciali anche di calcio soprattutto. Sentiamo, vai!
1: Oggi è una domenica speciale, sì, perché facciamo il cambio gomme. Francesco Antonio da Torino.
0: Bravo, è quindi una bella botta. Il treno gomme costa un po', vai.
2: Jonathan e Gabri di Gazzada, siamo pronti per la Stramilano dei 10 km. Un bacio, ti schifo.
0: Sì, è vero, bocca al lupo anche a voi.
3: Buongiorno,
0: dai.
3: Siamo Alessandro e Davide.
4: Buongiorno.
3: Per noi oggi è una domenica stupenda perché domani partiamo per Formentera per le nostre ferie. Kiss a tutti e buona domenica.
4: Ciao.
0: E allora, scusate, vado al lupo con Formentera. Mi brillano gli occhi anche perché ho preso un'illustrazione, una di quelle grandi, molto molto molto belle, e ho preso questo quadro tra l'altro con l'isola di Formentera presa dall'alto, con tutte le spiagge bellissime, quindi questo gioco di azzurro, blu e bianco davvero straordinario, spiagge incontaminate, Espujol meravigliosa, Se Figueretas, no perché sta Ibiza quella, ancora più bella, insomma le Baleari in generale, molto molto molto belle. Tra poi i vostri messaggi per le gare sportive di questa domenica mattina. Questo è uno spazio che abitualmente dedichiamo a partire dalle 8:15 della domenica mattina. Intanto la musica, Clara con Prima Donna.

0: Donna su Radio Kiss Kiss, la vostra domenica, lo sport, i vostri figli, sentiamo.
1: Un in bocca al lupo per Margaret per le gare nuoto. A Striano.
0: Vai, Striano, anche noi in bocca al lupo, Margaret.
2: Buongiorno, siamo Paola e Emma da Bassano del Grappa.
0: Bello.
2: E stiamo andando
3: alla partita di softball a Vicenza.
0: A Vicenza, viva il softball. Ciao ragazzi, buona
4: ciao domenica. Noi siamo diretti a un torneo di rugby a Viadana, rugby. Atterrati ieri da Siviglia a Verona.
0: Bello.
4: E già questa mattina in macchina pronti per andare a vincere.
0: Certo.
4: Valentina e Leonardo.
0: Ciao Vale, ciao Leonardo, grazie. Buon viaggio a chi ascolta la musica più bella, quella di Radio Kiss Kiss, questa bella domenica mattina. Ex Ambassador, era il 2015, questa è Renegades.

0: chi schissa te, che credi nei nuovi inizi. Perciò hai imparato a piantare e accudire gli alberi. Chi schissa te, che con la tua macchina fotografica vuoi catturare tutto lo spettacolo che ti offre la natura. La natura. La natura. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
2: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
3: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
4: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
3: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
4: Quella con gli sconti fino al 50%?
3: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
4: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare.
3: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
5: Kiss, kiss. Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal. Only
6: goal. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: non è coro. Scusate, faccio un bel mashup. Cos'era Brancale, Levante ed Elia con Il mio paese su Radio Kiss Kiss, 8:26, domenica mattina 3 maggio, prima domenica del mese di maggio, prima domenica con la più bella musica di Radio Kiss Kiss. Sentiamo la vostra, vai.
1: Ciao Raffaele e Riccardo, stiamo andando a un torneo di calcio a Novara, ore 8 già in macchina, gioca alle 9:30.
2: Ciao Radio Kiss Kiss.
0: Ciao.
1: Ciao a tutti e buona domenica.
0: Anche a voi, bocca al lupo ragazzi, vai.
2: Ciao Betty, Radio Kiss Kiss, sono in Shade Squad. Ho 15 anni e sto andando a Roma dalla provincia di Caserta per fare dei video con la squad per YouTube. Ciao!
0: Per YouTube, che bello, da acquisire belle immagini. Io ho fatto la stessa cosa esattamente di questi tempi, un 6 mesi fa ero a Dubai e ho fatto appunto questi video molto molto belli anche con una macchina fotografica particolare, non faccio nomi, quella a 360 gradi, esatto, con questa prolunga praticamente quest'asta di circa 3 metri allungabile, insomma, che anzi 4 metri, quindi molto molto bello. Complimenti, arriva anche James Morrison dal passato, esattamente 2011, sì sì. Questo è I Won't Let You Go.

0: James con Mr. Know It All su Radio Kiss Kiss. Vorrei salutare Barbara, lei è di Roma, in questo momento si è svegliata e dice: ragazzi, prima colazione, voi siete il mio dolce risveglio, vi ascolto sempre, grazie mille, e sta preparando dei porridge, del porridge, e ci ha mandato anche questo video fase per fase, insomma tutta la preparazione di questo porridge straordinario, a nome di tutti quelli che magari sono svegli già a quest'ora, stanno facendo prima colazione, stanno facendo sport e ci raccontano la prima domenica di maggio. Sentiamo.
1: Ciao, buongiorno, siamo Emanuele Alfonso e stiamo accompagnando nostra figlia Agnese alla gara di pattinaggio di freestyle. Con una vista stupenda dell'Etna e Nevada, che ci bella, stiamo bella, dirigendo bella verso Catania. Ciao e buona giornata a tutti.
0: Viva la Sicilia, appena sento il nome Catania penso agli arancini, penso ai cannoli siciliani e alla cassata siciliana. Viene su.
2: Ciao a tutti Radio Kiss Buon. Kiss, ciao. Sono Alice e vado ora a fare una gara follonica.
0: Brava.
2: Faccio latinoamericano e ora sto andando a fare una gara sia di gruppo che singola.
0: Che bello, Benji e Fede su Radio Kiss Kiss dal 2019, dove e quando?

Potential, singolo del cantautore americano Somber Shane Booth, è stato pubblicato il 17 aprile. In realtà il brano è debuttato dal vivo durante il set dell'artista al Coachella 2026, esattamente l'11 aprile, pochi giorni prima, per intenderci, dell'uscita ufficiale del disco. Novità, il titolo è Potential.

0: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
1: E di vincere, Antonella!
2: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa! Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.
2: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
3: Yes. Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2.000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
5: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
6: Sentiamo.
5: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Wow.
5: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
6: E C?
5: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
6: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
7: Iperceramica.

0: Stars con la Just Might su Radio Kiss Kiss, 13 minuti alle 9 del mattino. Attenzione, perché guardo Joschi in regia con la redazione, mi sa che ok, abbiamo il messaggio vincitore di oggi. Attenzione, domenica 3 maggio vince per lo spazio prima domenica di maggio.
1: Ciao Raul, buongiorno, sono Damiano d'Arezzo. Oggi, prima domenica di maggio, Maremma Bucaiola, sono a lavorare, vado a fare un servizio con l'autobus da Arezzo a Chiusi. Bravo. A Chiusi a Nottola, ospedale di Sinalunga. Kiss kiss a tutti.
0: Kiss kiss a te, vince Maremma Bucaiola! E proviamo la Toscana! Gioco che torna anche sabato e domenica prossima, sempre tra le 7 e le 9. Intanto la bella musica, Sfera Ebbasta e DJ Balvin con Babin.

J Balvin insieme con Baby su Radio Kiss Kiss dal 2020 a concludere questo bel appuntamento di questa bella domenica mattina, e si torna indietro nel tempo esattamente 1999, prima però di salutare e ringraziare in ordine Joski in regia, olè! La nostra redazione, olè! Tutti quelli che viaggiano con la più bella musica, quella di Radio Kiss Kiss, e già vedo pronti Max e Laleti per Cartoline d'Italia, questo programma straordinario in cui raccontate l'Italia con queste cartoline virtuali. Ringrazio davvero tutti, scaricate l'app se non l'avete ancora fatto di Radio Kiss Kiss, app Radio Kiss Kiss, così ci ascoltate dove, come e quando volete. Da Raul è tutto, fate bravi, buona domenica, The Chorus con Radio Kiss Kiss.

0: to the radio, the course. Grazie a Raul, a Gigio. Siamo pronti, tra poco iniziamo con Cartolini d'Italia. C'è anche l'applauso, prima però diamo la linea alla nostra redazione. Ci sono tutte le ultime notizie.
1: Un saluto e bentrovati. Ancora stallo nelle trattative tra Stati Uniti e Iran. Esaminerò a breve il piano che l'Iran ci ha appena inviato, ha detto Trump sul suo social Truth, ma ha aggiunto: non riesco a immaginare sia accettabile dal momento che non hanno ancora pagato un prezzo sufficientemente alto per ciò che hanno fatto all'umanità negli ultimi 47 anni. La proposta di Teheran, articolata in 14 punti, prevede tra l'altro garanzie di sicurezza contro futuri attacchi, ma anche nuove regole per lo stretto di Hormuz. Nel frattempo Donald Trump ha alzato di nuovo il tiro contro i leader europei accusati di non averlo sostenuto nell'offensiva contro l'Iran. Il capo della Casa Bianca ha comunicato che saranno applicati nuovi dazi del 25% sui veicoli prodotti nel vecchio continente. La crisi energetica, le sue contromisure, taglio dei tempi per le accise di benzina e diesel in Italia, il primo provvedimento che porta allo sconto fino al 10 maggio, se ne aggiungerà un successivo per estendere la misura fino al 22. 3 settimane in tutto, si tratta di uno sconto differenziato, resta di 20 centesimi sul diesel e si riduce a 5 sulla benzina. Alla base della scelta l'aumento marcato sul gasolio, salito del 24%. E proprio per rafforzare la sicurezza energetica, Giorgia Meloni in missione prima in Armenia e poi in Azerbaigian. Intanto l'esecutivo ha raggiunto un nuovo record di durata, diventando il secondo governo più longevo nella storia della Repubblica dopo il Berlusconi bis. Grazie a chi continua a sostenerci, ha detto la Presidente del Consiglio. Non lo vivo come un traguardo da festeggiare, ma come una responsabilità ancora più forte verso gli italiani. Martedì a Padova l'ultimo saluto ad Alex Zanardi, scomparso il 1 maggio all'età di 59 anni, punto di riferimento per tutto lo sport, amato per il coraggio, la resilienza e la capacità di trasmettere entusiasmo, ha scritto Sergio Mattarella. E anche la Premier Meloni ricorda la capacità di Zanardi di trasformare ogni prova della vita in una lezione di coraggio, forza e dignità. Impressionanti i numeri dei suoi traguardi, aveva vinto 2 mondiali come pilota, poi dopo l'amputazione delle gambe da atleta paralimpico, 4 ore e 2 argenti, dei giochi di Londra 2012 e di Rio 2016. Il CONI ha disposto un minuto di silenzio prima dell'inizio di tutti gli eventi sportivi di questo fine settimana. Caso Garlasco, mercoledì sarà ascoltato di nuovo in procura a Pavia Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. L'accusa è di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà. Sport, calcio: negli anticipi della 35esima di Serie A sono terminati a rete pari entrambe 0-0 come Napoli, Atalanta, Genoa. Bene l'Udinese che ha battuto 2-0 il Torino. Oggi altre 4 gare, occhi puntati su Inter Parma, e nei nerazzurri basta un punto per vincere lo scudetto. Formula 1, alle 19 al via il Gran Premio di Miami, dalla pole scatterà Kimi Antonelli in terza e quinta posizione, le Ferrari di Leclerc e Hamilton. Tennis: Jannik Sinner si prepara alla prima finale in carriera a Madrid, di fronte per il 5° Masters 1000 di fila ci sarà il tedesco Zverev in campo alle 17. Con questo abbiamo concluso, da Cristina Manco, kiss kiss a tutti.
0: Ed eccoci qua, tu che noi, pronti, travestiti da postini stamattina. Lei ti stai benissimo, eh?
2: Grazie.
0: Siamo pronti, iniziamo. Sono le 9 in punto di questa domenica. Oh, 3 maggio, cavolo.
2: È 3 maggio, sì.
0: Vuoi salutare Giovanni in regia? Grazie.
2: Ciao Giovanni, buongiorno.
0: Giovanni Imperatore, sì. Anzi, oggi devi chiamarlo, cioè, è DJ famoso Joschi.
2: È vero, Joschi. Ciao Joschi, buongiorno.
0: Inizia l'appuntamento con Cartoline d'Italia. Vi aspettiamo con messaggi da tutta Italia per raccontarci la vostra domenica. Questo è il numero:
2: 347-490-0042.
0: Per iniziare ufficialmente c'è la nostra sigla, però, vai.

Dai, Leti, salta, salta! Buona domenica a tutti! Dai ragazzi, dove siete? Cosa fate? Raccontatelo a Radio Kiss Kiss, dove spediremo tutte le vostre cartoline d'Italia

0: ti dicono, eh?
1: Giovane tanto.
0: Sei molto giovane giovane, brava
1: sì,
0: brava.
1: Sì, sono giovane giovane.
0: Buongiorno e buona domenica, 9 e 4 minuti, Max Poli, Aleti. Alla sì. Domenica noi mattinieri ci travestiamo in postini, no travestiamo, ci proprio indossiamo la divisa da postini e smistiamo le vostre cartoline d'Italia in diretta nazionale su Radio Kiss Kiss, quindi vi invitiamo a spedire, insomma raccontare con messaggi vocali o di testo la vostra domenica. Ecco, per esempio partire subito con uno o l'altro, cioè oggi siete...
1: Vai, fammi sentire.
0: Siete... lì a riposo, non voglio saperne nulla di nessuno, oppure siete di quelli che invece si sposteranno anche questa domenica,
1: cioè, o magari sono di rientro,
0: pranzo a casa o pranzo fuori o rientro,
1: o
0: da,
1: rientro.
0: Da questo ponte, che un ponte non era, weekend lungo,
1: no? Lungo, sì.
0: E allora vocali, messaggi di testo a questo numero
1: 346 490 0.
0: Aspetta, ripeti il
1: 347, perché non so perché mi è venuto il 6. 347 490 0042, non so,
0: scusa,
1: perché mi è venuto il 6.
0: Più lentamente, ridallo, scusa.
1: 347,
0: prendo, riparti da sola, via.
1: Quante volte mo di fa ripete? Comunque allora 347 490 0042.
0: Oh, ragazzi, ce l'ha fatta stamattina, facciamo
1: devo
0: un
1: giocare
0: applauso.
1: Devo giocare al 6 però, vedi.
0: Leti. Brava Leti, brava, brava. È stata convincente veramente.
1: Vero.
0: Di più.
1: Ma basta.
0: Basta, la Leti ha bisogno dell'applauso vitamina da parte vostra.
1: Vero.
0: È arrivato, va bene, quindi storie di domenica, inviatele, così vi mettiamo, smistiamo in onda in tutta Italia le vostre cartoline. Ecco, raccontateci in pratica la vostra domenica, già in temporale, vedi, di riposo, via, scrivete. No ragazzi, anche oggi mia moglie mi ha messo un sacco di impegni, Angelo, siamo con te. Insomma, come va la vostra domenica? Mi abbiamo detto
1: sì.
0: Il numero, mettiamo la musica più bella,
1: yeah.
0: E poi iniziamo a spedire tutte le vostre cartoline, a raccontare insomma le vostre storie in questo

0: Drop Dead, la canzone di Olivia Rodrigo nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Mi è venuto questo Rodrigo. Perfetto. Oh, buongiorno, buongiorno a tutti, buona domenica.
1: Sì.
0: Guarda quanti ci stanno scrivendo. Sì. E pronti? Sei pronta, Leti?
1: Io sono prontissima.
0: Sacco di cartoline da sentire. Iniziamo da buongiorno. Chi è? Aspetta che ti faccio sentire.
1: Fammi sentire.
0: Pronto?
2: Ciao Max e Leti.
1: Ciao.
2: Siamo Ciro, Fabiana, Mario e Iris. Il viaggio per Movieland per festeggiare i miei 35 anni.
0: Ciao. Buon compleanno, pronto? Buongiorno.
3: Buongiorno Max, buongiorno Leti.
1: Ciao.
3: Sono Pasquale da Salerno.
1: Sì.
3: Con Vincenzino qui in auto. Stiamo percorrendo l'autostrada direzione Striano per la sua ultima gara nazionale di nuoto.
0: Bravi.
1: Bocca al lupo.
4: Ciao Radio Kiss. Se mi potete fare un in bocca al lupo per la mia ultima gara.
0: Ma sì,
1: ma
0: dai,
1: certo,
0: che andrà bene.
1: Vincenzino.
0: Perché sai che bello, comunque il nuoto è bellissimo.
1: Sì,
0: cioè, ex nuotatore, insomma, sono contento che, insomma, non sempre si sceglie questo sport, sai, il calcio ultimamente vince anche il tennis, è il nuoto sport meraviglioso. Pronto, buongiorno. Chi
5: ciao,
0: è?
5: Ciao Radio Kiss Kiss. Ciao Max, ciao Leti. Siamo poi Lucia da San Bartolomeo in Canto. Siamo stati a Siena da nostra figlia e ora rientriamo, siamo sull'autostrada.
0: Dai, buon rientro. Rientro per molti, leggevo sì. Angelo da Bergamo, rientro a casa, siamo stati in Riviera Romagnola, ciao, grazie. Poi mamma e figlio si preparano, abbiamo chiesto.
6: Buongiorno Kiss Kiss, Laura e Leonardo. Allora, questa mattina ci siamo fatti già 8 chilometri a camminare.
1: Bravi.
6: Ora andiamo a casa, lui si metterà ovviamente a studiare.
0: Bravo.
6: Invece io una sistemata al volo a casa e poi arrivano gli zii da Roma.
0: Quindi...
6: E quindi una giornata a casa molto molto molto tranquilla.
0: Bene.
1: Mamma mia.
6: Grazie e buona giornata a tutti.
1: Anche a te, ma sono le 9:15, già hanno fatto 8 chilometri a piedi.
0: Complimenti. Mica facile, no? Io ci riesco ormai, probabilmente.
1: Sì,
0: l'ho documentato anche sui social, dai. Vabbè, abbiamo chiesto questa prima parte, domenica a casa o domenica fuori per un motivo o per un altro, o domenica al lavoro. Continuate a spedire le vostre cartoline d'Italia, leggiamo e ascoltiamo tra poco su Kiss Kiss.
7: E

0: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
1: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
2: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
3: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
1: Perché se non deghi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
4: Che cos'è un viaggio se non esplorare te stesso? Cosa scopri in una città d'arte se non la meraviglia delle tue sensazioni? La meta ideale è dove finalmente riesci a raggiungerti. Vieni a incontrarti in Toscana. Rinascimento senza fine. Visit tuscany.com.
5: Kiss Kiss.
6: La musica più bella. La musica più bella.

0: ragazzi, buongiorno e buona domenica. Forza! Dai, che ce la possiamo fare anche questa domenica mattina, anche perché insomma domenica di bel tempo quasi su tutta l'Italia. Vedevo, insomma, se avete segnalazioni da farci diverse dal bel tempo, fate pure.
1: Certo.
0: Ma intanto vi stiamo chiedendo di raccontarci questa domenica non dal punto di vista meteo, ma siete casalinghi o siete fuori? Ecco, siete oppure siete a lavoro, la terza opzione.
1: Oppure avete già iniziato a cucinare? Per il pranzo domenicale,
0: Sì,
1: certo.
0: La tradizione domenicale prevede anche questo. Vabbè, com'è? Flavia, buongiorno.
2: Buongiorno, mattinieri. Buongiorno, cartoline d'Italia. Flavia da Ferrara.
1: Ciao.
2: In piena fase di allergia, occhi, naso.
0: Questo è periodo.
2: Tosse, chi più ne ha più ne metta.
0: Certo.
2: I pioppi stanno facendo il loro dovere con i suoi bei plumetti bianchi che girano e mi stanno massacrando, ma comunque il clima è veramente bello.
0: Meno male.
2: E c'è un bel sole, anche se sta iniziando a velarsi il cielo, e oggi i ritmi un po' più lenti.
0: Sì, sì.
2: Quindi animo. A domani.
0: Domattina,
2: però molto presto, mi raccomando.
0: Con i mattinieri, grazie, grazie. Buongiorno, voi che fate? Lavoratori?
3: Buongiorno, sono Giuseppe da Pietramelana.
1: Ciao Giuseppe.
3: Provincia di Caserta.
0: Lavori?
3: E anche questa domenica si lavora.
0: Molto bene, con rinnovato entusiasmo. Mattia, buongiorno.
4: Buongiorno mattinieri e buona domenica. Che bello sentirvi anche oggi.
0: Sì.
4: Un abbraccio da Mattia. Animo.
0: Un po' la voce assonnata, c'è chi si dà l'orto.
5: Buongiorno
0: anche.
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Io sto preparando l'orto per l'estate.
1: Sì.
5: Splende un bellissimo sole qui in Molise. Kiss Kiss a tutti e buona domenica.
0: Bene ragazzi, vedi. Allora, vai, messaggi al volo di testo. Siete di riposo, quindi state a casa, o domenica fuori, o domenica lavoro. Quali sono queste tre opzioni? Messaggi al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: In tempo reale, lavoro, riposo. Poi li leggiamo tutti tra poco, dai.

0: Comi, Vacci Piano su Radio Kiss Kiss. Buongiorno e buona domenica, cartoline d'Italia con Max Poli
1: e la Leti.
0: Ogni domenica, 9 e mezzogiorno, nei mattinieri, ecco, indossiamo gli abiti da bustini, smistiamo le vostre cartoline d'Italia da tutta Italia, ci raccontate la vostra domenica, iniziamo dei messaggi, o meglio ripartiamo dei messaggi di testo.
1: Allora, domenica di relax in vostra compagnia e pomeriggio una bella gita, Mattia, poi Lina da Brindisi al lavoro. Poi, sono Marco da Taranto, oggi lavoro, faccio il corriere. E poi c'è anche
0: chi
1: manda delle belle foto, che sta preparando il giardino, stiamo parlando di Francesco, oggi compie 47 anni e farà il barbecue, ci ha inviato anche una bella foto del barbecue.
0: Tante foto, fra l'altro. Mary da Como, buongiorno.
2: Buongiorno, sono Mary da Como, io sto andando a fare una cosa davvero carina.
0: Cioè?
1: Cosa?
2: Vado al festival della yoga della risata al parco di Monza.
0: Dai.
1: Aspetta, il festival della risata?
0: Della risata, vai, divertiti.
1: Che meraviglia.
3: Ai occhi e schiss, buongiorno. Sì, siamo di riposo, ma stiamo preparando un bel fuoco. Oggi ci mettiamo mezzo capretto.
0: Mezzo.
3: L'arrostiamo, lo mangiamo e ci beviamo su. Aio.
0: Stai fermo con sto telefono. Annalisa, buongiorno.
4: Ciao Max, ciao Leti.
1: Ciao.
4: Annalisa da Cardone Valtrompia. Oggi
0: Brescia,
4: giornata di relax, casa in montagna. Lodrino, il paese più bello del mondo.
0: Bene.
1: Bello, bello.
4: Provincia di Brescia. E quindi relax.
0: E basta.
4: Natura, animali.
1: Bello.
4: E basta.
0: Bene.
4: Ma sono contenta di sentirvi.
0: Grazie.
4: Un bacione a tutti.
0: Siamo contenti di accompagnarti noi. Buongiorno. Sì. Tu che cosa fai a Roma?
5: Buongiorno, chi si vendoli da Roma?
0: Chi si
5: sono Pietro. In quest'epoca di digitalizzazione, di robotica, intelligenza artificiale, tecnologie avanzate, io questa domenica.
0: Che fai?
5: La passo a fare, a ripristinare il gallinaro.
0: Il gallinaro.
5: Mettiamo le galline, uova fresche.
0: Dai.
5: Torniamo alla natura. Buona giornata. Qua
0: ciao.
5: Tutto assolato a Roma.
0: Bene.

Robin Thicke e Pharrell. Che bella sta canzone, tra ricordi, Blurred Lines, su Radio Kiss Kiss. Buongiorno da Cartolina Italia, da Max e Laleti, pronti? Perché tra poco torniamo a sentirvi, ci sono anche un sacco di storie particolari da raccontare questa domenica, tra poco le sentiamo. Intanto vi facciamo ascoltare una canzone nuova, Avery, si intitola Lie to Me.

0: sia una domenica a casa o una domenica in trasferta, è importante e prezioso sapere come sarà il tempo. Tu ti regoli col meteo, la Leti?
1: Sì, molto.
0: Perfetto. Allora noi chiediamo ai colleghi del meteo.it come sarà la situazione del tempo appunto nelle prossime ore. Buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Prosegue la fase asciutta e soleggiata su tutta Italia, nonostante si scorga all'orizzonte un cambiamento. Nelle prossime ore regnerà ancora il sole grazie all'alta pressione, ma da ovest arriveranno le velature che saranno via via più consistenti. Nel corso del pomeriggio cielo in gran parte velato, ad esclusione delle zone adriatiche. Sole a tratti assente invece sui settori più occidentali del nord-ovest. Temperature massime comprese tra 22 e 28 gradi al nord, tra 22 e 26 al centro, tra 19 e 24 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti!
3: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
4: È Evolutia, la nuova cucina arredissima.
3: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
4: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
3: Veramente?
4: Arredissima, dove la vita è issima.
5: Arredissima.
6: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
7: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
6: Una cosa per fortuna esiste: la Mid-Season Sale di Pitta Rosso, con sconti fino al 50%.
7: Gli sconti della Mid-Season Sale di scarpe e scarpe, vorrai dire?
6: Sole o pioggia non importa. Da scarpe e scarpe e da Pitta Rosso, l'importante sono gli sconti fino al 50%.
7: Pitta Rosso o scarpe e scarpe? Dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
8: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.

0: Ora i J Ossessione, buongiorno a tutti dai mattinieri che la domenica si trasformano in cartolinanti,
1: postini.
0: Smistiamo le vostre cartoline, certo. Italia, allora messaggi vocali o di testa al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Con rinnovato entusiasmo, sia chiaro.
1: Sempre.
0: Allora, c'è un sacco di messaggi di testo, vado io, vai tu, dai, facciamo così la cosa.
1: Allora, io sono al lavoro, ma il pomeriggio andrò a Viterbo a passeggiare con la mia amica Silvia nel centro storico che c'è San Pellegrino in Fiore.
0: Oh, bello, bello.
1: Miria di Attigliano. Poi saluti Samuele da Torino, oggi mix delle due opzioni, lavorare a casa, per la precisione in giardino.
0: Aspetta che vedo San Pellegrino, sto cercando in
1: sì,
0: Fiore.
1: Poi Katia, Diego, vai. Daniel, Ainoa, che bel nome, rientro da Mantova.
0: Bene, San Pellegrino in Fiore è un celebre evento floreale che si svolge nel cuore medievale di Viterbo. Per il 2026 l'evento si tiene appunto questo periodo. Leggevo, insomma,
1: bello.
0: Sì, il quartiere di San Pellegrino viene trasformato con allestimenti floreali, colori.
1: Che meraviglia.
0: Va bene,
1: poi in viaggio da Novara a Canosa di Puglia con sosta San Benedetto del Tronto per il matrimonio di Simona e Sabino. Loro sono Ilaria e Pier.
0: La città delle palme è molto bella, San Benedetto.
2: Ciao,
0: pronto?
2: Max, ciao Leti, sono ciao. Federica da Padova, insieme a Beatrice e Nino stiamo andando al mare finalmente. Ciao.
1: Ciao.
0: Pronto, buongiorno Leti, domanda per te.
3: Buongiorno mattinieri, Daniele da Vittoria. Max, di alla Leti se sa che cosa significa, sto facendo, sto sfemminellando le piante di pomodoro. Vediamo se lo sa che significa.
0: Sto sfemminellando le piante
1: un
0: di pomodoro.
1: Come si, cioè, com'è?
0: Sfemminellando.
1: Ah,
0: sfemminellando. Cioè, le sta rendendo non più femmine, cioè quindi... Vedi un po' che significa. Cioè, vedi quante cose impariamo. Grazie. Intanto che ci pensi, c'è chi ci racconta.
4: Ragazzi,
0: del relax.
4: Buongiorno, io mi sono svegliato da poco, non ci ho capito niente. Ho detto, oddio, ho fatto tardi, state pure la domenica adesso in radio. Non ce la posso fare. Animo, animo. Buona giornata, relax totale oggi.
0: Meno male, ma si era preoccupati, che è già lunedì mattina, ci stanno i mattinieri. Eh sì, per chi non lo sapesse, noi a lunedì siamo in onda dalle 5 alle 7, i fedelissimi quando ci sentono si preoccupano, domenica, dai. Buona domenica da chi

0: Esatto! Chi
1: è? Nicola Zapponica, anch'io produco i pomodori. Vuol dire togliendo le foglie. Va bene, la lady sta togliendo le foglie.
0: Quindi sfemminellando i pomodori vuol dire togliere le foglie, capito? Ci dice un altro amico che lavora.
2: Perché io sono andata
0: ortofrutticolo
2: a leggere, vuoi sentire i dettagli?
0: Che bordi.
2: Allora, viene chiamato in orticoltura e viticoltura, consiste nella rimozione manuale dei germogli ascellari, detti femminelle o cacchi.
0: Ecco quello più o meno, togliere le
2: che
0: foglie
2: che crescono tra il fusto principale e le foglie, quindi detti femminelli o cacchi.
0: Hai capito quante cose impariamo dai mattinieri? Sara, buongiorno, tu che fai?
3: Buongiorno a tutti Radio Kiss Kiss. Ciao. Sono Sara da Cortona, stiamo andando alla gita di classe con mia figlia Mia che fa la quarta elementare. Un saluto.
4: Ciao
0: Vito. Ciao. Buongiorno.
5: Buongiorno, sono Vito da Fasano.
0: Vai. Che fai tu?
5: Oggi domenica di relax. Giardinaggio, solo che mi avete messo l'ansia.
0: Pure tu.
2: Perché?
5: Ascoltandovi di domenica mattina. Pensavo di andare a lavoro. Che ti ascolto tutte le mattine.
0: Grazie per esserci là tutte le mattine, ma non è che vi dobbiamo mettere ansia, tranquilli. Domenica, e alla domenica siamo anche noi più tranquilli, parliamo molto di meno, non so se ci avete fatto caso, e quindi diamo più spazio alla musica più bella e soprattutto tanto spazio alle vostre storie, messaggi, guarda quanti.
2: C'è un messaggio da parte di Antonella verso suo marito. Potete dire a mio marito Massimo che la domenica mattina è obbligatorio cornetto e caffè a letto?
0: Come no?
2: A me non me li porta mai nessuno. Comunque, sì. Alessia e Andrea rientro dalle Cinque Terre con tappa Firenze. Quindi molti sono in viaggio, stanno rientrando.
0: C'è chi sta preparando il sugo da stamattina alle 6, se ho capito bene.
6: Buongiorno mattinieri. Stamattina sveglia alle 6.
0: Mamma mia.
6: Ho fatto il sugo.
0: Che ragù,
6: Che deve pappuliare fino a mezzogiorno. Poi un po' di orto.
0: Sì.
6: E questa è la domenica. Grazie, buona domenica a tutti.
0: Grazie.
2: Buona domenica.
0: Chissà a te, cosa vuoi di più? Scusa.

0: Not the Only One, Sam Smith su Radio Kiss Kiss in cartoline d'Italia. Buona domenica a tutti, 9.55, siamo pronti anche per la seconda ora. Vuoi dare un'anticipazione?
1: Allora sì, adesso vogliamo sentire tutte le vostre storie della domenica e anche le differenze territoriali, quindi che ne so, l'orario sacro dei nostri ascoltatori, la frase tipica che non può mancare la domenica.
0: Il resto lo diciamo dopo. Va bene. Sono troppe anticipazioni, anche perché prima abbiamo da sentire una canzone che ha fatto la storia della musica. Andiamo al 1984, i Queen. Questa è Radio Gaga.

0: Eccola, ragazzi, facciamo un applauso per cortesia a tutti i nostri ascoltatori che sono sempre di più. Grazie per esserci. Ditelo in giro che è la domenica. Vabbè, non esageriamo adesso. Oh, basta. Diciamo, dite in giro che la domenica ci ritroviamo 9 e mezzogiorno e raccogliamo tutte le vostre cartoline d'Italia con Max Poli.
1: E la Leti.
0: Salutiamo la regia.
2: Giovanni Imperatore.
1: Secondo, fammi respirare. Giovanni Imperatore, buongiorno.
0: Ti vedevo preoccupata,
1: no,
0: che ogni tanto
1: non
0: riconosci.
1: Non ero preoccupata.
0: Gioschi, che salutiamo.
1: Ho solo preso un respiro.
0: Siamo in diretta dalla sede di Roma. Io ieri ho fatto una bella escursione per la città, Ci ho fatto proprio un giro del Colosseo, classici giri turistici. Sono divertito. E voi cosa fate questa domenica? Raccontatelo con un messaggio di testo o vocale al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Dai, che tra poco vi sentiamo.

0: dove siete, come va questa domenica. Poi hai fatto delle domande, vuoi aggiungere
1: allora,
0: qualcosa?
1: Sì, adesso vorrei sentire gli ascoltatori e vorrei che ci mandassi una cartolina dell'Italia vera, ossia devo seguire questo schema.
0: Eccolo, sempre precisino.
1: Senti qua. Qui siamo a. E quindi giustamente nome, città. La domenica da noi non comincia con. Quindi cose fondamentali. No,
0: si arrabbia,
1: magari la cosa
0: una domanda
1: che
0: vuole, direttore.
1: Facciamo tre. La cosa che non può mancare nelle vostre domeniche. Mi piace questo ad esempio.
0: Dai, tra poco. Intanto sentiamo Paola. Come va a Bassano? Paola, buongiorno.
2: Ciao Radio Kiss Kiss. Oggi ultimo giorno di trasloco, stasera nuovo appartamento con tutta la family. Paola Bassano del Grappa,
0: auguri. Pronto, andiamo ad Alessandria, buongiorno
3: a tutti. Siamo qua dalla provincia di Alessandria, stiamo andando a fare una bella escursione in montagna, a fare una grigliata. Se ci potete mettere un po' di Michael Jackson, così andiamo più felici.
0: Va bene, un po', giusto un po', senti un po'. Che era un po' di Michael Jackson messo. Poi vai, chi altro c'è? Aspetta, ce ne sono tanti. No, io lo metterei tutto Michael Jackson, figurati. Sì. Ma c'è, ce l'abbiamo in scaletta. Buongiorno.
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Vi ascolto tutti i giorni. Sono Antonio. Oggi grande giornata di lavoro fotografica. Partiamo da Salerno e arriveremo sino a Monte Pertuso. Faremo tutta la costiera. Oggi è una giornata magnifica.
0: Dai.
4: E dei panorami mozzafiato che poi pubblicheremo sulle nostre pagine.
0: Bello.
1: Che bello.
4: E spero di inviarne qualche bella foto anche a voi.
0: Ma certo, manda con piacere. Simone, buongiorno.
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
5: Simone da Roccasecca. Stiamo tornando da Brescia dopo aver partecipato alla Spacca Gambe, la gara ufficiale, il raduno ufficiale di ginnastica dinamica militare italiana.
0: Vero, c'è
5: una saluto gambe a tutti gli istruttori del Lazio.
0: Dai.
5: Un bacio a tutti voi, Radio Kiss Kiss. Un saluto dalla troupe del Lazio.
0: Bravi ragazzi!
1: Ma
0: sai sono che fatti la pausa.
1: Mi piacerebbe fare una prova di questa spacca gambe.
0: Faccio fare io lo spacca gambe. Ti spiego come, dai.

0: cagnolino che abbaia.
1: Sì, perché cioè, sì, ha sentito un nome e quindi è impazzito, mannaggia.
0: È felice, va bene. Sì. Buongiorno, cartoline d'Italia, ogni domenica roba in mezzogiorno. Max Lanetti è iniziata la seconda ora, hai fatto una serie di domande.
1: Sì. Cioè,
0: una su tutte, cosa prevede la vostra domenica.
1: Certo.
0: E devo dire, questo è un sacco di messaggi, di storie di persone che stanno preparando da cucinare, da mangiare, che è la tradizione italiana, che fai lasagne, sì, ragù, cotture lunghe, quelli ci vuole tanto tempo.
1: Ma anche barbecue, la domenica a pranzo ormai barbecue.
0: Però c'è ognuno che c'è chi ci dà anche i tre ingredienti, le tre cose della domenica perfetta. Appunto, cucina, famiglia e relax, per esempio. Poi ognuno ha il suo, il rito della domenica, la pasta al forno, la bugia della domenica, tipo oggi mi riposo e poi fai mille cose, no? Oppure leggo dei messaggi più emotivi. Se poteste mandare un messaggio a qualcuno oggi, ecco, vorrei scrivergli quella domenica era indimenticabile con te, un po' di nostalgia di qualcuno, no? Anche ci arriva di tutto, ragazzi.
1: Posso andare con qualche messaggio di testo?
0: Sì, aspetta, prima vocali, senti quanti.
2: Buongiorno, Marta da Monza. La domenica non è domenica se non si dorme. Stamattina sveglia presto, pulisco, poi io e le mie figlie e il cane andiamo da mio cugino a mangiare grigliata e in giardino. Peccato che non posso bere e né fumare. E né mangiare che fumare. Vabbè, grazie, Marta da Monza.
1: Ciao.
0: Come va a Venezia invece? Buongiorno.
3: Ciao, sono Elena da Venezia. Oggi ultima di campionato per il figlio e poi ci si gode al giardino di casa. Un bellissimo sole. Kiss kiss.
0: Dai, kiss a te. I figli sono piezzecò. Come si dice? Però è vero anche che quando è l'ultima di campionato un po' c'è da godere, perché sei stufo di andare avanti e indietro. Io ho due figli, ma li ho avuti in campionati per anni.
1: Mamma
0: e appunto
1: mia.
0: La sabato e la domenica li dovevo seguire ovunque.
1: Poi orari assurdi.
0: Orari assurdi, con trasferte incredibili. Quindi diciamo, quando finiva il campionato, devo ammettere, un po' ero contento. Felice di vederli giocare, vederli felice. Però ero un po', diciamo, anche felice per lo sbattimento che mi risparmiamo quando si fermava il campionato. Vai, chi c'è?
1: Allora, qui a Milano non è domenica senza le patate al forno, Mattia. Poi sicuramente non può mancare questa domenica la pazienza, sono al lavoro, Sabri. Poi relax davanti a casa mia sullo sdraio a prendere il sole. Un bacio grande, Ruth.
0: Va bene, ciao Ruth, saluto voi tutti. Questa è la domenica degli italiani raccontata su Kiss Kiss, e chiamiamo Cartoline d'Italia.

0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Yes, yes. Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
0: Kiss Kiss.
4: I just got my heart broken, but hello, fucking fabulous. Yeah, I'm back in therapy, but hello, fucking fabulous.
5: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Oh, my dude. It hurts. My Vivian was what I feel it deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Mick Fabulous su Radio Kiss Kiss, Cartoline d'Italia con Max Lalitti. Stai bene, sì?
0: Sì, sì, sto bene.
1: Quando accendo il microfono, prendi e parti. Cosa stai facendo?
0: No, stavo cercando di farmi dare un bacio dal gatto.
1: Che bello, bello, molto bello. Porta il gatto al lavoro, Aleti. Buongiorno, allora ricordate, ditelo in giro che alla domenica ci ritroviamo, speriamo le cartoline, ci raccontiamo della domenica, condividiamo idee anche e diamo spunti allo stesso tempo. Qualcuno ci parlava per esempio di una fiera, altri di tante cose carine, tipo le sagre che iniziano a spopolare dovunque, no? Ci sono un sacco di iniziative belle. La domenica è una domenica di rientro per molti dal weekend lungo del primo di maggio, oggi 3 maggio, insomma, salutiamo quelli che sono in auto. Di domenica si resta anche bloccati nel traffico, diciamo, piccolo problemino da dover superare quando si vuole passare la domenica fuori. Un sacco di storie da raccontarci al nostro numero
0: 347 490 0042.
1: Mattia, buongiorno.
2: Ciao Max, ciao Leti.
0: Ciao Mattia.
2: Io vi seguo tutta la settimana e per fortuna che ci siete anche oggi. Sono Mattia di Carapelle, dopo il lavoro si va a Trani. Bellissima Trani.
1: Ecco, no.
2: Ciao, ciao.
1: Ciao, saluto. Buongiorno Dario a Torino, come va?
3: Ciao, sono Dario da Torino. La mia domenica comincia sempre presto, come gli altri giorni della settimana, perché la vita è troppo bella e troppo intensa per rimanere a dormire anche in un giorno festivo. Un abbraccio, Dario.
0: Ciao Dario, che voce.
1: Una missiva, sembrava una lettera. Grande, grande Dario.
4: Ciao mattinieri, sicuramente nella mia domenica sera non può mai mancare una buona pizza da asporto. Bacioni a tutti da Sabri, ciao ciao.
0: Ciao Sabri.
1: Mi ha dato un'idea, vedi, quasi quasi stasera pizza.
0: Da asporto la fai tu?
1: No, faccio io, non ce la faccio a tempo.
0: Perché no, scusa, provaci.
1: Lo faccio, perché no. Dai, buongiorno Silvia.
5: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Silvia da Bologna.
0: Ciao,
5: che
0: Silvia.
5: Pare oggi? Niente, puro relax.
1: Anche
5: ho finito
1: questo. Finalmente
5: un libro, mangerò un panino, mi andrò a fare una bella passeggiata. Buona domenica a tutti.
0: Anche
1: perché
0: a te.
1: La domenica deve essere anche un po' questo, no, ragazzi? Cioè, ma io oggi non voglio fare proprio nulla, perché anche quello ci vuole e ci sta. No? Invece c'è chi ama tenersi impegnato e fa più dei giorni feriali, no? Le festivi addirittura. Va bene, poi cosa non può mancare? Vi chiedeva la Leti.
6: Kiss kiss. La domenica non può mancare quella mega mangiata a pranzo.
0: Vero?
6: Con tutta calma, con tutto il tempo del mondo che bisogna estrarre da una settimana di stress.
1: Certo. Vero è che poi c'è chi non esagera solo la domenica, esagera tutta la settimana, lì diventa un problema.
0: Vabbè.
1: Buongiorno a tutti e buona domenica. Cartoline d'Italia, alle 9:30.

0: Tinelli, Alex Warren su Radio Kiss Kiss. Buongiorno e buona domenica a tutti da Max
1: e dalla Leti.
0: State ascoltando Cartoline d'Italia da aprile praticamente, tutte le domeniche dalle 9 al mezzogiorno. Ci raccontiamo la domenica e raccontiamo la domenica, la raccontate voi stessi degli italiani. Certo. Allora ragazzi, momento cartoline espresse, che cosa vuol dire? Che subito in tempo reale messaggi di testo o vocali per raccontarci questa domenica, se per voi di relax o è una domenica d'attività, qui c'ho tante cose da fare. E allora subito messaggi a questo numero
1: 347 490 0042.
0: Raccontateci con un messaggio relax o attività in tempo reale. Arrivano già un sacco di messaggi. Sì. Relax, Angelo da Torino, buongiorno ragazzi, assolutamente attività, non mi piace stare fermo, vado in bici. Simone, sì, ma ragazzi siete velocissimi.
1: Marco da Milano, oggi relax totale, divano, serie e telefono silenzioso. Poi Francesca da Roma, attività tutta la vita, sto già uscendo per una passeggiata lunga, se resto a casa mi annoio.
0: Capito, c'è cioè, pure lei. Poi ragazzi, pigiama tutto il giorno, Angela, altro che attività, relax che già sono frenetica tutta la settimana.
1: Andrea da Torino, team relax, sveglia lenta, caffè lungo e zero programmi, il massimo. Poi Sara da Palermo, attività sì ma soft, mare, passeggiata e gelato.
0: Allora Ivan da Torino ci scrive, ragazzi, rigorosamente relax, vedi, al volo. Ragazzi scrivete adesso, è 347 490 0042, relax o attività questa domenica.
2: Buongiorno, Peccioli Pisa, stiamo a fare i frati per la festa delle serre.
0: Vedi in tempo
2: li facciamo su nel centro storico e poi li portiamo in campagna.
0: Vai, bravi. Pronto.
3: Ciao ragazzi, Ciccio da Genova.
1: Ciao.
3: Oggi stiamo tagliando l'erba.
0: Ma quindi attività, bene.
3: Una settimana di duro lavoro agricolo. Da mattina a sera, oggi puro relax, zappa in moto zappa.
0: Ma è molto bene.
4: Oggi domenica di totale relax e divertimento con
0: guarda
4: amici.
0: Qua.
4: Ciao
0: guarda.
4: Radio Kiss Kiss.
0: Ragazzi, subito in onda è 347 490 0042, relax o attività. Vai, pronto.
5: Ragazzi, buongiorno, Massimo di Calvizzano, ma vivo a Siena.
0: Allora?
5: Letto alle 4, sveglia alle 6 a preparare. C'è l'ultimo giorno in fortezza a Siena dello street food.
0: Vai.
6: Ciao mattinieri.
4: Ciao, noi siamo belli qui in viaggio direzione Lago Pio. Vicino al lago di Scanno, i nostri bellissimi paesaggi abruzzesi.
0: Vai ragazzi, relax ragazzi. Angela da Torino.

0: con Cartolini d'Italia, Max e Laleti. Allora, domenica di relax o d'attività per voi? Continuate a raccontarcelo, tra poco vi sentiamo. Ma adesso vi facciamo ascoltare una canzone nuova. Quale?
1: Achille Lauro con Comuni Immortali.

0: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
1: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.

0: Samai, relax o attività, ragazzi. Buona domenica, l'applausino. Grazie. C'è la Leti. Buongiorno, Leti.
1: Buongiorno. No,
0: stai bene, buona domenica.
1: Buona domenica a te, Max.
0: Allora, stamattina siete in team relax o team attività? Dai, come va questa domenica? Devo dire.
1: Tanti messaggi.
0: Banalità dire tanti messaggi, però dico, sta vincendo relax. È inevitabile, ma anche attività.
2: Buongiorno,
0: va.
2: Ragazzi, Annalisa da Roma.
1: Ciao.
2: Oggi attività, perché sono una ballerina di country e mi sto recando alla Fiera di Roma.
1: Bello.
2: Dove c'è
0: Demoni, no?
2: Il festival che incontra il mondo.
0: Sì,
2: e
0: vero,
2: tra questi c'è anche il festival del country.
0: Quindi
2: sarà giornata di piena attività e divertimento. Buona giornata a tutti e kiss a tutti.
0: Kiss a te. Buongiorno.
3: Chi buongiorno è? Mattinieri.
0: Sì.
3: Stamattina alle ore 10. In bici sul lungomare di Lido di Ostia.
0: Forza.
3: Buona
0: forza.
3: Giornata da Francesco.
0: Quindi Roma c'è.
1: Ciao,
0: Roma Ostia. Buongiorno in Abruzzo, come va?
4: Domenica di relax. Picnic all'abbazia di San Liberatore a Maiella in Abruzzo.
0: Oh, bene.
4: Baci da Erika, Esther, Ettore e la bisnonna.
0: Bene, anche la nonna si rilassa.
5: Buongiorno, bene. Radio Kiss Kiss.
4: Ciao.
5: Nico da Militello in Val di Catania, appena terminato il turno al lavoro.
0: Ora
5: si rientra a casa, relax.
0: Giusto.
5: Oggi, nonostante ci sono 21 gradi a Catania, niente mare però.
0: Bene,
5: buona giornata a tutti. Buona giornata a tutti.
0: Dai, grazie ragazzi. Un paio di messaggi di testo.
1: Sì, Marco da Terracina, spiaggia, poi puro relax, un abbraccio da Mattia. Ciao, esco ora a correre con la cagnolina Kiss da Sabrina. Altro che relax, lavoro. Stefano da Salerno.
0: Dai,
1: io tutto il giorno al lavoro. Alessandra dalla Versilia.
0: Va bene ragazzi.

0: Tutte le ragazze vogliono canzoni d'amore. Nicolò Filippucci su Radio Kiss Kiss. Buongiorno da Max
1: e dalla Leti.
0: Siamo i mattinieri che alla domenica diventano i postini d'Italia. Smistiamo le vostre cartoline d'Italia. In questa seconda ora vi stiamo chiedendo una domenica di relax o d'attività per voi.
2: Ragazzi, buongiorno a tutti. Finalmente anche di domenica. Max e la Leti ci voleva. Oggi non sono il team attività né team relax. Oggi sono team senza soldi.
0: Quindi va bene.
2: Ciao.
0: Team rassegnato, insomma, va bene. Buongiorno.
3: Ciao Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
3: Oggi giornata relax, direzione Monopoli. Io e mio marito, una bella passeggiatina, mangiatine di pesce. Vi mandiamo un grande bacio.
0: Animo. Sono dei nostri, vedi, sono mattinieri. Lo slogan dei mattinieri è animo. E, fra l'altro, hanno citato Monopoli, sì. Città che adoro davvero tanto.
1: Anche
0: in Puglia. E, mi piace, fra l'altro, ricordo a proposito: loro vanno a mangiare i pesci. Una delle mangiate di pesce più buone in assoluto l'ho fatta lì a Monopoli. Quindi, che ricordi, va bene. Relax anche per chi c'è.
4: Buongiorno, Max e Leti.
1: Ciao.
4: Oggi giornata di relax, non credo proprio.
0: Perché no?
4: Ho finito di lavare adesso dalle 9 la canina, chiaramente non collabora. Canina di 40 kg, non collabora un golden retriever che non collabora.
0: Niente.
1: No,
4: si può bagnare lei, nessuno la tiene, ma quando la devi lavare te non c'è verso né lavarla né pettinarla, tantomeno asciugarla e né tantomeno ripettinarla.
0: È terribile, terribile.
4: È un delirio. È come aver fatto una fatica di 4 ore di lavoro.
0: La canina.
4: Ora sto andando a fare un paio di riparazioni perché ci sono delle urgenze in giro e poi se riesco.
0: Dai,
4: se
0: sono
4: riesco,
0: soldi però.
4: Vuoi andare a allenarmi un pochino a golf, ma se ce la faccio.
1: Ok, bello il golf.
0: Leti, tu come va col canino invece?
1: Io ci impiego 1 ora e mezza.
0: Col canino.
1: Col canino.
0: Lascialo lavare da solo.

0: Low. Lenny Kravitz, ti stavo pensando, potrei mettere i pantaloni di pelle che indossa Lenny Kravitz, ci starei un amore, lui li mette molto aderenti, anch'io, no?
1: L'hai detto, ora dovrei farlo, l'hai detto.
0: È un look che
1: ti voglio vedere così adesso.
0: È un look che mi appartiene, sì. Con Lenny Kravitz. Siete con Radio Kiss Kiss, cartoline d'Italia, con sì. Max Poli e Leti. Ogni domenica tra le 9 e mezzogiorno ci sono soprattutto, diciamo, le vostre contenuti. Tra poco torneremo a sentirvi perché aspettiamo, come sempre, le vostre cartoline d'Italia. Ci possono arrivare con messaggi di testo vocali. Raccontateci, insomma, la vostra domenica. Noi vi accompagniamo con la musica più bella dal 1996, Skunk Nancy Edo.

0: wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now. Skank Dance con Hedonism, Just Because You Feel Good, dal 1996.
1: Vieni da MD per una qualità top.
2: Senza spendere una fortuna, Antonella.
3: Da MD con lo speciale Campania trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi in vari formati a 69 centesimi e la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 €. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
0: Le 11 in punto di questa domenica 3 di maggio, un saluto da Max Poli, la Leti,
4: buongiorno
0: e buona domenica anche alla nostra regia.
4: Sì, Gioschi, buongiorno.
0: Giovanni Imperatore che salutiamo. Allora, cartoline d'Italia, ogni domenica 9 e mezzogiorno ci raccontiamo la domenica, siete soprattutto voi a regalarci i contenuti. Sì. E allora, pronti, perché vi sollecitiamo, vi abbiamo chiesto, lo facciamo ancora per un po', ecco, una domenica di relax, una domenica d'attività per voi, cioè siete a lavoro, vi spostate oppure vi tenete l'attività e vi date da fare con i vostri hobby oppure completamente relax. Vocali a questo numero
4: 347 490 0042.
0: Vanno bene anche messaggi di testo, certo. Quindi le cartoline d'Italia, ecco, siamo pronti a spedirle ancora in quantità industriale tra poco con le vostre storie.

0: Dai, ragazzi. Forza, forza, Laletti, buongiorno e buona domenica mattina.
1: Sì.
0: I mattinieri alla domenica diventano i postini d'Italia. Smistiamo le vostre cartoline d'Italia. Raccontateci, vuol dire la vostra domenica. Qua contenuti a gogo, devo dire. È una domenica di relax o di lavoro? E poi ci fanno anche una domanda a tal proposito.
1: Sì. Quale?
0: Senti.
2: Scusate, ma preparare pasta al forno, cotolette, patate, una sfoglia di carciofi. Questo è relax o è attività?
1: Questa è attività.
0: No, in realtà secondo me no, non è, dipende da come lei la prende, da come tu prendi questa cosa. C'è chi si rilassa cucinando, c'è chi si stressa. Quindi
1: però già che lo chiede, secondo me non si sta rilassando.
0: Dice, dove mi colloco? Devi sentirlo tu dove ti collochi, perché c'è chi si rilassa a cucinare e chi invece no. Quindi vedi tu dove ti collochi.
3: Ciao Radio Kiskis.
1: Ciao.
3: Sono l'unica che stira alla domenica mattina.
0: Vedi.
1: Mi
3: un saluto da Mussolente, vicino a Bassano del Grappa.
0: Grazie.
3: Ciao da Jenny.
0: Ciao Jenny. E anche qui Jenny, secondo me anche tu devi capire, insomma, c'è chi si rilassa stirando, perché io ricordo la mia ex fidanzata di tanti anni fa si rilassava stirando.
1: Cioè, io sono 10 anni che non stiro, quindi non
0: quindi,
1: lo so.
0: Vabbè. Ma complimenti. Ma Laletti, complimenti sinceri.
4: Buongiorno a Max e Leti.
0: Ciao.
4: Oggi giornata di relax, non credo proprio. Ho finito di lavare adesso dalle 9 la canina.
0: La salutiamo, io adoro
1: sì,
0: la canina.
1: La canina.
0: Relax ancora, buongiorno.
5: Ragazzi, buongiorno, kiss a voi. Marco da Napoli.
0: Come
5: allora,
0: va?
5: Oggi la domenica, questa domenica, come la passiamo? Stamattina alle 6.30 sono andato a farmi una bella corsa. E sono tornato, colazione, doccia. E subito ho portato il mio cane a fare una bella passeggiata.
0: Relax o stress?
5: Per me questo è relax.
1: Relax.
5: Buona domenica.
0: Va bene. Come va, ragazzi?
6: Buongiorno a tutti. Siamo Sofia e Nicolò. Siamo stati a Gubbio e adesso destinazione Assisi. Già ci siamo sentiti il 1° maggio e avete trasmesso il nostro vocale.
7: Gubbio è bellissima. Kiss a tutti.
0: Anche la tua voce, Nicolò, bellissima. Grande. Buongiorno. Chi è?
8: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
8: Oggi domenica di relax in viaggio verso la Reggia di Caserta.
0: Bene. Ciao ragazzi, un saluto a voi. Continuate così, ragazzi. Come va la vostra domenica? Questo è il numero
1: 347 490 0042.
0: Buongiorno e

0: Madame Arrakesh, volevo capire su Radio Kiss Kiss, buongiorno da Cartoline d'Italia, buona domenica da Max
1: e dalla Leti.
0: Insieme a 9 e mezzogiorno, tutte le domeniche, ricordatelo, è qui su Radio Kiss Kiss, le cartoline sono le vostre, c'è anche chi vive questa domenica con qualche, insomma, ha avuto una disavventura. Senti,
1: sentiamo.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss,
1: ciao.
2: Sono Marco e chiamo da Caserta. Allora, come va la domenica? Doveva essere una bella domenica,
0: ma
2: sono un motociclista, sono fermato al distributore di benzina e ho messo 30 euro di gasolio nella moto. Dopo 700 metri la fumata bianca, furgone, catattrezzi, e questa è la domenica.
0: Sai che tu sei...
2: Mamma mia.
0: Dai, forza, forza, ti capisco. Quando sei abituato a mettere nell'auto il gasolio e le moto vanno esclusivamente a benzina, cioè messo il gasolio
1: questo. Guarda. Quella è proprio di una disattenzione, magari la stanchezza, non lo so.
0: Non lo so, c'è il rischio che si sia rovinato il motore.
1: Non lo so,
0: vediamo, speriamo di no. Dai,
3: buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
3: Sono Federica dalla provincia di Roma. E stamattina sto facendo un bel giro per cercare una pasta all'uovo aperta per fare gli gnocchi a vongole. Saluto da me e dalle mie bimbe Letizia e Viola.
4: Ciao.
1: Ciao. Ciao.
0: Attenzione, non è gnocchi alle vongole, ma è a vongole. Capito? Funziona così. È
1: maestrino.
0: Vero.
5: Ciao, sono Maria da Monterrey. Sono a casa di riposo. Grandi pulizie. È il compleanno della mia bambina. Tanti auguri, Niki, la mamma ti ama.
0: Che bello, auguri alla tua piccola Nicoletta. Come va da
6: te? Buongiorno, mattinieri domenicali di Kiss Kiss. Sono Nicoletta da Avellino, l'Irpinia.
0: Sì.
6: E la mia domenica, insomma, sto tornando ora da lavoro. E ho fatto il turno di mattina, però dai, non mi lamento, è andata bene. Poi da noi una bellissima giornata di sole. E adesso torno a casa, mi faccio la doccia e vado dalla mia mamma a mangiare. Kiss Kiss a tutti e buona domenica.
1: Kiss Kiss a te.
0: Bello, preparatevi che tra poco cartoline espresse, quindi vocali rapidi, subito in onda al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: The Weeknd su Radio Kiss Kiss.

0: Chi schissa te, che hai fatto delle meraviglie della natura un lavoro e una ragione di vita. Chi schissa te, che sei abituato ai successi, ma aver imparato a rispettare l'ambiente è il più grande. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Kiss, kiss. Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su McDonald's.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
6: Kiss, kiss. Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3? O 22 metri cubi.
7: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina arredissima. Sì, vabbè, ma chissà cosa costa. Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro. Veramente? Arredissima, dove la vita è issima.
9: Arredissima.
10: Kiss Kiss. Super.

0: la musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Superstar. La hit del momento è Tiziano Ferro, Giorgia, su Radio Kiss Kiss, cartoline d'Italia, sì, con Max e la Leti. Ogni domenica, ricordate, 9:30, le cartoline sono le vostre però, pronti? Buongiorno Andrea, senti.
1: Ciao
0: Andrea.
1: Max, ciao Max, ciao Leti, sono Andrea. Oggi abbiamo fatto una partita di calcetto, abbiamo vinto 5-1.
2: Bravi!
0: Bravi, bravi, l'hai riconosciuto il tuo nipotino, sì. Te l'ho messo che è il tuo nipotino, capito? Anche il mio.
3: Buongiorno Max. Leti, da Maria Assunta e Giosuè, direzione Napoli, casa di mamma.
0: Casa di
3: e
0: mamma.
3: Mi sembra proprio una bella giornata,
0: allora,
3: di relax.
0: Aspetta.
3: Un bacio a tutti.
0: È
3: kiss,
0: una
3: kiss.
0: Bella giornata di relax per te. Bisognerebbe chiedere anche a Maria Assunta quanto è contenta di andare dalla suocera. Io quindi vorrei sentire
2: no,
0: anche lei.
2: Non essere cattivo.
0: Va bene. C'è qualcuno che si pone una domanda.
2: Vai.
0: Senti.
4: Buongiorno Max, buongiorno Leti, Monica. Ciao. Dalla provincia di Ancona. Ma ci sta ogni tanto cambiare, non fare lasagne, solita cucina? Io questa mattina sto facendo il couscous tunisino che mi ha dato una mia amica.
0: Variazioni,
4: beh,
0: ci sta,
4: ogni tanto ci sta a cambiare. Ci schissa,
0: sì,
4: tutti.
0: Sì, poi facci sapere cosa, certo, ti è piaciuto, se ti è venuto bene, più che altro. Buongiorno.
5: Tutti vanno in vacanza, si sono fatti il ponte del 1° maggio.
0: Loro.
5: E io che curo i loro animali. Secondo voi questo è relax o è vacanza?
0: Va bene.
5: Ciao ragazzi.
2: Ciao.
5: Da Bari, Teresa.
0: Salutaci Bari, buongiorno.
6: Buongiorno Radio Kiss Kiss.
2: Ciao.
6: Oggi giornata di relax con la mia Vespa per la costiera.
0: Bello, bello,
2: che
0: però
2: bello.
0: Sarebbe carino sapere quale costiera, perché non è che ce n'è solo una, in Italia, ci sono tante costiere, quindi insomma andate più nello specifico. Buongiorno, chi è?
7: Buongiorno a tutti e buona domenica, sono Rosy da Siracusa. Oggi la mia domenica non è tanto rilassante perché sto facendo il cambio stagione.
0: Questa è una cosa,
7: una
0: che
7: buona
0: piace,
7: giornata a tutti.
0: Piace tanto anche alla Leti fare
2: il
0: cambio di stagione.
2: Già fatto.
0: Secondo me anche troppo presto l'hai fatto, che volevo una maglia a maniche lunghe, non la trovavo, ma mi ha tolto tutto. Un freddo incredibile, sta ragazza, va bene.
8: 12 della noche in La Habana, Cuba.
9: 11 della noche in San Salvador, El Salvador.

0: El Gordo. Loco, loco. El Gordo.
1: Come me, sono un gordo.
0: Ragazzi, ricordate, questa è Radio Kiss Kiss e adesso tocca a voi il momento delle cartoline espresse. In Cartoline d'Italia, come ogni domenica tra le 9 e mezzogiorno, c'è il momento cartoline espresse, vuol dire subito vocali in onda. Questo numero
2: 347 490 0042.
0: Abbiamo dati tanti spunti, cosa fate questa domenica? Sentite il profumo di che, ragazzi? Di cosa?
3: Carne arrosto, turcinella, salsiccia, feta cazzo. Vabbè,
0: cose un po' più raffinate, no, scusa.
4: La baguette.
0: Sì.
4: Le croissant.
0: Ma torniamo alle cose più...
4: L'eclair.
0: Altro, cos'altro?
5: Che bustarella, capo, te?
0: Pure buona,
5: Buoni. Un bicchiere di vino, tendiglie, e chiane di ripiglie.
0: Pure il vino. Mannaggia, vabbè ragazzi, pronto? Buongiorno, Marianna, come va?
6: Buongiorno Max, buongiorno Eti, Marianna, mi sto ascoltando mentre sto andando a fare la spesa per il lavoro.
2: Sì.
6: Perché se non vado sabato, domenica... quindi è un po' difficile visto gli orari che faccio ed è bello avere la vostra compagnia in questo tragitto.
0: Grazie ragazzi,
6: buona giornata e buona domenica a tutti.
2: Anche
6: a Cesano Madero.
7: Ciao Radio Kiss Kiss.
2: Ciao
7: Claudia da Milano, io la mia domenica la passo sul lago di Como.
0: Che bello.
7: Buona domenica.
0: Buona domenica a te.
8: Buongiorno a tutti, Salvatore da Galatina.
2: Ciao.
8: Allora oggi Lecce. Io sto aiutando mio padre a tagliare il prato.
2: Sì.
8: Non è tanto una domenica di relax, però se la passi con i due genitori è sempre piacevole.
0: Buongiorno, chi è? Andiamo a Civitavecchia.
9: Un saluto Radio Kiss Kiss, Maria Grazia Gennaro da Civitavecchia.
0: Ciao.
9: Noi stiamo tornando da un weekend che abbiamo fatto in Toscana e stasera ci prepariamo che andiamo a Roma, perché domani saremo in diretta su Rai 1 ai fatti vostri.
0: Bene, che
9: alle
0: fate?
9: Ore 12:30.
6: Guardateci.
9: Vabbè, canteremo qualche pezzo da The Voice Generation.
0: Ciao ragazzi.
9: Ciao belli.
2: Ciao.
0: Pronto, buongiorno.
10: Buongiorno Radio Kiss Kiss Highlander. Costiera Sorrentina Amalfitano con la moto. Si parte fra poco.
0: Vai.
10: Un abbraccio.
2: Un abbraccio
10: Highlander. Buona giornata a tutti di felicità.
0: Grazie.
11: Buongiorno da Enzo Ivana di Campomarino. Oggi siamo sulla costa degli innamorati a mattinata. Kiss kiss a tutti.
0: Conosco.
11: Un bacio
2: a voi.
0: In provincia di Foggia, bellissimo lì, vai. Buongiorno. Ancora mare, ci ricordo.
12: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Abitando a 500 metri dal mare, affiggiata con il cane, Tonino da Policoro.
0: Dai, grandi ragazzi. Storie da domenica. Ragazzi, sentite il profumo che si mangia oggi. Raccontateci anche questo. Dai, vi aspettiamo su Kiss Kiss.

0: Insomma, sentiamo anche le vostre storie su cosa si prepara per il pranzo, cosa è previsto al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Il momento di una novità.
1: Gaia Bossa Nostra.

0: da Bossa Nova a Bossa Nostra un attimo, capito, per Gaia. Bella novità, sì, davvero, questo Radio Kiss Kiss. Finale, i cartolini d'Italia pronti perché aperto il profumo, sento l'odore, pure se mangio fuori già sento cose di buona tradizione, ottima tradizione italiana e non solo. Saluto i tanti che ci stanno scrivendo che mangiano orientale questa domenica, io non gliela posso fare. Almeno la domenica salvatevi.
1: Madonna.
0: Un'ossessione dei miei figli mangiare giapponese, cinese. Io sei buono, ma so, preferisco la cucina italiana. Sono un po'.
1: Vabbè, magari spaziare un po' ogni tanto fa bene.
0: Vabbè, ognuno ha i suoi gusti.
1: Sì,
0: però,
1: sì, senza insomma, dubbio.
0: Ragazzi, sentite il profumo di, cioè, che cosa si mangia questa domenica, vai.
1: Oggi si mangia tortellini con un po' di pomodoro e poi cannoli siciliani fatti rigorosamente in casa. Debora e Alessandro da Lamezia Terme.
0: Bene,
1: poi tra poco si mangia polpette e purè.
0: Vabbè.
1: Non è male.
0: Vabbè, chi è che ci manda vocali? Filmatevi, ragazzi,
1: no,
0: così vi salutiamo.
1: Sabrina,
0: città.
1: Sabri.
0: Ecco, ricordate, cartoline d'Italia con Max Poli e la Liti su Radio Kiss Kiss. Tra poco raffica di messaggi anche su quello che è il menù di questa domenica per voi. Questo è il numero.
1: 347-490-0042.
0: Leggiamo ed ascoltiamo appunto tra poco su Radio Kiss Kiss.
2: Noi siamo giovani.
3: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
4: Kiss Kiss.
5: Vieni da MD per una qualità top.
6: Senza spendere una fortuna, Antonella.
7: Da MD con lo speciale Campania trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi in vari formati a 69 centesimi e la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 €. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
6: Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia.
4: Kiss, kiss.
8: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
9: Only goal.
10: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
11: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wiz.
4: Kiss Kiss.

0: Siamo Veste Prada, Lady Gaga, Docci, Runway su Radio Kiss Kiss. Ricordate, questo è Kiss Kiss e siamo Max Poli e Leti.
1: Sì.
0: I mattinieri alla domenica che si trasformano in postini, in cartoline d'Italia. Sento il profumo, avverto il profumo. Dai ragazzi, che state mangiando? Cosa si prevede? Non ancora, già state preparando? Che cosa?
2: Carne arrosto, turcinella, saucic, feta cazzo.
1: Allora, oggi brasato con polenta. Mattia, poi tortellini rigorosamente in brodo e polpette. Un abbraccio da Jerry dalla provincia di Potenza. Questa domenica chitarre fatte in casa con il sugo di salsiccia, involtini di zucchine con prosciutto cotto e mozzarella e un bel gelato affogato al caffè. Tutta Carmela, poi piatto tradizionale piacentino, piasarei e faso sui nostri colli piacentini.
3: Ciao ragazzi, ciao Radio Kiss Kiss.
1: Ciao.
3: Come rientro dal mare faccio i Cool Jones con patate e mentuccia, un buonissimo sugo e un sacco di parmigiano. Tanto
0: cercami i Cool Jones, vai, cercami questi.
4: Cosa
0: hai capito? Buongiorno,
5: ciao Max, ciao Leti, sono Davide da Roma.
0: Ciao Davide.
5: Anche se napoletano, sono di ritorno dalla Sicilia dove ho mangiato da qualsiasi.
0: E che mangerai
5: adesso
0: oggi?
5: Adesso ci fermiamo a Napoli, dove continuerà il cibo non stop.
0: I bagioni continuano. Hai trovato i Cool Jones?
1: Sì, sono una pasta tipica ripiena dell'ogliastra, quindi sono caratterizzati da una ripiena a base di patate, pecorino, aglio, olio e menta dalla forma fagottino e dalla chiusura fatta a mano.
0: Va bene, buone. Pronto?
6: Noi tra poco mangiamo pasta con ragù alla napoletana.
0: Dai, senti ste orecchiette come sono.
7: Buongiorno
0: fatte.
7: Radio Kiss Kiss. Sono Nicola da Giovinazzo. Oggi ho preparato orecchiette fatte in casa.
0: Sì.
7: In frac. E servite in monodose nelle ciotole di terracotta.
0: Oh, le orecchiette in frac, la Leti. Quando
1: come
0: le fai
1: sono
0: tu?
1: Le orecchiette in frac?
8: Ragazzi, scusa, io sono qui a casa mia a godermi il mio panorama, spiaggia, mare, lago. Sto cucinando dei bellissimi calamari imbottiti per tutta la mia super famiglia. Ciao a tutti da Renata.
1: Ciao.
0: Calamari imbottonati si chiamano.
1: Mamma mia.
9: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Antonio da Ascoli Satriano.
0: Vai.
9: Preparazione terreni per trapianto pomodori.
0: E poi
9: oggi
0: si mangia.
9: Oggi ci mangiamo un bel ragù.
0: Ragù. Che
9: fatto
0: tipo?
9: Dei pomodori.
0: Bene, pronto.
10: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Siamo Riccardo e Linda da Firenze e stiamo andando verso il Chianti per una manifestazione di vino.
0: E quindi non si mangia solo, si beve anche, giustamente, nel Chianti.
1: Sì.
0: Va bene, ragazzi, c'è la raffica finale. Sento già il profumo di vocali a questo numero:
1: 347 490 0042.
0: Tra qualche istante su Radio Kiss Kiss.

0: entrare invece in attività la cucina. Vi stavo chiedendo che profumo avvertite a quest'ora. Che si mangia?
1: Allora,
0: vai, vai, vai, pronto, vocali al volo.
2: Buongiorno Radio Kiss Kiss, Antonio da Ascoli Satriano. Preparazione terreni per trapianto pomodori.
0: Vai, pronto, che mangiate ragazzi?
3: Buongiorno Kiss Kiss, da Terlizzi, provincia di Bari. Oggi gitarella in campagna. E come primo la tiella barese, cioè riso, patate e cozze.
0: Che gli vuoi dire?
3: Ottima, direi ottima.
0: Anche io direi ottima. Buongiorno.
4: Ciao, sono Raffaella da Bergamo.
1: Ciao.
4: Oggi fagiolini bolliti e insalata scondita.
0: Cos'è, dieta?
4: Dieta.
1: Ma pure di domenica.
0: Mannaggia, privazioni proprio, mannaggia.
5: Ciao Kiss Kiss, sono Vittorio e Ilaria. Stiamo tornando dalla splendida Perla del Cilento.
0: Dai.
5: Nulo.
0: Vai,
5: non mangeremo, ma contenti di aver trascorso due giorni da favola. Un bacio a tutti, Kiss Kiss.
1: Oggi ritornano i figliol prodigi. Del campo scout.
0: Prodigy.
1: E preparo tripoline con sugo, ricotta e polpettine. Polpette nel sugo per secondo, contorno con parmigiana, insalata iceberg e fragolo con lo zucchero per finire. Lei è Assunta.
0: Aspetta, sai che c'è un dubbio sul plurale di prodigo?
1: Perché lei mi scrive prodigo. Però
0: prodigo.
1: Io un dubbio pure io.
0: Prodigi, hai ragione. Prodigi. Prodigi e la band. Vai,
1: bene,
0: scusa,
1: se riesco ad arrivare in tempo, spaghetti con le vongole. Monica in viaggio da Rimini a Bologna. Poi Angela da Capranica. Oggi il nostro menù prevede, da buoni pugliesi, bombette, salsicce, numered e verdure miste tutta la brace.
0: Numered. Mamma, ragazzi, la tradizione italiana trionfa sempre.
1: Sì.
0: Sei decisa tu su cosa mangiare a pranzo?
1: Mi hanno fatto venire fame. Credo la brace.
0: Vabbè, metti quello, la qualunque.
1: Allora, sì,
0: vedo pronto Pippo Pelo con Arisa, ragazzi, tra poco fuori tutto Pippo Pelo ospite Arisa, grazie alla regia.
1: C'è Giovanni Imperatore.
0: Lei la fa, ragazzi. Vi lasciamo con gli 883, ci sentiamo domattina con i mattinieri da Max Folli e Laleti. Kiss Kiss a tutti.

0: Hanno ucciso l'uomo ragno 883 dal 1992. Adesso ci colleghiamo con la nostra redazione. Ci sono tutte le ultime notizie.
1: Un saluto e bentrovati. Il presidente americano Trump rilancia sulla possibilità di riprendere attacchi militari contro l'Iran. In un post sul suo social Truth precisa che sta per esaminare il piano inviatogli da Teheran per un accordo, ma aggiunge: non riesco ad immaginare che sia accettabile dal momento che non hanno ancora pagato un prezzo sufficientemente alto per ciò che hanno fatto all'umanità e al mondo negli ultimi 47 anni. La proposta iraniana prevede il termine di un mese per i negoziati su un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz, la fine del blocco navale statunitense e la conclusione definitiva della guerra in Iran e in Libano. Il segretario di Stato americano Marco Rubio sarà in Italia questa settimana. Quanto si apprende, andrà prima in Vaticano, poi a Roma giovedì e venerdì. L'8 maggio sarà ricevuto alla Farnesina dal ministro degli esteri italiani, previsti incontri anche con il segretario di Stato Vaticano Parolin e con il ministro della difesa Crosetto. Rubio potrebbe incontrare anche la premier Giorgia Meloni. La presidente del Consiglio intanto si prepara ad una missione nel Caucaso con l'obiettivo di rafforzare la sicurezza energetica e consolidare i rapporti politici nella regione. Il viaggio inizierà domani in Armenia, dove parteciperà all'ottavo vertice della comunità politica europea, per poi proseguire in serata a Baku, capitale dell'Azerbaigian, tappa chiave per il dialogo bilaterale sull'energia. L'ultimo saluto ad Alex Zanardi, martedì nella chiesa di Santa Giustina a Padova, campione di coraggio e di due sport, prima l'automobilismo, poi dopo l'incidente in pista dove perse le gambe, di paraciclismo, nel quale ha vinto 4 ore e 2 argenti alle Paralimpiadi e 10 medaglie d'oro ai mondiali. Il CONI ha disposto un minuto di silenzio prima dell'inizio di tutti gli eventi sportivi di questo fine settimana. Per il caso Garlasco, 19 anni dopo l'omicidio di Chiara Poggi, potrebbe aprirsi una settimana decisiva. Andrea Sempio, unico indagato dalla procura di Pavia nella nuova indagine, con la prima che si era chiusa con la condanna definitiva di Alberto Stasi a 10 anni di carcere, è stato convocato per il 6 maggio dai PM. La procura lo accusa di aver ucciso la ragazza per motivi abietti a seguito del rifiuto del suo approccio sessuale. L'indagato con la sua avvocata sta valutando se senza atti è meglio stare in silenzio, decideranno che linea tenere il giorno prima dell'interrogatorio. Sport, calcio, tramite mezz'ora riparte la 35esima di Serie A con Bologna-Cagliari. Alle 15 c'è Sassuolo-Milan, mentre alle 18 Juventus-Verona. Occhi puntati sulla partita delle 20:45 tra Inter e Parma. Ai nerazzurri basta un pareggio per vincere il 21esimo scudetto. Tennis, alle 17 Jannik Sinner in campo per la sua prima finale al Masters 1000 di Madrid. Avversario da battere per il titolo è il tedesco Zverev. Infine Formula 1, anticipato alle 19 il Gran Premio di Miami a causa del maltempo. Dalla pole scatta la Mercedes di Kimi Antonelli. Con questo abbiamo concluso. Da Cristina Mancona, buona domenica e kiss kiss a tutti.

0: Arisa,
1: ciao.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Grazie per essere arrivata fin qui, Arisa.
1: Grazie per avermi invitato.
0: Noi siamo molto felici, io ho un sacco di cose da chiederti.
1: Ma io vedo l'ora.
0: Ce la farò a chiedertele, speriamo. Ti ringrazio, mi hai portato pure il tuo disco, quindi abbiamo un po' di canzoni da sentire, faremo un po' di belle cose insieme. Su Radio Kiss Kiss, in fuori tutto, oggi c'è Arisa con noi, grazie.

buona domenica ancora da Pippo Pelo, grazie per essere qui con noi e come vedete... Allora, buona domenica ancora da Pippo Pelo, grazie per essere qui con noi e come vedete al mio fianco...

0: mattina, quindi pensa te, fa freddissimo la prima mattina e poi più tardi se muore. Ma allora, foto mosse.
1: Sì.
0: E questa non mi sembra una foto mossa.
1: Questa è una foto un po' mossa, perché guarda, è a metà, vabbè, un po'
0: sì, sì, sì,
1: poi
0: sì,
1: è mossa a diversi punti di vista. Comunque no, non è mossa, tieni ragione. Dentro ci sono le foto mosse.
0: Le foto mosse, bellissimo.
1: Ti piace?
0: Bellissima copertina, stupenda.
1: Grazie.
0: Mi piace tantissimo. Io poi amo i vinili, quindi grazie per aver portato il vinile qua, Risa.
1: Figurati, è un piacere, grazie per avermi invitato, veramente.
0: Il 17 aprile è uscito il tuo disco. Io darti, diciamo, un modo per rilassarti, ti ho messo davanti un foglio con diciamo dei pastelli con i quali tu stai disegnando.
1: Sì.
0: Vedi che c'è pure la gomma dentro per cancellare, devi cancellare. No, stai facendo proprio arte, sta facendo Risa. E quanto sei contenta di questo disco che è uscito? Quando l'hai risentito?
1: Sinceramente,
0: da 1 a 10.
1: È il primo disco dopo Amami che mi sento io come se fossi ascoltatrice. Cioè, me lo sento proprio perché mi piace il lavoro che abbiamo fatto tutti. Mi piacciono tutti gli arrangiamenti, mi piacciono le parole sono incredibili. E mi piace rivedermi nei testi, perché sono momenti della mia vita che ho vissuto molto intensamente, quindi detto che io sono una nostalgica, mi piace molto rimorginare soprattutto nelle cose che mi hanno fatto bene e male.
0: Di cosa hai nostalgia in questo momento?
1: No, diciamo sì, ho nostalgia, tanta nostalgia, però è un'altra fase della mia vita. Però ascoltando questo disco effettivamente rivivo dei momenti molto intensi che...
0: Quanti anni della tua vita secondo te ci sono in questo, nelle foto mosse?
1: Questo è un disco un po' particolare, perché ci sono delle cose molto recenti e poi ci sono delle cose un po' relative alla mia storia familiare, quindi un po' di cose, un po' di lavori un pochino più intensi che hanno a che vedere con un altro tipo di musica, che non è una musica prettamente pop, ma è una musica che ha a che vedere anche un po' con il popolare e con proprio ricordi familiari, cioè quindi ci sono delle cose anche un pochino più intense rispetto a quello che è essenzialmente pop. Però anche nella parte pop c'è un grande, diciamo, una grande spremuta di sentimento, ecco.
0: E questo sentimento ce l'hai trasferito tutto con la tua voce, che è veramente magica.
1: Grazie.
0: Sei tu la magica favola che adesso ascoltiamo nella canzone che hai portato al Festival di Sanremo, che ha dato il là a tutto questo.
1: Grazie.
0: E anche forse alla tua venuta qua oggi, giusto?
1: Sì.
0: Sentiamo.

0: Elisa, poco fa mi hai detto ridere sempre. Tu ridi tanto?
1: Io cerco di ridere, devo dire che...
0: Che fa bene ogni giorno, tipo 10 minuti allunga la
1: ma
0: vita.
1: Ma magari 10 minuti, ma guarda che ridere è una cosa sempre più rara. Perché
0: ti fa ridere a te? Cosa ti fa ridere?
1: A me fanno ridere le imitazioni.
0: Ah, vedi?
1: Mi fanno ridere le cose genuine, cioè per dire i film che comici oppure quando ero ragazzina.
0: Chi è l'attore comico della tua vita? Totò, per esempio.
1: Della mia vita proprio, allora, della mia vita in generale proprio Renato Pozzetto,
0: grande.
1: Però pure per esempio Checco Zalone mi fa ridere tanto. Adesso l'ultimo film non l'ho visto, però
0: io l'ho visto, è molto divertente.
1: Ci sono state delle cose che mi hanno fatto proprio della sua. Poi sai chi mi faceva ridere tanto? Buonanima, Federico Salvatore.
0: Mi
1: faceva ridere tanto a me.
0: Infatti mi sembrava strano che non ci fosse un comico napoletano nei tuoi gusti, perché insomma so che con Napoli hai un legame molto forte tu, no?
1: Sì, tanto. Paolo Antoni mi fa ridere molto, mi fa ridere Frassica,
0: grandioso, anche lui, anche Paolo Antoni.
1: Salemme. Tantissimo.
0: Che bello. Insomma,
1: Salemme proprio mi fa impazzire. Cioè, ogni tanto lui ha rifatto anche... come si chiama quell'importante napoletano, che mo non è perché non lo so, ma non mi viene
0: quello di Edoardo De Filippo. Commedia di Edoardo Natale in casa Cupiello.
1: Madonna mia,
0: bellissima, cioè, fatta molto bene.
1: Benissimo.
0: Ti confesso che io recitavo nella compagnia di Salemme, pensa te, che fortuna, che onore che ho avuto. E mi piace l'idea che tu stia citando quella commedia, perché secondo me non era facile farla e Vincenzo lì è stato bravissimo con tutta la sua compagnia.
1: Era facile farla dopo Edoardo, perché esatto. Effettivamente il fatto che fosse, diciamo, riportate ai giorni nostri e facesse ridere uguale in quel modo lì, io l'ho trovato geniale, veramente.
0: Bellissimo, veramente bello. Senti, tu ti chiami Arisa perché è un acronimo delle persone della tua famiglia, è vero? Da tuo padre Antonio, da Rosalba.
1: O mia madre o mio padre, perché mio padre e mia madre iniziano tutte e due con la lettera A.
0: Sì, ce ne sono due, infatti, una all'inizio e una alla fine, che sono per i due genitori, e poi la I e la S sono le tue sorelle minori, Isabella e Sabrina, e poi R sei tu. Se dovessi aggiungere un altro nome, un'altra lettera, quindi oggi, dopo tutti questi anni di carriera, perché tu sei Arisa da tanto tempo e sei cambiata tanto, no? Se oggi dovessi aggiungere una persona che secondo te ha avuto un'influenza fondamentale nella tua carriera, nella tua vita, chi metteresti?
1: Nella mia carriera?
0: Così vediamo come chiamarti.
1: Nella mia vita?
0: Nella tua vita.
1: Allora, potrei aggiungere una G, una M o una D.
0: Una M, mettiamo una M, così viene Marisa, è più comodo.
1: Marisa.
0: Che Garisa.
1: Marisa non è male.
0: E la M, posso chiederti chi è? Non me lo vuoi dire?
1: No, Maria.
0: Maria, si chiama Maria?
1: Sì.
0: E non posso sapere chi è? No.
1: È amica di tutti.
0: Ah, Maria. Maria. Cioè, è amica pure mia, insomma, la conosco,
1: sì.
0: Quindi va bene.
1: Allora, tu la conosci?
0: Certo che la conosco, ci vado sempre.
1: A dove?
0: Ad Amici, ma stai parlando di lei?
1: No.
0: Ah! Ci vado sempre dove? Allora è un'altra Maria.
1: È un'altra Maria.
0: Quella Maria lì.
1: È Maria.
0: E allora Marisa. È Marisa, allora. Va bene, sentiamo Amore Mio. Va bene.
1: Maraviglioso Amore Mio. Maraviglioso
0: Amore Mio. Esatto, sì, ho mangiato il meraviglioso.

0: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
1: Sentiamo.
0: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Wow.
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
1: E C?
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
2: Iperceramica.
0: Kiss Kiss.

0: American Girls di Harry Styles su Radio Kiss Kiss. Ti piace Harry Styles, Risa?
1: Molto, molto, moltissimo.
0: Tu hai, diciamo, hai preso qualche volta ispirazione da qualcuno, diciamo, degli artisti internazionali che hai visto un po' come una tua, diciamo, musa in
1: sì.
0: qualche modo?
1: Allora, tante volte, per esempio, sincerità, ho preso molto riferimento dalla vibe di Regina Spektor.
0: Grande.
1: In quei tempi mi piaceva anche molto Tori Amos, però mi piaceva anche molto molto Fiona Apple, ma sincerità in particolare nasce da New Soul di Yael Naim, che è questa cantante israeliana molto molto forte. No, però se senti il pezzo lo conosci sicuramente.
0: Lo conosco sicuramente.
1: Sì. Vabbè, ma l'amore no, diciamo, ho preso un po', ti potrei fare tutta una però sì,
0: una bella storia.
1: Sicuramente prendo tanto spunto da quello che ascolto.
0: Ascolti ancora tanta musica tu? Ce l'hai il tempo? Ci riesci?
1: Allora, adesso non tanto. Adesso, diciamo, tanta musica nuova non l'ascolto. Adesso sono ferma su le cose che mi hanno emozionato nella mia vita e le vado a riscoprire perché ho bisogno di punti di riferimento. Tipo adesso ascolto tantissimo Pino Daniele, tanto. C'è un periodo che veramente mi sveglio la notte e mi sogno le sue canzoni. Tipo una in particolare mi sogno Alleria.
0: Bellissima, è una delle mie preferite in assoluto.
1: Sì. Poi ho visto bene il testo, che cosa significava. Ci ho scritto pure un articolo su Substack, perché proprio mi ha impressionato il fatto che proprio in questo momento io sognassi questa canzone. Mi sveglio proprio la notte.
0: Ma se ti chiedessi di cantarmene un pezzettino?
1: Alleria. Aspetta. Qua vedi proprio il lungomare, Castel dell'Ovo.

0: Bellissima! Mamma mia, mi ha fatto venire la pelle d'oca!
1: Vabbè, ma questo è più un ascolto mio, più che cantarlo, è proprio un ascolto mio.
0: Sì, lo so, però questa non ce l'abbiamo solo noi. Sta chicca che ci hai fatto.
1: Ma poco poco, ma ne manco la chicca. Però se volete, dopo qualche volta ve la canto meglio, perché io ho in progetto di farla sta cover, perché ti sta troppo
0: prendendo.
1: Sì. E poi parla di una cosa molto bella, cioè che quando diventiamo grandi magari abbiamo troppe delusioni ed è difficile credere nel futuro, però alla fine comunque andiamo avanti. L'allegria un po' se ne va. È troppo forte, Pino, veramente.
0: Dobbiamo cercarla sempre.
1: Deve stare sempre bene dove sta, ma assai proprio.
0: Assai. Allora, l'album è Fotomosse, tu ci hai regalato questa chicca appunto di alleria, ma adesso sentiamo il tuo profumo.
1: Grazie.
0: Bellissimo.

0: Allora, complimenti anche per il tuo profumo, che è un pezzo bellissimo che ho sentito per la prima volta qua oggi. Grazie a te, Ari, grazie per essere con noi. Arisa in Fuori Tutto oggi, e abbiamo ascoltato le tue canzoni, però adesso io ti vorrei chiedere una canzone che ti piace. Forse abbiamo già capito qual è, che in questo momento sei talmente nel trip che anche lì ci vuoi mettere questa canzone.
1: Sì, sì, ce la voglio mettere. Io la volevo fare pure a Canzonissima, sinceramente, la volevo cantare pure a Canzonissima.
0: Bellissimo, mi piacerebbe che l'annunciassi tu, allora, come fossi una conduttrice radiofonica, non di primo pelo, ma del tuo livello. Prego,
1: Risa. Grazie. Allora, a tutti gli ascoltatori di Fuori Tutto di Radio Kiss Kiss, vi faccio sentire una canzone bellissima che sicuramente vi entrerà nel cuore, vi cambierà la giornata e vi farà vivere meglio, che si chiama Alleria di Pino Daniele.

0: viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto, il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
1: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
2: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.

0: Mars con I Just Might, amico tuo tra l'altro.
1: Sì, sì, certo, sì, andiamo a mangiare spesso.
0: Senti, vediamo un po' alla tua vita, alla tua persona, no? Tu hai una voce straordinaria, insomma, sei amatissima dal pubblico, ma ti arriva tutto questo amore? Ti è chiaro, no? Perché a volte a me sembra che non ti sia chiaro, non lo so perché.
1: No, ma io, cioè a me mi è chiaro, però certe volte mi chiedo, ma perché? Dico io, perché?
0: Perché dovresti sentirti quando canti. Quello, cioè, è il problema.
1: Quando mi dicono, come sei, dico, ma sei sicura? Ma sei sicura che stai parlando con me? Io proprio, cioè, nel senso, sono grata, non so proprio che... come posso ringraziarli? Cioè, io onestamente li andrei a pulire casa, proprio
0: perché i tuoi fan, cioè quelli che ti seguono e ti amano, no?
1: Perché per me è veramente un onore troppo grande, cioè tutto questo amore che sento, e io che mi conosco sinceramente, che so che di non essere niente di che, onestamente, mi chiedo come mai.
0: Così bella. Senti, ma ti posso dire, tu la tua vita normale, no? L'altra sera ti vedevo su Instagram, mi sono collegato anch'io mentre facevi una diretta, e a un certo punto sbadigliavi e io dico, ma perché non si addormenta invece di stare qua a discutere con quello? A un certo punto qualcuno ha detto qualcosa che ti ha preso, ti sei addirittura rialzata dal letto e ti sei messa a chiacchierare con quello. E io pensavo, ma lei ha sonno, perché non dorme? Cioè, sei una persona che in qualche modo con la gente mantiene un feeling con quelli che ti scrivono anche molto intenso, a volte secondo me anche un po' troppo, no?
1: No, perché, cioè, la gente, guarda, non è scontato che le persone ti diano attenzioni, non è scontato che le persone ti diano il loro tempo, e questa cosa è una grande forma di rispetto e di amore, quindi tu ricambi l'amore che ti danno. Cioè, io mi alzo dal letto e vado, cioè io mi alzo da mangiare e faccio la foto, io,
0: ma questo non significa
1: scendo
0: poi volere...
1: dalla macchina e mi fermo e mi faccio la foto e parlo, perché è giusto, perché...
0: è giustissimo, però non significa volere rispettare un po' troppo gli altri, un po' meno se stessi su questa roba qua?
1: Ma senti, fino a quando nessuno mi manca di rispetto, perché poi alla fine, cioè, fino a quando c'è educazione e rispetto da parte mia, c'è la stessa cosa. Poi sono anche una persona che non le manda a dire, nel senso che se tu ti comporti male con me, io ti dico che ti sei comportato male, me ne vado, oppure non lo so, ti dico di no. È molto, cioè, c'è molta normalità in tutto, nel senso, se me la sento una cosa la faccio, però di base sono grata.
0: Beh.
1: È rispettosa.
0: Senti, cosa ti fa? Abbiamo detto prima cosa ti fa ridere, cosa ti fa piangere?
1: Mi fa piangere. Tante cose mi fanno piangere. Ogni tanto il mio piantino, cioè, me lo faccio.
0: Tutti noi abbiamo i momenti in cui arriviamo con le lacrime agli occhi improvvisamente. Anche di fronte a certe persone. Tu quando è che, insomma, le lacrime agli occhi ti arrivano di default senza che tu faccia nessun tipo di pensiero?
1: Mi fanno piangere i giovani, mi emozionano molto i giovani.
0: Quando pensi al fatto che abbiano davanti delle indecisioni sulla strada da prendere.
1: Sì, che hanno tantissime speranze e il futuro, il mondo va sempre peggio. Io non che voglio essere catastrofica, però io mi sento fortunata anche perché ho vissuto una parte di adolescenza e di infanzia in cui avevo ancora dei punti di riferimento, avevo, diciamo, anche una direzione, no? Che era quella e che mi ha formata, e quindi, però adesso io li vedo tanto in difficoltà, e magari certe volte durante i firmacopie che mi dicono, per esempio l'altro giorno ero a Roma e un ragazzo fantastico, veramente molto sensibile, mi è venuta a dire che aveva fatto quello, che voleva fare il cantante, e c'era la mamma che gli faceva il video dall'altro lato della transenna e lui salutava la mamma così.
0: Era orgoglioso di stare accanto a te.
1: Mi sono emozionata tantissimo, perché ho detto speriamo che a quest'anima così bella non gli succeda niente di male.
0: Bellissimo, grazie mille, grazie a te. Noi torniamo tra poco e ci salutiamo, Lisa.
1: Sì.
0: Grazie.

0: Maria, a che punto siamo col disegno?
1: Niente, ho fatto le nuvole del cielo di Napoli che, mentre stavo arrivando.
0: Finito. Finito. Guardate le nuvole del cielo di Napoli mentre arrivava. Voglio una bella firma poi sotto, Aris. Questo deve essere.
1: Posso firmare Aris? Come se fossi
0: napoletano. Aris.
1: Aris.
0: Allora, io starei ore a parlare con te.
1: Io starei ore qua con te.
0: Grazie,
1: veramente.
0: Che bella che sei, grazie mille. Grazie davvero, ti aspetto prossimamente di nuovo qui a Radio Kiss Kiss. Avremo sicuramente altre canzoni da sentire da Fotomosse, il tuo nuovo album. Ti verremo a vedere dal vivo, non appena ce ne darai l'opportunità, invitaci, mi raccomando.
1: Tutte le date sono su Instagram, ragazzi.
0: Esatto. Noi veniamo.
1: A Napoli io vengo,
0: vengo. Certo che vieni.
1: Possiamo dire la data?
0: Qual è? Vabbè, tutte le date sono su Instagram, però non è carino perché diciamo solo la data di Napoli, dovremmo dire quelle di tutta Italia.
1: No, siamo a Napoli.
0: Tra l'altro sta a Napoli, ma ci seguono in tutta Italia. Vediamo se abbiamo al volo la data di Napoli del tuo tour. La diciamo molto volentieri, Arisa, con grandissimo piacere. E la stanno cercando. Intanto io ti ringrazio ancora. Ti auguro il 4 dicembre.
1: 4 dicembre dobbiamo aspettare un pochino. Speriamo ci siano altri appuntamenti prima.
0: Ma sicuramente. Il 4 dicembre ti rivediamo qua a Napoli. Noi intanto. Poi torni in passi anche qua a salutarci.
1: Ticcio.
0: Parola, promesso, va
1: parola.
0: Bene.
1: Parola.
0: Arisa su Radio Kiss Kiss, vi lascio con i REM, Shiny Happy People, questa canzone del 1991 chiude il nostro quadretto domenicale.

Shiny Happy People, questo è il nostro History Kiss. Eccoci qui, buona domenica a tutti, buona domenica 3 maggio da Benny. Saluto e ringrazio Joski in regia, sono le 13, saremo insieme come sempre per 2 ore fino alle 15 con Non è domenica senza Kiss Kiss. Per tanti questa domenica è sinonimo di mare, per qualcuno anche di picnic. Stanno arrivando messaggi di tante persone che stanno addentando mozzarelle su dei bei prati verdi. Insomma, qualsiasi cosa voi stiate facendo lo fate col sottofondo giusto, con la colonna sonora giusta, quella di Radio Kiss Kiss, che vi tiene comunque compagnia con la musica più bella. Pitbull con Yo, Miley Cyrus, subito però i The Colors e la loro Rolling Stone.

Pink con Pitbull e Nio alle 13.10 su Radio Kiss Kiss. Chi è nato negli anni 90 e quindi nel 2011 anno di uscita di questo disco era adolescente, sicuramente avrà un'emozione diversa nel riascoltare appunto Pitbull con Nio, perché le canzoni che ascoltavamo quando eravamo adolescenti ci emozionano inevitabilmente di più. Lo dice anche la scienza, per un motivo appunto di cervello, quindi natura neurologica e psicologica. Tra i 13 e i 18 anni il nostro cervello è proprio bello predisposto ad assimilare ricordi e collega chiaramente i suoni a ricordi specifici. Quindi la musica che abbiamo ascoltato nella nostra fase adolescenziale è la nostra colonna sonora, no? Ci permette di ricordare tante cose, quindi ascoltare quei brani da adulti ci riporta a quei periodi lì dell'adolescenza, quei tempi spensierati, i primi amori in cui tutto il futuro era da costruire e da esplorare. Allora tra poco faremo un esperimento, ecco, per rievocare un po' dei ricordi che hanno a che fare sicuramente con la vostra adolescenza in questa domenica, ovviamente qui su Radio Kiss Kiss.

visto che sta spopolando il trend online, quando ti cancellano la memoria, ma puoi rivedere questo video per la prima volta, che è un'operazione nostalgia che ti riporta a ripensare, ripubblicare il video più emozionante e divertente della tua vita. Visto che però siamo in radio, facciamo che ti cancellano la memoria e puoi ascoltare e soprattutto ballare per la prima volta un disco. Balli, ascolti per la prima volta una canzone. Ne abbiamo scelte due, ok? Una che ha a che fare con gli anni 80, sonorità sintetiche, ritmi incalzanti, si ballava con quelle luci stroboscopiche al neon, abbigliamento eccentrico, e per gli anni 80 abbiamo scelto questa di Dimitri.

E siamo nel maggio dell'87 con I Wanna Dance With Somebody di Whitney Houston, che rappresenta, ecco, non tanto proprio la canzone insieme, ma rappresenta tutta la sfera dance anni 80. Risponde il periodo degli anni 90 con l'Italo Dance, quello degli Eiffel 65, così.

all'epoca d'oro della musica dance, con l'esplosione anche dell'Italo Dance, in questo caso EFL65 98 con Blue Dab Di Dab Da. E allora puoi ascoltare e ballare per la prima volta un disco cosa balli, anni 80 Whitney Houston, anni 90 con EFL65, SMS, WhatsApp, anzi vedi che l'operazione di nostalgia mi ha portato a dire SMS, WhatsApp al 347 490 0042.

0: Ceresiana.
1: What? I don't understand.
2: Chissà sa te che predichi la digital detox, ma sei praticamente online 24 ore. Chissà sa te che balli sotto la pioggia, trasformando ogni pozzanghera in una piscina per bambina. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
3: Cosa vuol dire per noi il rinascimento? Farsi cullare dalle onde.
4: Solcarle a nuoto, a remi, a vela.
3: Scoprire isole di silenzio.
5: E oasi di divertimento.
3: Vivi un'estate immensa. Toscana. Rinascimento senza fine. visittoscani.com.
6: Kiss, kiss. Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
7: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
8: Kiss, kiss.
9: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
10: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
11: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
12: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Dighi approfittare, dighi fidarti.
10: Perché se non deghi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
2: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella.

0: è il disco dei The Bosa, si intitola Magnetic, alle 13.24 in questo 3 maggio su Radio Kiss Kiss. Ecco, abbiamo voluto aprire un po' i ricordi con questa operazione nostalgia. Metti che devi andare a ballare per la prima volta nella tua vita, e quale disco vai a ballare? Abbiamo scelto due canzoni in rappresentanza di due decadi e momenti diversi, ovvero anni 80 con Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, e gli anni 90 con gli FL65, I'm Blue, un dab di dab da.
1: Buongiorno Kiss Kiss, io non ho dubbi, bla bla bla di Gigi Dag.
0: Ecco, ma in tanti stanno optando per gli anni 90, anche Laura da Milano, anni 90 senza dubbio per quello che hanno rappresentato. Luca dice Show Me Love tutta la vita, vabbè, in ogni caso lui dice il pezzo più bello da quando esiste il mondo, addirittura, in ogni caso, insomma, premia gli anni 90. C'è anche Fede da Mantova che, insomma, se dovesse scegliere andrebbe a ballare per la prima volta un disco in quel momento degli anni 90. C'è anche Gerardo che dice FL65 tutta la vita al 100%. C'è però Davide dai Castelli Romani che dice, non scherziamo per favore, The Voice, Whitney Houston, anche se ripeto non è questa una battle, una competizione tra Whitney Houston e gli FL65, ci mancherebbe, ma era un momento per riaprire un po' delle emozioni e dei ricordi tra quello che ha rappresentato per voi la musica dance disco anni 80, anni 90. Poi ognuno in base a quando è nato ha una preferenza. Io ad esempio, che sono nato nell'82, ovviamente ho dei ricordi indelebili legati agli anni 90, primi amori, prime infatuazioni, prima volta con la comitiva e con gli amici a ballare, per cui anch'io premierei senza dubbio gli anni 90.

Flight con la voce di Taylor Swift in questa domenica mattina, anzi direi domenica pomeriggio. Abbiamo anche noi attivato questa operazione nostalgia con Se ti cancellano la memoria e vai a ballare per la prima volta adesso, in quale decennio andresti a ballare, anni 80 o anni 90? Diciamo che mediamente dai vostri WhatsApp vince a mani basse il decennio degli anni 90. C'è Flavio che scrive: ricordo le feste di fine anni 90 nel mio garage, dove ci attrezzavamo con quello che avevamo, lampadine pittate per fare il finto effetto disco. Sì, si faceva sta roba, casse prese in prestito da qualcuno, però avevamo il Rhythm of the Night nelle vene, giusto per citare un altro iconico disco anni 90. C'è Simone invece, chiudo con lei, che dice: scelgo gli anni 80 forever, ma il disco che avete scelto in rappresentanza degli anni 90 dei Blu mi ricorda le serate all'Ippocampo e tanto divertimento. Ricordiamo tante discoteche balere che sono state chiuse poi nel corso degli anni. Ricordiamo una su tutte, un'icona di Napoli e dintorni, proprio lo storico Kiss Kiss.

0: La versione di Nerissima Serpe e di Frito, il nostro New Kiss di Ridere di Te. Questo maggio, ecco, sarà l'insegna di temperature un po' più alte oppure no? Comunque scopriamo gli ultimi aggiornamenti in tema clima con Federico Brescia da ilmeteo.it.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Nuvolosità in aumento sul nostro paese, sintomo di un peggioramento imminente. Nel pomeriggio il cielo risulterà bianco su molte regioni per la presenza di un tappeto di velature. Andrà meglio sul versante adriatico al sud. In serata le nubi si faranno via via più compatte sui settori di nord-ovest, ma ancora in un contesto asciutto, velato altrove. Temperature massime comprese tra 21 e 27 gradi al nord, tra 22 e 26 gradi al centro, tra 18 e 24 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti!
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: Kiss kiss. Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
7: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
6: Kiss Kiss. La musica più bella suona solo

C'è Ray su Kiss Kiss con Where Is My Husband. Tra moglie e marito non mettere il dito, soprattutto se moglie e marito stanno discutendo sulla scelta del nome del prossimo figlio. Quindi in quei casi, amici e parenti, è meglio zittirsi, insomma, ascoltare e in maniera democratica, insomma, accettare tutte le varie proposte. Si stanno un po' discutendo da questo punto di vista Diletta Leotta e il suo Lorius Carius per il nome del secondo figlio, che peraltro nascerà tra fine maggio e inizio giugno, quindi ci siamo quasi. Diletta Leotta dice: stiamo discutendo perché io non mollo i miei preferiti e lui non molla i suoi. Poi c'è anche la distanza, perché lui gioca ancora con lo Schalke 04, quindi insomma faranno qualche videochiamata, video call con discussioni sul nome. Peraltro già la prima si chiama Aria Rose, quindi il secondo, lei dice Leotta, vorrei andare su un nome un po' più classico. Io appoggio questa scelta perché non ci sono più i Gaetano, i Ciro, ecco, i Giovanni come imperatore, che chiamalo Alfonso, un nome bellissimo.

0: Ma sono matta.
1: No, no, non sei matta, Margherita, anzi, normalissima, anzi, fai bene a sfogare, a sfogarti elencando tutte le cose che danno fastidio per star meglio. Insomma, l'antistress, tra gli antistress più potenti al mondo, c'è la musica e quella più bella, suona sempre e solo su Radio Kiss Kiss.

Tante canzoni celebrano l'amore e gli artisti che fanno prendono spunto chiaramente dalle loro storie, da quello che accade loro per raccontare la bellezza e la grandezza di questo sentimento. Le canzoni biografiche anche però quando le relazioni sono burrascose o addirittura finiscono. Quindi anche dagli addì, dalla fine di alcune relazioni arrivano delle vere e proprie hit. Come questo History Kiss, JK racconta la fine della relazione con l'attrice e presentatrice britannica Denise Van Houten. Infatti la L della parola è la L di amore scritto in piccolo, un amore che si è indebolito. Jamiroquai dal 2001 con Little L.

Perfetto, con la L minuscola porta JK e Jamiroquai a scrivere questo pezzo iconico del 2001, Little L. Sono le 14, buon pomeriggio a tutti da Benny, anche da Luigi Fischietti in regia. Saluto e ringrazio Joschi che è stato finora lì seduto. Accogliamo Luigi Fischietti, che ringrazio pubblicamente stamattina. Perché? Perché con un suo racconto prima del fuori onda mi ha fatto fare tipo 7-8 risate in 2 minuti, ed è importante ridere, soprattutto in questa domenica 3 maggio, perché si celebra la giornata mondiale della risata, che ha un potere terapeutico. Quindi grazie Luigi comunque per le risate concesse gratuitamente prima. La musica più bella subito su Radio Kiss Kiss. Ritorniamo virtualmente sul palco dell'Ariston con Samurai J e Ossessione.

Ecco, relazioni che finiscono e portano anche a queste canzoni. Ne sa qualcosa Shakira, ne sa qualcosa anche il grandissimo Piqué. In ogni caso, giornata mondiale oggi, 3 maggio, della risata. Si celebra la prima domenica di maggio, istituita dal movimento Yoga della Risata, che è un movimento, voi direte, vabbè, chi lo conosce questo movimento? È un movimento che conta oltre 8.000 club in tutto il mondo, in tutti i 5 continenti, perché ridere fa bene, ha conseguenze positive importanti, è un antistress dal punto di vista proprio fisico e mentale, quindi per portar via la negatività e attirare un po' di buona suerte. Pare che in una conversazione tra adulti, tipo in 10 minuti, se state conversando con un vostro amico, si contano mediamente 5-6 attacchi di risata. E quindi è una cosa positiva, perché bisognerebbe ridere almeno 15-20 volte al giorno, che non è semplice poi di questi tempi ridere 15-20 volte al giorno, però dobbiamo sforzarci di farlo perché porta assolutamente vantaggi positivi. Poi ognuno ride per qualcosa. Un amico che cade è un motivo per ridere? Un racconto? O vogliamo parlare dell'umorismo no sense, ad esempio di Nino Frassica? O no? O anche una canzone.

la testa gira. Dicevo, anche qualche canzone può far ridere. Io penso qualche testo di Elio e le storie tese, tipo A Terra di Cachi, sono canzoni che fanno riflettere, ma fanno anche sorridere nella giornata mondiale della risata. Io dico risate vere, non quelle finte, perché quante volte ammettiamo i nostri peccati. Un amico fa una battuta o ti manda un meme tramite WhatsApp o tramite i social e si risponde o con quelli hi-hi-hi-hi-hi, ah-ah-ah-ah, o l'emoticon della faccina che ride, ma in realtà non stiamo ridendo affatto. Poi ognuno ha i suoi crash da questo punto di vista. C'è chi ride con l'umorismo nero, chi ride quando vede una persona ad esempio che cade o inciampa o comunque fa cose abbastanza stupide, chi ride con la fisicità perché c'è ancora chi fa il solletico in alcune parti del corpo che provoca risata, o soprattutto situazioni assurde, inaspettate. Prima ho citato Nino Frassica, che è tra i fautori del no sense, ma anche tipo Lino Banfi, il commissario Logatto. Cioè, sono quelle scene che vai a rivedere anche dai social e ti strappano inevitabilmente una risata piena.

0: Divani comodissimi, camere soggiorni da sogno, Jerry, ma guarda che cucina!
1: È Evolutia, la nuova cucina arredissima.
0: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
1: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
0: Veramente?
1: Arredissima, dove la vita è issima.
2: Arredissima.

L'estate che si avvicina anche con la Brancale, Levante e Delia al mio paese. Sono tornati invece nella loro nazione, a casa loro, Re Carlo e la regina Camilla, che in settimana sono stati ospiti di Donald Trump, di Melania nella Casa Bianca. È una visita istituzionale che ha regalato comunque dei momenti di ilarità, visto che si parla di risate. Il pubblico ha riso, stranamente, anche sulle parole di Trump. Perché? Perché Trump parlava con il Re Carlo seduto praticamente accanto a lui e ha raccontato un aneddoto personale legato alla sua famiglia e a sua mamma. Donald Trump dice: mia madre aveva una cotta per te, caro Re Carlo. Quando guardava la famiglia reale in TV diceva sempre: Donald, quanto è bella la famiglia reale, quanto amo la famiglia reale inglese e soprattutto quanto amo Carlo. Quindi aveva una sorta di, ora si dice crash in gergo tecnico, nei confronti di Re Carlo, scatenando chiaramente le risate della platea. Ma Re Carlo ha risposto con il solito umorismo inglese e ha detto: caro Donald, dato che qualche tempo fa hai detto che senza gli Stati Uniti i paesi europei avrebbero parlato soltanto il tedesco, ti dico che se non fosse per noi inglesi, voi americani adesso parlereste francese. L'ha toccata pianissimo, Re Carlo, ma si sa, l'humor British colpisce sempre nel segno.

Mr. Know It All di Teddy Swims, il cantautore statunitense. Re Carlo è stato appunto ospite di Donald Trump a Casa Bianca, Washington, e ha parlato e ha svelato anche a tutto il mondo la sua grande passione, il suo grande passatempo. Uno pensa, il re che può fare per allentare la tensione? Lui lavora a maglia. Lui fa proprio l'uncinetto, lavora a maglia per allentare lo stress e la tensione. Ha condiviso questa passione con l'olimpionico britannico Tom Daley, che durante i giochi di Parigi era stato ripreso a bordo vasca mentre faceva la maglia prima di nuotare in gara per le Olimpiadi. Addirittura i due vogliono sfidarsi, addirittura si è parlato, si è vociferato anche di inserire nel programma scolastico britannico proprio la passione, l'utilizzo dei ferri per fare il lavoro a maglia, che ci ricorda cose delle nostre nonne, no? Che facevano le babbucce al neonato, bavagliette, i ricordi di un tempo, di una generazione che non c'è più.

0: titola la più bella del mondo nel pomeriggio di Radio Kiss Kiss. Eccolo quanto che diventerà papà per la seconda volta, quindi con due figli, e chi li ha mi può capire, è impegnativo, insomma, avere un po' di tempo libero, sono impegnativi, per cui non avrà molto tempo per dedicarsi a questi hobby come Re Carlo fa con il lavoro a maglia, che riconciliano col benessere, perché ci sono tante cose che possiamo fare nel tempo libero per, insomma, star meglio anche con noi stessi. Ad esempio c'è anche la garden therapy, il giardinaggio che sto sperimentando io. Ragazzi, ma io ho piantato zucchine, melanzane, peperoncini verdi, ma l'ho fatto per un motivo tecnico. Uno, perché realmente sto bene, cioè il fatto di prendermi cura, pulire le piante, innaffiarle, controllare che la terra sia umida, davvero mi fa star bene. Ma il motivo serio è un altro: avendo una moglie che cucina molto molto bene, e leggo che anche il cucinare serve a ricaricare la mente, e non solo, potrà cucinare tutto quello che sto coltivando a costo zero. Ecco, che marito che sono, che marito.
1: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Kiss, kiss. Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.

vita. In tanti guideranno, visto che il disco di Miles Smith e Niall Horan si intitola Drive Safe, tanti guideranno in questo 3 maggio, perché è il giorno del rientro per chi ha potuto concedersi il qualche giorno fuori porta per il ponte del 1° maggio, bollino rosso in tanti tratti stradali e autostradali italiani. Per chi non sta guidando in questo momento, però, il consiglio è quello di scaricare la nuova app di Radio Kiss Kiss, che vi consente di ascoltarci, che ne so, anche ad esempio in galleria, perché il telefono prende magari lì, e quindi evitate quel fatto di dire ho perso quel passaggio della canzone o quella notizia perché sono ad esempio in galleria. Per cui scaricate dal vostro store la nuova app di Radio Kiss Kiss, che vi consente non solo di ascoltare Radio Kiss Kiss ovunque voi siate, ma anche di avere un collegamento diretto a tutti i nostri social per essere aggiornati su tutte le novità e le cose che si organizzano a casa Kiss Kiss, e soprattutto anche quello di ascoltare il podcast, quindi il vostro programma preferito. Ve lo siete perso per un impegno lavorativo? Tranquilli, ve lo riascoltate stasera con calma.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

Il titolo forte, l'ultimo singolo di Knight, è forte davvero, ha 31 anni, quindi pensate che quando Knight è nato, Radio Kiss Kiss esisteva già da 19 anni, perché Radio Kiss Kiss compie quest'anno il 50° compleanno, è nata nel 76 e per l'occasione ha deciso di fare un regalo a tutti quelli che si sentono made of Radio Kiss Kiss, che portano Radio Kiss Kiss nel cuore, non solo l'ascoltano, con un merchandising edizione limitata proprio che va a celebrare il 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Quindi se fai parte della nostra famiglia e vuoi anche indossare parte di storia di Radio Kiss Kiss, puoi andare adesso sul nostro sito kisskiss.it, c'è la sezione shop e scegli

domenica. Vi lascio con un pezzone con un history kiss pazzesco che segnò il ritorno sulle scene del principe del soul dopo un periodo di crisi personale e professionale. Settembre 1982, Marvin Gaye con Sexual Healing, il nostro history kiss. Io ringrazio e saluto Luigi Fischetti in regia, abbraccio virtualmente e saluto il mio amico Stefano Piccirillo, già pronto per le prossime tre ore con Io, Tu e il Weekend. Trascorrete una fantastica domenica sera, noi ci risentiremo il prossimo fine settimana. E da Benny, kiss kiss a tutti!

0: resta sempre la migliore terapia, quella sexual. Ce la raccontò in musica un grande del soul, Marvin Gaye.
1: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
2: E di vincere, Antonella!
3: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa! Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
3: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
0: 3 del pomeriggio. C'è un fantastico via vai su strade e autostrade di rientro dal ponte lungo del primo maggio in questa domenica 3, grazie a Benny che torna il prossimo weekend. Stefano Piccirillo vi sta parlando, ma c'è ancora tanta gente che sta andando a godersi questa domenica che racconterete minuto per minuto anche all'interno di Io, Tu e il Weekend, tutte le nostre passioni. Saluto Gigi Fischetti in regia, faremo le 18 insieme e mi raccomando, per quelli appassionati di Formula 1, il Gran Premio non più alle 22, ma si corre alle ore 19 in quel di Miami. Subito Tiziano Ferro e Giorgia. Radio Kiss Kiss.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Kiss Kiss. La musica più bella, la musica più bella, la musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss.

Uza con Becky Hill, i Good Boys ai tempi di Lose Control, estate 2019. Ciao a tutti. Ha già segnato Berardi per il Sassuolo, stando così le cose l'Inter sarebbe campione d'Italia, ma è troppo presto, siamo all'ottavo minuto, Sassuolo 1 Milan 0, il lunch match Bologna-Cagliari terminato con un clean sheet. Sto tornando da, che scatta eccezionalmente in questa domenica 3 maggio un po' prima per il super ponte che avete vissuto, e quindi di conseguenza c'è il ritorno. C'è una località da segnalare bellissima che avete visitato, il borgo di Pietrapaola, un comune italiano di 1000 abitanti della provincia di Cosenza in Calabria. L'abitato si sviluppa proprio sulle ultime pendici della Sila Greca e devo salutare i nostri amici come Steffi che stanno rientrando da piccoli ma gioielli che avete conosciuto durante questo fine settimana in qualità di borghi e piccole cittadine. Ciao a tutti, questa è Radio Chissà.

Se non avete ricevuto notizie negli ultimi giorni da Selena Gomez, è particolarmente impegnata con Benny Blanco, perché ha affermato: caro Benny, sei mio marito, mi devi dare 4 figli e il lavoro da fare è davvero tanto, immagino anche a quest'ora nonostante il fuso orario. 16 minuti dopo le 15, questa è Radio Kiss Kiss. Alle 19 si corre il Gran Premio di Formula 1 di Miami, perché c'è l'allerta meteo da quelle parti. In Florida tuoni e fulmini previsti proprio per le 22, l'orario che era stato stabilito per correre orario italiano naturalmente. Quindi alle 19 prima fila del Superman, già Kimi Antonelli, ancora una pole position per lui in questo 2026, seguito a ruota, è il caso di dirlo, da Max Verstappen. Seconda fila con Leclerc e Norris, terza fila Russell e Hamilton. Questo l'ordine e la griglia di partenza, vi ripeto, ore 19 per gli appassionati di Formula 1. Purple Disco Machine, Tino Piontek.

0: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
1: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
0: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
2: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

Fenomeno nuovo da un paio di stagioni a questa parte, Alex Warren, il nuovo singolo, già una grande hit globale, si chiama Fever Dream. Saluto Mattia Lago, che per lui è una gita al lago di Lecco, che è fantastico in questo momento. Tante persone stanno già ricordando, mannaggia, troverò la fila, mi sto anticipando. Quelli un po' più ansiosi per il ritorno a casa, siamo qui tranquilli, chill, al 347 490 0042. Il giorno della grande finale ATP Master 1000 di Madrid tra Sinner e Zverev, si gioca alle 5 di questo pomeriggio gli ultimi 8 match. Nel confronto tra Sinner e Zverev li ha vinti l'alto atesino. L'ultima volta che Zverev ha vinto con Sinner nel 2023 allo US Open, al terzo turno, si giocava al meglio dei 5 set. I due ragazzi hanno chiuso quello che si chiama il warm up, cioè l'allenamento prima della finale, una sessione molto leggera per tutti e due, e naturalmente noi vi terremo costantemente aggiornati, soprattutto sulla fase iniziale di questa finale, che rappresenta un record per Sinner. Nessuno ha vinto 5 Master 1000 di fila.

Quando ieri sera hai perso i tuoi amici in discoteca perché c'era troppa gente, non riuscivi a incontrarli e poi hai visto lei e chi se ne frega, di la verità, ricordo di un sabato notte o di quelli che dicono a quest'ora perché non ci facciamo il tramonto più tardi, stanno facendo il brunch lì, bello che è andato adesso, però c'è sempre tempo. Another con 54 Ultra e Tall to You, questa è Radio Kiss Kiss, che bella la foto anche del lago di Bracciano con le paperelle, come suol dirsi, grazie Giampi, Cri e Daphne che ci stanno illustrando il loro fine settimana, il ponte del primo maggio che sta andando in archivio. Il più bel complimento che può ricevere un conduttore radiofonico: trasmetti tranquillità. Ma Radio Kiss Kiss in genere nel fine settimana, ma come sempre oltre al divertimento, trasmette grande tranquillità. Grazie ragazzi, in 5 di ritorno nella bellissima Castellammare Ed Sheeran, lo ritroviamo dal 2014, Thinking Out Loud.

complimenti per la dolcezza, Ed Sheeran. Quante canzoni legate alla storia della musica italiana parlano di domenica? Buona domenica Antonello Venditti, Domenica Bestiale Fabio Concato, Domenica Lunatica con Vasco Rossi. A proposito di Buona Domenica, titolo che ritorna perché è la nuova di Safe.

0: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
1: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
2: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
3: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wiz.
2: Kiss Kiss. I just got my heart broken, but I look fucking fabulous. Yeah, I'm back in therapy, but I look fucking fabulous. La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: price, but I feel it deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: L'aggettivo giusto di questa primavera 2026 ad appannaggio di Mick, la nuova artista del Regno Unito d'Inghilterra, questa è Fabulous.
2: Buongiorno Stefano.
1: Buongiorno.
2: Saluti da un compleanno itinerante. Oggi è il compleanno di Diego, che fa 8 anni, nostro figlio. Ci auguri. Siamo svegliati a Genova, abbiamo fatto colazione lì, okay. Pranzo nella splendida Pisa. E stasera cena nella bellissima Roma. Kiss a tutti.
1: Ciao, è un giro d'Italia non autorizzato, ma c'è il compleanno. Genova, Pisa, Roma, sto tornando da e sto andando da un via vai fantastico. Daniel Potter dal passato, Jimmy Getzai.

Ma sai che è molto bello il ritorno di Paola Iezzi, complimenti, vera maturità musicale, questa è stessa direzione, questa è Radio Kiss Kiss. Ieri sera a Rio de Janeiro, spiaggia di Copacabana, con Shakira che ha spaccato completamente 2 milioni di persone per il suo live, e rivolgendosi alla folla sterminata Shakira ha ringraziato i fan, ha raccontato: sono arrivata qui a 18 anni sognando di cantare per voi, ora guardate, la vita è magica. Davvero un tour incredibile, 2 milioni per Shakira, Guinness World Record, primavera 2026.

storia della musica, anche perché il 1985 fu l'anno anche di Elton John, che raccontava un amore platonico impossibile tra lui stesso e Nikita, una guardia di frontiera della Repubblica Democratica Tedesca, l'ex Germania Est alla dogana. Solo sguardi e tanta intensità, una storia importante raccontata proprio nel 1985, è intitolata Nikita.

You'll Never Know, Elton John, 1985. All'epoca due terre, due mondi divisi, la Germania Est e la Germania Ovest, la dogana, il soldato, ma un grande amore, lui che non poteva oltrepassare quella dogana all'epoca. Il famoso muro di Berlino raccontato sotto forma di musica e narrazione romantica da parte di Elton John. Sono bellissime le colline toscane di rientro anche da lì. Katia, Marco, Luciano, Antonietta, sto tornando da Io, Tu e il Weekend. Stefano Piccirillo vi sta parlando. Insieme a Gigi Fischetti in regia si riparte con Lady Gaga e Dolce.

0: radio Kiss Kiss.
1: Rap futuristico. Rap futuristico. Oh, rap futuristico.
2: Ma cos'è sta paranoia?
1: Aspetta, fammi fare.
2: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
1: Cosa?
2: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
1: Ok.

invitata dal comune di Celleno, molto conosciuto quale Borgo Fantasma. Siamo in provincia di Viterbo perché lei si sposa e ha scelto la luna di miele a Palermo, però si è fatto avanti il primo cittadino di Celleno, Luca Beraldo, in seguito alla notizia sulle nozze della coppia formata appunto dalla stessa Dua Lipa e Callum Turner, l'attore che pare aver scelto Palermo come destinazione. Però c'è un invito in più e magari fare una toccata da quelle parti, uno dei borghi più belli e suggestivi della nostra penisola. Le family di rientro dal mare, in questo caso con Giuseppe, con Alessandro. Ciao Daniele, ciao Valentina, buon rientro. Vi immagino belli abbronzati, leggermente rosolati. Non avete dimenticato la crema abbronzante, spero. Con ricordi incontriamo Blanco ed Elisa.

Una storia nel rush finale, hai già la sensazione dei ricordi di quando stavate bene insieme, adesso è un momento però il romanticismo resta, senti la bellezza delle voci di Blanco e Lisa insieme su Radio Kiss Kiss. Con ricordi c'è il raddoppio del Sassuolo con il Milan, l'Orienté 2-0. Quando si parla di criptonite per Superman è un po' per Allegri il Sassuolo, che già tantissimi anni fa nel suo primo Milan allenato, ogni volta che andava a Reggio Emilia c'era Berardi, non c'era ancora l'Orientè, insomma il Sassuolo è sempre stata un po' la bestia nera del Milan, soprattutto giocando in casa contro i rossoneri, che giocano anche in 10 dopo l'espulsione di Tomori. Quindi questa è la situazione per quanto riguarda il match in Serie A. La sponda nerazzurra penso stia esultando da par loro anche in Piazza Duomo, dove stanno per seguire la partenza dell'autobus che condurrà i nerazzurri. Il Milan questa sera dovrà vedere suo malgrado il match tra Inter e Parma, fissato per le 20:45. Alle 18 vi ricordo gioca anche la Juve.

0: Kiss a te che stai aspettando quell'appuntamento da tanto tempo e farai di tutto per sedurlo. Kiss a te che insegna a tuo figlio l'importanza di prendersi cura delle cose a cui si tiene. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
2: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
1: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
2: Quella con gli sconti fino al 50%?
1: La stessa mid-season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
2: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare.
1: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
3: Kiss, kiss.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
3: Kiss, kiss.
5: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi. Kiss Kiss.
6: So

0: facile essere innamorati in due, facilissimo. Che bella colonna sonora di domenica pomeriggio con Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Saluto Diego da Pordenone. Ciao Stefano, ogni tanto riappari nella mia vita e questo è il bello di essere in un posto dall'altra parte d'Italia o del mondo. Ci si ritrova ogni tanto. Ciao Stefano, di ritorno dal mare anche Giuseppe, Silvi Marina, Barletta, ritorno ad Avezzano, questo triangolo composto da Ferdinando, Barbara, il piccolo Marco, lì fuori che succede? Sto tornando da oppure no?
1: Ciao Radio Kiss Kiss, ciao Stefano, ciao. Lorenzo da Pescopagano, provincia di Potenza. Io mi sto recando al santuario di San Gerardo Maiella, Mater Domini.
0: E fai bene.
1: Kiss Kiss a tutti e buona domenica.
0: Ciao a te.
2: Ciao Radio Kiss Kiss, di rientro da Diamante dopo un bellissimo weekend insieme a Sosso, Maria Grazia, Eugenio, Alessia, Alessandro e Carla.
3: Buongiorno, giusto una settimana fa abbiamo fatto la spola avanti e indietro da Abano Terme perché mio figlio si era rotto il malleolo esattamente una settimana fa, me lo sono rotta anch'io.
0: Aia.
3: Ma all'interno della settimana mio figlio ha avuto un problema di gastroenterite e io 2 giorni dopo ho avuto problema di gastroenterite. Se conoscete un esorcista a prezzi modici, dategli il mio numero. Paola.
0: Ciao Paola, c'è anche una strada che devi fare a piedi e che ti porta in un santuario meraviglioso che è quello di Pompei.

loro sono i Temple City, ascoltati qui su Radio Kiss Kiss. Anche tu sei scaramantico all'ascolto, anch'io un briciolino lo sono, assolutamente, e certe cose non si fanno. Se io fossi un tifoso dell'Inter non sarei contento, perché Hakan Çalhanoğlu ha appena pubblicato su Instagram il ricamo del tricolore. Ancora non si è vinto, perché lo metti già? Ognuno è scaramantico o meno. Devo dire che il turco probabilmente non lo è, non saranno contenti i tifosi di quella squadra, almeno quelli scaramantici. 16:33, questa è Radio Kiss Kiss, c'è un clamoroso ritorno di una band che amate tutti e che ascolteremo quale new kiss tra qualche istante. Prima invece Firestone.

25 anni di carriera nella musica mondiale pop, sto parlando dei Maroon 5, che sono ritornati anche questa primavera inoltrata, un singolo che vede l'amore come salvezza, quasi dipendenza emotiva. Baby, baby, you can save me, you could be my heroine.

0: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
1: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
2: Kiss, kiss.
3: Noi siamo giovani, uomini!
4: Viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
2: Kiss Kiss.
5: La musica più bella.

0: Pali Bob Sinclair riprende i New Shoes 86 a Can't Wait, un kiss kiss domenicale da parte di Irene e Angelo da Parma, che anziché viaggiare hanno scelto il Ponte Lungo per ricaricare le pile in prospettiva nuova settimana lavorativa a partire da domani. Lì fuori che succede?
1: Ciao Radio Kiss Kiss, io sono Ivana, con mio marito Enzo stiamo rientrando da mattinata. Bella. Dove abbiamo fatto un bel trekking lungo la costa degli innamorati.
0: Ma fantastico.
1: Kiss
2: Ciao. Kiss. Ciao Stefano.
0: Ciao.
2: Noi stiamo tornando da un bellissimo weekend in Toscana.
0: Ancora
2: allora,
0: Toscana.
2: In primis siamo andati ad Empoli per la partita Empoli-Avellino. Finita male purtroppo,
0: per
2: però bellissimo pubblico, bellissimo scenario, è stata stupenda comunque. Poi siamo stati a Firenze, Firenze la porto nel cuore.
0: Tutti.
2: Che ci sono stata per lavoro, ci ho vissuto per lavoro.
0: Capisco.
2: E infine ci siamo fermati ad Arezzo, dove c'era la fiera dell'antiquariato.
0: Bel giretto.
2: Anche Arezzo, bella Toscana e bella tutta.
0: Ora
2: torniamo a Salerno, domani si va al lavoro.
0: Che non è male.
2: Ciao,
0: Salerno.
2: Anna.
0: Ciao Anna, grazie davvero, bel giro raccontato con dovizia di particolari. Che belli che siete ascoltatori del fine settimana di Radio Kiss Kiss, io, tu e il weekend. Santana è la voce di Steven Tyler.

Oh, vacci piano, la canzone urlata, Emma Arcomi. Ciao Stefano, noi rientriamo a Melfi, nella nostra bella Lucania, dalle terme di Saturnia. Non potevamo non fermarci ad Ariccia, e ti credo, panino lì è irrinunciabile, non soltanto. Sabrina Carpenter, Io, Tu e il Weekend, ritroviamo Tears.

con Madonna, quindi insomma una carriera che mette la ciliegina sulla torta per lei, qui ascoltata con Tears. Nel 1976 i Queen realizzarono una canzone stupenda tra mille altre, e stiamo parlando di Somebody to Love, che era un omaggio alla regina del soul Aretha Franklin, per la quale Freddie Mercury nutriva grande ammirazione. Poi il concerto per ricordare Freddie Mercury nel 92 a Wembley con la voce di George Michael e gli stessi Queen, Somebody to Love.

0: Il cuore oltre l'ostacolo da parte di George Michael nel ricantare Freddie Mercury con i Queen, Somebody to Love.
1: Vieni da MD perché ci sono sempre offerte imperdibili.
2: Vedrai che qualità, Antonella!
3: Da MD puoi mettere in valigia la convenienza. Fino al 17 maggio, solo se possiedi Buona Spesa Card, trovi il trolley da cabina, dimensioni 38x20x55 cm, in colori assortiti, a soli 24,90 euro. L'offerta è disponibile anche online su MD Web Store. Preparati a partire. Vieni da MD.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, Buona Spesa Italia.
0: Ciao, siamo gli uomini del casello del vostro rientro a casa, però qui il pedaggio è gratuito, è Radio Kiss Kiss che vi sta parlando con Stefano Piccirillo, con Gigi Fischetti in regia. Regione più visitata al momento in queste prime due ore di domenica di Otto il weekend, metterei al primo posto la Toscana in assoluto, anche la Puglia che tallona tutto l'anno, in particolare nel periodo primaverile, in particolare ancora di più durante l'estate. Staremo a sentirvi anche durante quest'ora che ci divide dalle ore 18. Ripartiamo con il nuovo singolo, già un hit, firmata Olivia Rodrigo, si chiama Drop.

tutti i figli delle stelle, come disse Alan Sorrenti, ripreso dai Bunker 44 che mi ricordano una primavera bellissima a Piazzale Michelangelo con Radio Kiss Kiss, che casino che facevano sul palco anche con Pippo e Adriana. Estate 80, 10 minuti dopo le 5 del pomeriggio, Conegliano Scandicci e la finalina della Final Four di Champions League femminile, terzo e quarto posto, le Pantere sono avanti 2-7-0 con 25-16, 26-24, questo è il risultato, il parziale 2-0 Conegliano al momento. Non solo Toscana stravisitata, rientro da un weekend sull'Etna, visita i crateri a più di 3000 metri di altitudine, panorama pazzesco, vista mare, montagna, vulcano, insieme Sicilia, Sicily, Love, Ornella, Family, da Milazzo tutto il viaggio di rientro, minuto per minuto in Io, Tu e il Weekend. I BTS sono tornati con Swim.

Terminata da qualche minuto la partita tra Sassuolo e Milan, il Sassuolo vince 2-0 e ci sono dei giocatori che quando te li ritrovi contro la tua squadra, dici subito: questo ci segna sempre contro, un classico. Ed eccoci qua, oggi i milanisti si sono trovati contro Berardi, che ha deciso di segnare l'ennesima rete contro il Milan. Si tratta del 12° gol segnato ai rossoneri in 21 partite, contornati anche da 7 assist, e anche oggi Berardi ha visto la preda e ha colpito subito dopo 5 minuti il primo dei due gol che ha siglato il 2-0 finale per i ragazzi di Grosso. Terza sconfitta nelle ultime 5 partite per il Milan di Allegri, dopo quelle per 1-0 a Napoli, 0-3 in casa con l'Udinese. Ora la Juventus si trova a -3, il Como a -5 nella lotta per il terzo e quarto posto.

0: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la mai Arredissima card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
1: Arredissima.
2: Che cos'è un viaggio se non esplorare te stesso? Cosa scopri in una città d'arte se non la meraviglia delle tue sensazioni? La meta ideale è dove finalmente riesci a raggiungerti. Vieni a incontrarti in Toscana. Rinascimento senza fine. visittoscany.com.
3: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: pelle di Sicilia con accento milanese nel testo di Rolling Stones, la nuova firmata The Colors. Yannick Sinner è sceso in campo da qualche minuto nella finale di Madrid e già è avanti 3-0, un break di vantaggio contro Sasha Zverev.
1: Ciao Kiss Kiss, ciao. Ci fate tanta compagnia in questo rientro, siamo imbottigliati nel traffico.
0: Immagino.
1: Abbiamo fatto un fine settimana in campeggio, wow, con la nostra bella roulotte e adesso andiamo a Sinalunga perché mio figlio gioca una partita alle 7:30.
0: In bocca al lupo.
1: Un bacio da Anna.
0: Ciao Anna.
2: Ciao Kiss Kiss.
0: Ciao.
2: Siamo Anna
3: e Renato.
2: Siamo tornati da Bobbio, abbiamo fatto il sentiero, le cascate del Carlone, molto bello.
0: Quanto trekking.
4: Ciao Stefano, ciao. Felice da Dore del Greco.
0: Ciao Felice.
4: Anche noi abbiamo fatto un bel weekend, lungo, Ponte del 1° maggio, partito da Bologna, poi abbiamo visto Firenze, poi abbiamo visto la Torre di Pisa, siamo andati a Pisa.
0: Ok.
4: Da lì siamo ritornati di nuovo nel cuore dell'Italia, a Cortona, e da Cortona poi oggi abbiamo fatto una visita al santuario di San Francesco Assisi e ora rientriamo nella nostra amata Dora del Greco perché domani si torna al lavoro.
0: Giustamente.
4: Felice Giovanna, kiss kiss a tutti.
0: A te, anche perché per fare tutti questi viaggi bisogna lavorare, amici, e poi riraccontare nuove gesta da parte vostra. Natalie Imbruglia 2007, c'è Glorious.

Loco Contigo, ma meglio conosciuta come con Gordo e Reinier Zonneveld. Loco Loco, intanto saluto due amici in gommone che rientrano al porto di Napoli da Procida con l'ascolto di Radio Kiss Kiss tra le onde. Ragazzi, siete troppo belli davvero, potete anche vestire Radio Kiss Kiss oltre che ascoltarla, perché basta andare su kisskiss.it, nostro sito ufficiale, c'è tutto il merch a vostra disposizione e tiratura limitata, quindi ultimi giorni via pronti per cliccare e prendere il giubbotto celebrativo che è top, è davvero una figata, insieme alla t-shirt che fa molto estate, potete indossarla ovunque mentre ascoltate Radio Kiss Kiss, vi passate le mani sul torace e dite: ah, Radio Kiss Kiss è completamente mia. Kisskiss.it, trovate il merch del cinquantenario della radio della musica più bella. Tra poco c'è un new Kiss e subito Rebecca Fair.

giacca e cravatta, nessun ospite a sorpresa, molto educato nei confronti del pubblico, e stiamo parlando di Fulminacci. Questo è il suo nuovo singolo dopo l'inno Inizio Primavera, Stupida Sfortuna. Torna con la nuova, si chiama Maledetto Me.

0: Veneto me.
1: Quando si dice te la puoi prendere solo ed esclusivamente con te stesso, maledetto me, questa è la nuova canzone firmata da Fulminacci, il nostro New Kiss. All'interno di Io, Tu e il Weekend ci sono bei live anche questa sera, per chi non rientra direttamente dal fine settimana, chi non pensa al lunedì, il giorno dopo. Mario Biondi sarà a Crema Blanco a Bari e Mischilla in quel di Padova, Massimo Ranieri a Brescia, Michele Zarrillo ad Agrigento e Tony Adeli, che bissa il suo successo della sua tournée italiana, la voce degli Spandau Ballet, tanto per intenderci, in quel di Torino. Ma che tempo farà? Ci colleghiamo con ilmeteo.it con il nostro Federico Brescia.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Nuvolosità in ulteriore aumento, si prepara una lunga fase instabile per mezza Italia. Domani arrivano le prime correnti atlantiche con piogge che bagneranno Piemonte e Liguria, nuvoloso sul resto del centro-nord, sole al sud. Col passare delle ore precipitazioni sulle medesime zone, ma si aggiungeranno alla lista anche Toscana e Sardegna, variabile ma generalmente asciutto altrove. Temperature massime comprese tra 14 e 26 gradi al nord, tra 20 e 25 al centro, tra 20 e 24 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Kiss, kiss. Conosci l'ABC della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
6: Iperceramica.
7: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
8: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
9: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
10: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wiz.
9: Kiss Kiss.

0: A questo punto ci vorrebbe un sindaco che possa invitare Harry Styles qui in Italia per la sua luna di miele, come accaduto per Dua Lipa. Lui ha già un'abitazione in un posto meraviglioso, luogo turistico per eccellenza, che è Civita di Bagnoregio. Sono bastati 26 minuti a Yannick Sinner per vincere il primo set in finale al Madrid 6-1. Il risultato dice tutto contro Sasha Zverev.
1: Ciao Radio Kiss Kiss, siamo Lina e Pietro e stiamo tornando da una gita al lago di Castel San Vincenzo con il nostro cagnolone di 10 anni di nome Aragorn, che è un pastore tedesco.
0: Una carezza.
2: Ciao Radio Kiss Kiss, stiamo tornando in Puglia, sono Roberto da Cerignola.
0: Ciao.
2: Abbiamo trascorso un weekend a Rimini, io, la mia ragazza e i miei due cugini Luigi e Roberta. Ciao Radio Kiss Kiss, ascoltiamo solo voi.
0: Ciao family.
3: Ciao Radio Kiss Kiss, siamo Jonathan e Gabriella. Stamattina abbiamo fatto la Stramilano 10 km, abbiamo fatto un bel giro a Milano, adesso siamo tornati a Gazzara.
0: Ok.
4: Con la mia famiglia stiamo tornando da Sochi per una partita di pallavolo. Abbiamo vinto!
0: E non sono mica dispiaciuti per la vittoria, devo dire. Ha giocato la figlioletta, probabilmente papà e mamme che portano i loro figlioletti a giocare e a vincere per le prime volte. C'è Sienna, Spyro, Die on This Hill. God.

Alle 15 alle 18, grazie per la vostra compagnia in Io, Tu e il Weekend. Noi domani ci ritroviamo la sera, come di consueto, durante la settimana dalle 21 alle 24. Io, Tu e Kiss Kiss, grazie al maestro Fischetti in regia. Quando Michael Jackson realizzò la combo storica il soul con la musica rock, l'assolo di chitarra di Eddie Van Halen, dei Van Halen per dirla semplice, all'interno di una canzone leggendaria intitolata Bedit 82 da Stefano Piccini.

0: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Nuova escalation nel Golfo Persico, mentre una petroliera iraniana riesce a sfuggire al blocco navale degli Stati Uniti nello stretto di Hormuz. Il presidente Donald Trump esamina con scetticismo la proposta di Teheran e non esclude nuovi attacchi, mentre il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ribadisce la natura pacifica del programma nucleare, criticando alcuni paesi europei. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu valuta la ripresa delle operazioni militari tra Iran e Gaza. Intanto la Global Sumud Flotilla annuncia di voler ripartire, mentre restano detenuti due attivisti in Israele. Prosegue anche il confronto diplomatico con contatti tra Teheran e Roma. E si muove anche la diplomazia tra Stati Uniti, Italia e Santa Sede. Il segretario di Stato americano Marco Rubio è atteso a Roma per incontri con il cardinale Pietro Parolin e i ministri Antonio Tajani e Guido Crosetto. Possibile anche un colloquio con la premier Giorgia Meloni. La visita arriva mentre Donald Trump mantiene la pressione su Europa e Italia tra guerra in Iran, dazi e ipotesi di riduzione delle truppe americane. E dal Regina Coeli, Papa Leone XIV richiama un mondo nuovo alla portata di tutti, dove accoglienza e uguaglianza superano esclusione e diseguaglianze, in contrasto con una realtà ancora segnata da privilegi per pochi. Nella giornata dedicata alla libertà di stampa, il pontefice ricorda i reporter vittime di guerre e violenze. Secondo l'UNESCO, nel 2025 sono stati uccisi 128 giornalisti. In Italia è stata istituita anche la giornata nazionale in loro memoria. Allarme sempre acceso per minacce crescenti e sicurezza dei cronisti. La cronaca, nuovi sviluppi nel delitto di Garlasco. Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, è stato convocato dai PM di Pavia il 6 maggio. L'uomo valuta con i legali se rispondere o restare in silenzio, in assenza degli atti. Intanto emergono vecchi post dei contenuti shock, ma la difesa esclude qualsiasi legame con la vittima. Cambiamo argomento, calcio. Il Sassuolo batte 2-0 il Milan nella 35esima giornata di Serie A, che prosegue alle 18 con Juventus-Verona, mentre il Bologna non va oltre lo 0-0 con il Cagliari. Alle 20.45 riflettori puntati su Inter-Parma, i nerazzurri possono conquistare lo scudetto anche stasera. Domani Cremonese-Lazio e Roma-Fiorentina. E per il Gran Premio di Miami di Formula 1 è stato anticipato di 3 ore rispetto all'orario previsto, lo ha deciso la FIA in considerazione dell'allerta meteo in Florida. Il via alla gara, inizialmente previsto alle 16 ora locale, è stato spostato alle 13, quando in Italia saranno le 19. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola. Kiss kiss a tutti.
1: La notte vola. Hello. All right, everybody, welcome to... Da i maestri della musica più bella, la notte vola.

0: Radio Kiss Kiss.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia. È da questo dolore che nasce un amore catartico, sembra fatto per noi.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Kiss, kiss. Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
2: Vedrai che qualità, Antonella!
3: Da MD puoi mettere in valigia la convenienza. Fino al 17 maggio, solo se possiedi Buona Spesa Card, trovi il trolley da cabina, dimensioni 38x20x55 cm, in colori assortiti, a soli 24,90 euro. L'offerta è disponibile anche online su MD Web Store. Preparati a partire. Vieni da MD.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, Buona Spesa Italia.
4: Kiss, kiss.
5: Pack scaduta, speed bloccato, firma sparita e il mio software non va bene. Ma perché succedono tutte a me?
6: Perché non vai da Buffetti. Trovi tutte le soluzioni e i software per la tua attività in oltre 700 punti vendita.
5: Allora corro subito.
6: Vieni da Buffetti. Firme, pack, speed, software. Pensiamo a tutto noi.
4: Kiss, kiss.
7: Noi siamo giovani,
8: viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
4: Kiss Kiss.
9: Una canzone.
10: La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss.

0: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
1: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
0: Una cosa per fortuna esiste: la mid-season sale di Pittarosso, con sconti fino al 50%.
1: Gli sconti della mid-season sale di scarpe e scarpe, vorrei dire.
0: Sole o pioggia non importa. Da scarpe e scarpe e da Pittarosso, l'importante sono gli sconti fino al 50%.
1: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
2: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
3: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.

0: della notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è da somministrare in dosi massicce ai tipi mosci. Let me tell you.

0: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Apriamo con il tennis. Jannik Sinner riscrive la storia sulla terra rossa della Caja Mágica e conquista per la prima volta in carriera il Madrid Open. L'azzurro supera in finale il tedesco Zverev con un netto 6-1-6-2 in meno di un'ora di gioco. Successo storico per il numero uno al mondo, che diventa il primo giocatore di sempre a vincere 5 Master 1000 consecutivi. Ultima pagina, il presidente Donald Trump torna a minacciare attacchi militari mentre valuta il piano inviato da Teheran per un possibile accordo. L'Iran replica, pronti al negoziato ma anche a reagire se minacciati. La proposta sul tavolo prevede un mese di trattative per riaprire lo stretto di Hormuz e porre fine al conflitto. Nel frattempo i raid aerei di Israele hanno causato 20 morti e 46 feriti in 24 ore in Libano. Sul fronte europeo il presidente americano rilancia l'ipotesi di ridurre la presenza militare degli Stati Uniti, con critiche anche a Italia e Spagna. Intanto il segretario di Stato americano Marco Rubio è atteso a Roma per incontri con Vaticano e governo italiano in un tentativo di riavviare il dialogo diplomatico. Ed è rientrato a Fiumicino l'attivista italiano Toni La Piccirella, tra i fermati nella missione della Global Sumud Flottilla bloccata da Israele al largo di Creta nei giorni scorsi. Appello per la liberazione degli altri due attivisti, Tiago Avila e Saif Abukeshek. Secondo il suo racconto, le imbarcazioni sarebbero state intercettate e in parte lasciate alla deriva mentre gli attivisti chiedevano aiuto. Il gruppo annuncia che la missione continuerà, chiedendo ai governi europei un intervento più deciso sulla crisi a Gaza. Veniamo in Italia con la cronaca. È morta all'ospedale San Giovanni di Dio a Firenze una donna di 24 anni dopo il parto per una grave emorragia. Il neonato è in buone condizioni, ma la madre è deceduta dopo un secondo malore. L'azienda sanitaria parla di interventi tempestivi e avvia un audit interno, mentre resta il dolore per una morte improvvisa legata a una delle emergenze più gravi in ostetricia. Sviluppi nel caso di Garlasco. Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, è stato convocato dai PM di Pavia per il 6 maggio. Accusato di aver ucciso la giovane 19 anni fa, sta valutando con la difesa se rispondere o avvalersi del silenzio in assenza degli atti. Intanto emergono indiscrezioni su vecchi post dai contenuti violenti, ma la legale esclude collegamenti con la vittima. Infine il calcio. Si complica la corsa Champions del Milan, che a Reggio Emilia è stato sconfitto dal Sassuolo per 2-0, mentre il Bologna non va oltre lo 0-0 con il Cagliari. Ora la Juventus in campo contro il Verona, prova a blindare il terzo posto. Alle 20.45 riflettori su Inter-Parma, i nerazzurri possono conquistare già lo scudetto. Domani Cremonese-Lazio e Roma-Fiorentina. Questa è l'ultima notizia da Michele Ficetola, una buona serata e kiss kiss a tutti.
1: La notte vola.
2: Seguire attentamente le avvertenze.
1: Con l'ascolto di questo programma si rischia di diventare improvvisamente...

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
1: Sentiamo.
0: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Wow.
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
1: E C?
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio.

0: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
1: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
2: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
3: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
1: Perché se non deghi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
4: Kiss Kiss Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
5: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
4: Kiss Kiss. La musica più bella. La musica più bella.

0: Vieni da MD per una qualità top.
1: Senza spendere una fortuna, Antonella.
2: Da MD con lo speciale Campania trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi in vari formati a 69 centesimi e la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 €. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
1: Ti aspettiamo!
0: MD, buona spesa Italia.

0: la notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

0: La notte insonne col ventilatore? A un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Yes, yes.
2: Noi siamo giovani, wannabe. Ti dedico l'autostrada.
3: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.

0: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
1: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
7: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Whiz.
6: Kiss Kiss.
8: Oh. Let's make some bad decisions. I want you, baby, all of the time.
6: La musica

La notte vola. Seguire attentamente le avvertenze. Il seguente programma può provocare un'immediata diminuzione di stress e malumore.

La notte vola. Durante l'ascolto di questo programma è normale cantare, sgolarsi e stonare.

0: Che cos'è un viaggio se non esplorare te stesso? Cosa scopri in una città d'arte se non la meraviglia delle tue sensazioni? La meta ideale è dove finalmente riesci a raggiungerti. Vieni a incontrarti in Toscana. Rinascimento senza fine. visittoscany.com.
1: Divani comodissimi, camere soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la My Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
2: Arredissima.
3: Kiss, kiss, kiss, kiss.

0: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
1: Sentiamo.
0: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Wow.
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
1: E C?
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da...
2: Iperceramica.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se il ritmo persiste anche dopo la fine del programma, contattare il proprio medico curante.

0: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
1: Sentiamo.
0: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Wow.
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
1: E C?
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
2: Iperceramica.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Kiss Kiss. La musica più bella

0: La notte vola. Seguire attentamente le avvertenze. Il seguente programma può provocare un'immediata diminuzione di stress e malumore.
1: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
1: È Evolutia, la nuova cucina arredissima.
0: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
1: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
0: Veramente?
1: Arredissima, dove la vita è issima.
2: Arredissima. Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
3: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Kiss Kiss.
4: Una canzone estiva. Sei una iena, sei un problema. E per questo finisce.
2: La musica più bella. Suona solo su Radio.

0: Yo, baby. La notte vola. Dai maestri della musica più bella. La notte. Vola!
1: Yo, everybody.
0: Il programma in cui la musica è la risposta.

0: 3, 4. La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Se ci si vuole rilassare e godersi un po' di silenzio, questo programma è fortemente sconsigliato.

0: Conosci la BC della ristrutturazione?
1: Sentiamo.
0: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Wow.
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
1: E C?
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
2: Iperceramica.
3: Yes, yes. Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.